sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Speranze Funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze Funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna, speciale Bellaria Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.
3: Radio Icaro. La musica continua.

0: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna. Speciale Bellaria Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.
1: Radio Icaro, novità.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Il registro della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
4: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
5: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
6: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
5: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.
7: Radio Icaro.
8: One, due, tre, four.

Icaroteche, la memoria digitale della Romagna. Speciale Bellaria Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.

0: Croazia. Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800-744-022. 800-744-022.
1: Qui si sana Rimini. Nel cuore di Marina Centro è la scelta ideale per la serena assistenza dei nostri anziani. Camere singole e doppie confortevoli, riabilitazione, terrazzo, mare d'estate e assistenza sanitaria qualificata. Cucina curata, medici, infermieri e fisioterapisti in struttura seguono ogni ospite con percorsi personalizzati. Qui si sana Rimini. Il benessere degli anziani in un ambiente familiare, sicuro e accogliente.
2: Il regista della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
3: Per me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
4: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.

0: la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente, condito dal più suggestivo dei panorami. Le ricette della tradizione rivivono dall'antipasto al dolce, con la qualità della cucina fatta in casa. Della Tramonteria invece adoro la pizza, l'unica che mette d'accordo tutti. La Capannina e la Tramonteria, l'abbinamento perfetto in tavola. Prenota anche tu allo 0547 66 61 01. Te ne innamorerai.
1: La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito, con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle, la spesa che vuoi al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle, con orario continuato, in via Sicilia a Riccione, aperto anche la domenica mattina.

Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di Icaro. Oggi è lunedì 28 settembre, sono le 7:31 e 33 secondi in questo preciso momento e noi, come di consueto, cominciamo il nostro appuntamento con i giornali con un primo sguardo sulle pagine di apertura. Oggi è lunedì e quindi l'edizione è quella romagnola più ampia che riguarda tutto il territorio, oltre alla provincia di Rimini, quindi anche quelle di Forlì, Cesena e Ravenna. Allora cominciamo dal Resto del Carlino, che nel taglio alto apre proprio con Cesena. Nuova pinacoteca, altri 5 mesi con le impalcature, continua quindi la ristrutturazione. E poi c'è un annuncio, San Silvestro Show con i Mocha Club. D'Alfero cade in un dirupo mentre scappa, salvato un ladro. Spostiamoci adesso a Ravenna, si parla di corne perché ci sono meno donazioni e purtroppo molti giovani in attesa. In generale in tutta la regione, in Emilia Romagna, i numeri delle donazioni sono in diminuzione. Eppure viene lanciato un appello e si specifica che con le nuove tecniche tutti possono offrire in piena sicurezza. Siamo a Faenza, dai tetti agli impianti antincendio, interventi in 3 istituti. Mentre da Milano Marittima la notizia è la riapertura della colonia Varese con un pienone alla visita. Rimini invece, l'apertura e la scossa di terremoto di ieri mattina, paura in spiaggia e controlli nelle scuole. Il sisma si è verificato poco dopo le 12, l'epicentro in mare e fortunatamente non si sono registrati danni. Rimaniamo in spiaggia a Rimini ma per un altro tema, quello delle concessioni, perché si apre al Ministero il confronto sui bandi, ma sono ancora tanti i malumori e i punti messi in discussione. Sempre a Rimini c'è poi una notizia purtroppo che ci parla di un lutto, addio alla prof Fernanda Arniani, aveva 104 anni. Vediamo infine le notizie da Forlì e partiamo con la cronaca. Santa Sofia cerca di fermare i vandali, trentenne preso a calci e pugni. Poi c'è la festa dell'aeroporto di Forlì, il Ridolfi, 90 anni di attività, 10.000 le persone che hanno partecipato alla festa. Un altro lutto purtroppo da Forlì, un malore in ufficio, a 71 anni muore Gabriele Focacci, le sue passioni l'auto e il commercio. E infine un festival che ha chiuso registrando numeri davvero molto molto alti, serate da tutto esaurito per il Festival del Buon Vivere di Forlì. Vediamo adesso l'apertura del Corriere Romagna e nel taglio alto ritroviamo ancora i 90 anni dell'aeroporto di Forlì, un grande successo di pubblico per la festa dello Scalo Ridolfi, 2500 le presenze. Il Corriere ci racconta proprio di una grandissima partecipazione, famiglie con passeggini appassionati muniti di teleobiettivo e nonni pronti a mostrare ai nipoti la magia del volo, tutti in fila fin dalle prime ore per respirare la storia dell'aviazione. Un successo oltre le aspettative, ha detto Riccardo Pregnolato, accountable manager di FA. La notizia d'apertura invece del Corriere ci porta a Ravenna. Il questore a parlare fa il punto sulla situazione sicurezza e i numeri parlano di una diminuzione dei reati e denunce giù del 10%. Eppure specifica c'è ancora bisogno di prevenzione, soprattutto per il tema dei furti nelle case. La fotonotizia invece ci porta nel mondo dello sport, la Superbike, Bulega al primo re dopo Biaggi e a Cesena invece ancora un concerto record con
9.000 persone. C'è stato il momento di DJ con i propri artisti, che ha fatto registrare appunto un pienone, un bel momento di festa. Santa Sofia, ritroviamo la cronaca, pugni e calci dopo il rimprovero. Da Ravenna invece siamo in tribunale, velocar sconfitto, multe annullate, poi vedremo nel dettaglio qual è il tema della notizia. A Rimini invece si parla di spiagge sul Corriere, ma da un altro punto di vista. Parla Angelini di Ires della CGIL e fa il punto sul nuovo turismo, comunque sul turismo che viene disegnato per il futuro. E apre proprio dicendo che l'offerta turistica, così come è stata pensata in questi ultimi anni, va rivista. In particolare no alle piscine in spiaggia, no al consumo del suolo, che in un momento anche di emergenza idrogeologica non farebbero che peggiorare la situazione attuale. Anche in questo caso poi entreremo più nel dettaglio, perché adesso che abbiamo guardato assieme le pagine di apertura, torniamo sul Carlino e cominciamo a entrare nelle pagine. Apriamo con Ravenna. La diga Frangiflutti prende forma, è stato posato il primo cassone che proteggerà il rigassificatore. Ne serviranno in tutto 18 per completare la struttura che, secondo le previsioni, sarà pronta dalla fine del prossimo anno. Un'operazione che ha impegnato tutti i servizi tecnonautici del porto di Ravenna e che è cominciata appunto ieri sera con le prime operazioni e che appunto proseguirà a step fino alla fine del prossimo anno. La notizia poi che abbiamo visto in apertura sul Carlino, che arriva da Ravenna, che riguarda la sanità. Si parla di donazioni delle cornee. Nel 2025 sono state 150 e sono invece tante le richieste che arrivano anche dai giovani. In generale in Emilia-Romagna, in tutta la regione, c'è stata una riduzione delle donazioni del 7%, eppure è una donazione che viene fatta in totale sicurezza, come spiega in questo articolo, adesso evidenziamo il punto, Domenico Deliseo, direttore dell'unità operativa di oculistica, che dice: la donazione avviene a cuore fermo, spesso quando la salma si trova già nella camera mortuaria, non c'è quindi nulla da temere. Ci sarà poi domani un incontro pubblico proprio sul tema della donazione delle corne alle 16.30 alla sala Muratori della Biblioteca Classense, con interventi di esperti e testimonianze di familiari di donatori e pazienti che hanno ricevuto. La cornea, poi si entra anche un po' nel dettaglio, è la membrana trasparente che ricopre l'occhio e se si opacizza si può perdere la vista, ed è un'evenienza che può capitare anche tra i più giovani, come viene raccontato proprio in questo approfondimento, tanto che le donazioni hanno una grande utilità proprio nei confronti di tutta la comunità. Cambiamo tema, siamo sempre in provincia di Ravenna, per la precisione a Faenza, dove proseguono gli interventi nelle scuole. In particolare sono tre quelli finanziati per gli istituti Don Milani, Covalanzoni e Bendandi. Ora il comune stanzierà 600.000 euro per tetto e impianti antincendio, mentre invece al momento slitta l'adeguamento sismico. Proseguiamo e adesso siamo a Rimini. Abbiamo chiuso proprio la notizia precedente parlando di adeguamento sismico e a Rimini il tema d'apertura è il terremoto, una botta, un boato ieri mattina poco dopo le 12, breve ma estremamente intenso, che si è sentito forte in tutta la città, una scossa di magnitudo 3.2 esattamente alle 12.03, l'epicentro in
in mare. Una scossa che dicevamo si è sentita in tutte le abitazioni, ma non solo, come ci racconta il Carlino, anche in spiaggia. Ieri era una bella giornata soleggiata, quindi tante le persone che avevano pensato e deciso appunto di prendere il sole, ma anche per loro insomma una sorpresa un po' amara, lettini e sedie che si sono mossi. Per fortuna però nessun danno, e ora il comune avvia i controlli nelle scuole, come sempre accade in queste situazioni. Tanto il rumore, soprattutto sui social, delle tante testimonianze che gli utenti, le persone hanno voluto condividere anche per cercare conferma tra di loro che quello sentito fosse proprio un terremoto, e poi anche l'intervento ufficiale dell'amministrazione che leggiamo qui. È stato il sindaco Jamil Sedegolvad che ha scritto: al momento non sono stati riscontrati danni a persone e cose. A titolo precauzionale, con la collaborazione della società Antea, abbiamo già avviato le verifiche sugli edifici comunali, a partire ovviamente dalle scuole, che proseguiranno anche nella giornata di oggi. Al momento non sussistono situazioni di criticità. Continuiamo, siamo sempre a Rimini e siamo sempre in spiaggia, ma il tema adesso è quello dei balneari, e c'è un confronto al Ministero sul bando tipo, e tra le questioni dibattute il fatto che il canone farà da punteggio, ma i balneari sono sempre sul piede di guerra. Confermato anche il bonus per gli alberghi con concessioni confinanti. Allora vediamo un po' quali sono i temi più caldi, alcuni li abbiamo già visti nel titolo. Allora, il primo è senza dubbio la possibilità per chi concorrerà alle aste di alzare il prezzo del canone richiesto, un gioco al rialzo pesantemente contestato dai bagnini, che chiedevano invece di stabilizzare con certezza che il canone concessorio fosse fissato dallo Stato come accade oggi. Invece offrire una maggiorazione del canone da versare allo Stato diviene non solo possibile, ma farà punteggio anche se nel conto complessivo questo aspetto non potrà superare il 10% del punteggio massimo relativo all'offerta tecnica del progetto presentato. L'altro tema contestato, l'altra questione duramente contestata dai bagnini, è la possibilità per le attività alberghiere che hanno concessioni confinanti di avere un progetto extra se si presentano al bando del vicino. In altri termini, i due punti che più avevano creato malumore tra i bagnini restano nell'ultima bozza del bando tipo che sarà discussa oggi al ministero. Addio a Fernanda Argnani, una vita per la

un'insegnante. È morta l'altra sera a 104 anni. La Salma ora è stata trasferita a Gambellara nel Ravennate, dove martedì alle 15:45 saranno celebrati i funerali nella chiesa di San Giacomo. Proprio Ravennate erano le sue origini. Nata nel 1921 e poi arrivò anche a Rimini. C'è poi però un aneddoto molto bello da leggere in questo articolo che racconta la sua vita, come la sua vita cambiò grazie a una maestra elementare, Esther Zappaterra, che andò dal padre a dirle: sua figlia è eccellente, deve continuare a studiare. Maestra, non abbiamo i baiocchi, fu la risposta della famiglia. Eppure proprio i sacrifici della famiglia le permisero di andare avanti. Si laureò in lingue e letterature straniere a Ca' Foscari, a Venezia, e poi da lì continuò la sua attività. Continuiamo e passiamo adesso a Forlì, dove purtroppo la notizia è un altro lutto. Si è spento Gabriele Focacci. Auto e commercio, le sue grandi passioni. Un malore in ufficio a 71 anni, era presidente anche dell'ACI provinciali. Insieme a Don Ciani fondò l'associazione Sadurano Motorsport. A Forlì si parla anche del Festival del Buon Vivere, che si è svolto proprio in questi giorni e ha chiuso con numeri da tutto esaurito: 208 appuntamenti per questa 17ª edizione della manifestazione, che ha visto una comunità molto unita e che ha partecipato, oltre ai big, agli ospiti, anche tante occasioni di incontro per giovani e famiglie. Sempre a Forlì, ma adesso per la cronaca passiamo a Santa Sofia, dove c'è stata un'aggressione. Un ragazzo di 30 anni tornava da una festa notturna, ha sorpreso un gruppo di ragazzi a danneggiare le auto in sosta, è intervenuto per fermarli ma è stato preso a calci e pugni, salvato da un passante. Ora sono al vaglio le telecamere per ricostruire la dinamica e soprattutto identificare gli aggressori. Sempre a Cesena, ponteggi ancora per 5 mesi, ma la nuova Pinacoteca sarà un volano per il centro. Questa è la promessa dell'assessore Castorri, che fa il punto sui lavori a Palazzo Oir. Finestre, intonaci e tinteggiature, le finiture richiedono tempo e clima favorevole. Sempre a Cesena, un'altra festa musicale che ha fatto registrare il tutto esaurito. In 9.000 per i big a San Silvestro Show con i Mocha Club. Successo, grande successo per la maratona di Studio Delta con Baby K, Shade e De Palma. Il comune lancia la sfida ora dell'inizio del 2027 con un doppio concerto e tante le foto che raccontano anche i momenti della manifestazione. Ancora cronaca, siamo sempre a Cesena, ladro in fuga precipita nel dirupo e poi è stato preso nella notte, aveva messo a segno un furto in un'abitazione ad Alfero di Verghereto ed era poi scappato in auto. Prima di chiudere questa prima parte vediamo lo sport, la notizia della vittoria del Rimini. Ci arriviamo, eccoci qua. Il Rimini soffre per la prima volta insegue, ma poi ingrana la quinta, come scrive il Carlino, e porta a casa la partita. Nisi e Vitucci ribaltano l'osteria. Siamo a Castel San Pietro, dove i biancorossi conquistano un successo prezioso che ora vale il più 4 in classifica sul Limolese. Sono le 7:49, 50 secondi, adesso una breve pausa pubblicitaria, poi torniamo qui per continuare la rassegna di questa mattina sulle pagine del Corriere Romagna. Tra poco.

amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis, tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05 vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.

Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Rilassati e goditi un momento di pura delizia sulla nostra piattaforma esterna, dove potrai deliziare il palato con un'armoniosa sinfonia di sapori e gusti prelibati. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini.

7:52, riprendiamo la nostra diretta di questa mattina dagli studi di Radio Icaro e Icaro TV e adesso ci spostiamo sulle pagine del Corriere Romagna. E cominciamo proprio con Rimini e con un'analisi sul tema delle spiagge e soprattutto del turismo del futuro. A parlare è Gianluca De Angelis, ricercatore IRES dell'Istituto Ricerche Economiche e Sociali che fa capo alla CGIL. Il titolo già mette sotto la lente il tema principale. Il turismo è cambiato e va ripensato, dice De Angelis, ma non facciamolo con le piscine. A Rimini, continua De Angelis, il 35,1% del suolo è consumato in aree ritenute a pericolosità idraulica elevata. L'impermeabilizzazione dell'arenile avrebbe un impatto devastante. Continua poi proprio su questo tema, parlando della cementificazione. Nella fascia dai 300 ai 1000 metri la provincia con tre comuni tra i primi 20 posti in Italia, Rimini, Riccione e Cattolica. Per questo, dice proprio in apertura di questo articolo, è arrivato il momento di ripensare l'offerta turistica, ancora di più proprio a Rimini, dove l'economia è legata a doppio filo alle vacanze balneari e di massa, ma non facciamolo con le piscine in spiaggia. Sono poi quattro i temi principali, gli argomenti di questa discussione. Uno che riguarda proprio i picchi di calore, quindi legati agli eventi climatici e quindi in che modo anche il turismo deve affrontare questa situazione. Poi il consumo di energia, perché anche questo è un tema che non può essere messo da parte o ignorato. Continua poi facendo proprio il punto sulle piscine, che potrebbero sembrare la prima soluzione per il refrigerio e anche per dare una offerta maggiore ai turisti. E invece De Angelis precisa, sarebbe un modo per impattare sempre di più sul clima attraverso un consumo enorme di energia e una maggiore impermeabilizzazione dell'arenile, in attesa magari che a causa delle temperature insopportabili le spiagge si ritrovino poi senza più bagnanti. Questo tema poi è legato anche all'erosione del suolo, colate di cemento che tra alberghi, ristoranti, locali e nuove case nel solo 2021-2022 a Rimini avevano provocato un'erosione di suolo di 18,68 ettari. Un altro tema poi non secondario è quello del lavoro. Tutto questo, continua De Angelis, i temi trattati fino a questo punto, davanti ad un sistema economico, quello riminese, che nel 2024 ha prodotto salari medi da lavoro dipendente privato pari a 18.349 euro lordi, con settori come quello dell'alloggio e della ristorazione dove i salari medi si sono attestati tra gli 8.500 e i 9.300 euro annui, mentre quelli della pulizia e cura di edifici non hanno superato i 13.000 euro. Siamo, conclude De Angelis, davanti a un sistema, quello turistico, che produce una ricchezza che rimane nelle disponibilità delle imprese turistiche, spesso piccole e familiari, e che non sembra in grado di redistribuirsi. Anche il Corriere ovviamente parla della scossa di terremoto di ieri mattina davanti alla costa riminese, una scossa che si è fatta sentire in tutta la città e anche sul litorale. A Nova Feltre invece una notizia di un cane caduto in fondo a un pozzo, il racconto anche nelle foto che mostrano le operazioni, l'intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza e salvato l'animale.
Il mondo della cultura in lutto, morta Fernanda Argnani a 104 anni. La sua storia l'abbiamo letta sul Carlino. Qui un intervento, leggiamo, di Massimo Pulini, ex assessore comunale, che dice: oltre a essere stata testimone singolare di un intero secolo, ha saputo trasformarsi in un esempio di tenacia e di lucida determinazione. Una donna che da condizioni umili e precarie è riuscita, attraverso lo studio e la ricerca, a diventare un punto di riferimento culturale, affermandosi come abile conferenziera. La ricorderemo con iniziative a lei dedicate a partire dai prossimi mesi. Anche il sindaco è voluto intervenire. Grazie Fernanda per il tuo impegno, per la tua fame di conoscenza e di condivisione, e anche per i sorrisi e l'affetto che mi hai regalato in questi anni. Cade in monopattino, niente risarcimento, doveva seguire la deviazione indicata. L'uomo è finito a terra vicino a un cantiere a causa di una buca e ha riportato alcune lesioni. I fatti risalgono al 3 febbraio del 2023, siamo attorno alle 15:20, l'uomo stava percorrendo in monopattino la pista ciclabile di via 20 settembre direzione Riccione. Arrivato all'altezza del civico 18 in presenza di un cantiere stradale, aveva imboccato l'uscita della pista ciclabile per proseguire sulla strada principale. Secondo la ricostruzione portata in causa, proprio in quel punto il monopattino sarebbe rimasto bloccato a causa di una buca o di un dislivello tra il piano stradale e l'uscita della pista ciclabile, provocando la caduta del conducente sull'asfalto e le conseguenti lesioni. L'uomo aveva chiesto i danni, ma nel corso del processo le testimonianze, le fotografie hanno convinto il tribunale di due circostanze. Una è che la caduta era effettivamente avvenuta a causa della buca o del dislivello, ma che di questa buca si trovava, oltre a un segnale stradale temporaneo per la presenza di cantiere, anche un altro segnale che imponeva di svoltare a sinistra. E proprio questo il punto che ha fatto rigettare le richieste dell'uomo. Da San Marino, Busignani confermata segretaria generale del sindacato USL. Oltre 200 i delegati che hanno partecipato al 5° congresso. Stiamo da una parte sola, dicono, quella delle persone. La nostra missione è quella di tutelarle a tutto tondo. Vediamo ora velocemente le notizie che arrivano dal resto della Romagna. La maggior parte le abbiamo già viste sul Carlino. Infatti la prima ci parla dei numeri da record del Festival del Buon Vivere. Poi sempre a Forlì c'è una ricorrenza, la città ricorda Angelo Masini a 100 anni dalla morte. La gloria e i successi in Russia e il gelo con la sua città natale. Oggi alle 11 l'omaggio al Pantheon del cimitero monumentale all'usignolo del mondo. Proseguiamo e arriviamo a Cesena e ritroviamo anche in questo caso una notizia che abbiamo già visto, il successo del concerto di Radio Studio Delta. Il Capodanno musicale raddoppierà. Invece sempre a Cesena si parla, c'è un'analisi sull'emergenza e le ricostruzioni dell'alluvione, un report su Cesena al congresso europeo. Un'indagine condotta da Mattia Frasca su 201 cittadini esamina soprattutto la percezione avuta della risposta e anche il ruolo dei volontari e l'impatto sulla fiducia pubblica dopo l'evento del maggio del 2023. È sempre una notizia che riguarda in modo particolare l'alluvione. Siamo a Longiano. Sono rinati infatti i sotterranei cinquecenteschi che erano emersi proprio dopo l'alluvione. È stato concluso il primo stralcio dei lavori al giardino ex Palazzo Bianchi per la messa in sicurezza e il restauro dell'antica grotta per il vino. Presto sarà realizzata la copertura in vetro e metallo.
Proseguiamo e arriviamo adesso a Ravenna, cominciamo con la cronaca. Velocar non omologato, il giudice annulla due multe contestate lo scorso anno. Le amministrazioni si appellavano all'ultimo decreto che però è del giugno 2026 e quindi è inapplicabile in questi casi. Mentre invece la notizia di apertura di Ravenna la ritroviamo in questa doppia pagina, è un'intervista a Giampaolo Patruno, questore di Ravenna da luglio 2025, che parla della situazione sicurezza nella città. Reati in calo del 10%, ma sui furti nelle case serve ancora prevenzione. Meno reati però contro persone e patrimonio, e anche la zona della stazione è migliorata dopo l'operazione antidroga, ma è una zona che resta comunque monitorata. A Faenza successo per il talk del post, la città fa il pieno per tre giorni, tutte esaurite le giornate che hanno visto sul palco giornalisti, scrittori e artisti. Chiudiamo adesso con lo sport, partiamo proprio da Rimini, il primo svantaggio si trasforma in una fuga e ora Rimini è a più 4 dal Limolese, ma questa l'abbiamo già vista anche sul Carlino. Mentre un'altra notizia di sport che ancora ci mancava è quella del basket della Dole Rimini con il suo esordio vincente. La vera Dole entra nella ripresa ed è un trionfo. Primo tempo da dimenticare, poi Rimini ritrova gioco e difesa e rifila un 50-20 a Montecatini e porta a casa la partita 84-59. E con questa notizia chiudiamo la nostra rassegna stampa di questa mattina. Io vi ringrazio per aver sfogliato i giornali insieme a noi. Adesso un'altra brevissima pausa, poi torniamo qui per il TG del mattino. A tra poco.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, un aggiornamento con le previsioni per la nuova settimana, un esordio settimanale con la presenza dell'anticiclone sull'Europa centro-orientale, zona depressionaria molto più ad est tra Turchia e Mar Nero, un'altra figura depressionaria invece alle porte dell'Europa con questo fronte che raggiungerà Inghilterra, Francia e Portogallo. L'Italia vivrà una fase stabile, notate difatti l'assenza di nuvolosità su tutte le nostre regioni, perturbazioni più ad ovest che inizieranno a interessare Spagna, Francia, ma non l'Italia. E quindi una giornata senza precipitazioni solo all'estremo sud della variabilità sulla Sicilia, altrove giornata stabile. Andiamo a vedere la cartina perché appunto ci mostra sole da nord a sud, solo un po' di variabilità tra Calabria e Sicilia, ma basso rischio di precipitazioni anche qui. Concludiamo con le temperature perché sarà una giornata di giorno estiva con massime che si porteranno anche fino a 27-28 gradi, addirittura centrali tirreniche che toccheranno, comunque sfioreranno i 30 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800-744-022. 800-744-022.
1: Verifica le tue misure di protezione. La nostra polizza ideale va cucita addosso. Non sarà mai più lunga del tuo braccio. Di certo potrà darti una mano.
2: Assi Amica, garanzie per il vivere dinamico.

0: Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro. Apriamo questa edizione del TG del mattino con la scossa di terremoto che ieri poco dopo le 12 ha colpito proprio al largo di Rimini. Una scossa con una magnitudo di 3.2 e l'epicentro nelle acque della costa riminese a una profondità di 8 chilometri, una scossa accompagnata da un boato. Tante le persone che hanno percepito distintamente l'evento sismico, che per fortuna però al momento non ha fatto registrare danni. Subito gli interventi dei primi cittadini di Rimini e Riccione che leggiamo. Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvad, ha scritto: al momento non sono stati riscontrati danni a persone e cose. A titolo precauzionale, con la collaborazione della società Antea, abbiamo già avviato le verifiche sugli edifici comunali, a partire ovviamente dalle scuole, controlli che proseguiranno anche nella giornata di oggi. Al momento, conclude, non sussistono situazioni di criticità. Stesso ritornello per la sindaca di Riccione, Daniela Angelini: al momento non sono stati riscontrati danni a cose e a persone. Per precauzione, grazie alla collaborazione di GEAT, questa mattina verranno controllati gli edifici pubblici e le scuole prima dell'ingresso di studenti e dipendenti, anche se al momento non sono sopraggiunte segnalazioni di criticità. E si è spenta a 104 anni la professoressa Fernanda Arniani, che ha dedicato la vita all'insegnamento e alla diffusione della cultura francese. Nel 2022 era stata premiata con il Sigismondo d'Oro. Di origine ravennate, Fernanda Arniani si è laureata in lingue e letterature straniere con una specializzazione nel francese presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e ha insegnato per 41 anni nei licei di Ravenna, Ancona e Rimini. Proprio a Rimini ha insegnato più di 20 anni presso il liceo scientifico Einstein e ha sempre svolto al suo interno un'intensa attività culturale, dando un particolare contributo nei congressi mondiali di Rio de Janeiro, del Quebec, entrambi preceduti da tavole rotonde al Bureau Pédagogique de Sèvres. E parliamo invece adesso di export, perché non arrivano buone notizie per l'export riminese. In base infatti ai dati elaborati dalla Camera di Commercio, il 2026 vede un calo consistente, in difficoltà in particolare alcuni comparti strategici. Sentiamo.
1: Mentre la regione Emilia-Romagna e l'Italia vedono l'export in crescita, la provincia di Rimini archivia i primi 6 mesi da incubo del 2026. Tra gennaio e giugno, infatti, le esportazioni, pari a 1,4 miliardi, sono diminuite dell'8,4% rispetto al 2025. Calano anche le importazioni, meno 7,5%, permettendo così al saldo commerciale di restare positivo. Tra i settori in maggiore difficoltà c'è l'abbigliamento, che rappresenta il 12,6% dell'export provinciale e perde quasi 10 punti percentuali. Complicata anche la situazione della cantieristica navale, che dimezza il suo peso complessivo a causa di un tracollo del 52,9%, due comparti strategici per il territorio, ma vittime di un forte rallentamento a livello globale. Note positive arrivano invece dal più 4% delle macchine utensili e per la formatura dei metalli e dal più 4,5% delle macchine di impiego generale come forni, caldaie o distributori automatici, a testimonianza della competitività dell'industria meccanica riminese sui mercati esteri. Tra i paesi di sbocco restano in vetta gli Stati Uniti, che però nei primi 6 mesi dell'anno segnano un calo del 15%, male anche il Regno Unito, mentre la Francia, secondo mercato, è l'unico a crescere, più 18%, nel primo complicato semestre del 2026.
0: Inaugura oggi alle 16.30 in Sala Manzoni a Rimini il nuovo anno accademico dell'Università della Terza Età, con un ricco calendario di appuntamenti. Sentiamo.
2: Non è mai troppo tardi per imparare e neanche per stare insieme. L'Università della Terza Età Sigismondo Malatesta di Rimini, nata ormai 41 anni fa, è pronta per il nuovo anno accademico. Un fitto programma di conferenze, corsi e attività ricreative e culturali per promuovere la conoscenza e creare e mantenere legami anche con le nuove generazioni.
3: Io ho partecipato come studente inizialmente, sono stata un'allieva, sono stata anch'io tra i banchi e quindi in qualche maniera ho colto lo spirito di questa università, almeno penso di averlo colto e quindi spero di poterlo portare avanti. Questa università non è soltanto un luogo di cultura, non è soltanto un luogo dove si viene per imparare cose nuove, ma è soprattutto un luogo di incontro con altre persone, quindi un luogo di crescita personale.
4: 32 conferenze settimanali che variano su tutto lo spettro dello scibile umano, direi, dalla storia alla musica, alla letteratura, alla fisica, all'astrologia e ad altro. Abbiamo un discreto numero di corsi, una ventina di corsi, che sono appunto corsi che attengono alle lingue straniere, classiche direi, corsi di filosofia che sono tra l'altro frequentatissimi.
5: C'è la capacità del nostro territorio di considerare anche le persone con fragilità o per esempio anche persone anziane, che certe volte non sono per niente fragili, persone, cittadini attive all'interno della comunità, e questa è una ricchezza tipica del nostro territorio che dobbiamo proteggere.
6: Una cosa molto molto importante sono le gite, le visite ai musei, cioè tutte attività che richiedono stare assieme, è questo, stare assieme.
7: Tenere impegnata la mente, andare in giro a vedere le mostre, a vedere le cose belle che fanno sempre bene, e così si spera di mantenersi più lucidi.
0: E adesso apriamo la pagina sportiva e cominciamo dal calcio. A Castel San Pietro Terme, Rimini subisce il primo gol del campionato e per la prima volta è costretto a inseguire. Ma i biancorossi danno prova di carattere, rimontano e portano a casa la partita. Allora sentiamo il racconto.
8: Il Rimini va a caccia della cinquina a Castel San Pietro contro un'Osteria Grande ancora imbattuta in questo avvio di torneo, reduce dal pareggio d'occhiali sul campo dell'Imolese. In classifica i biancorossi hanno 12 punti, il doppio dei biancazzurri, che sono a quota 6. Al terzo, primo corner della partita per i padroni di casa. Stanzani tocca per Capitan Grazioso, che mette in mezzo per lo stacco di testa di Girotti, pallone a fondo campo. All'ottavo anche il Rimini batte il suo primo angolo. Carnesecchi mette sul secondo palo. Cicarevic controlla e calcia. Leoni respinge, Maggioli tenta il tapin, ma il portiere biancazzurro dice ancora no. Al ventesimo Xuveli parte da metà campo. Avanza. E una volta al limite dell'area, attorniato da quattro maglie biancorosse, trova tempo e spazio per calciare. La sua conclusione a fil di palo non lascia scampo a Roberto. Osteria Grande in vantaggio e primo gol subito dal Rimini in campionato. Al 32esimo Carlini avanza affiancato da Piazze. Poi serve Cicarevic, che controlla e calcia di sinistro. Tiro centrale respinto da Leoni. All'ottavo della ripresa Carlini ingaggia un duello con Tomatis. Poi da terra riesce a servire Cicarevic, che va alla battuta. Leoni salva ancora la sua porta. Al 18esimo il rinvio di Nava è sui piedi di Xuveli, che spara. Roberto evita il 2-0 con un grande intervento. Al 20esimo Nisi triangola con Vitucci appena entrato in campo e supera Leoni. 1-1 e primo centro in biancorosso per il centrocampista classe 2005. Al 22esimo Piazza incespica sul pallone. Si rialza, ci prova di destro, poi di sinistro. Leoni respinge di piede, la difesa allontana. Ma De Angelis recupera palla. Imbucata per Piazza. Leoni gli chiude lo specchio concedendo solo angolo. Al 25esimo De Angelis porta avanti il pallone, poi scarica a sinistra per Maggioli, traversone per Piazza che schiaccia di testa, la sfera rimbalza per terra e termina oltre la traversa. Alla mezz'ora il Rimini completa il ribaltone sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. Carnesecchi crossa sul secondo palo, Nava rincorre il pallone, lo recupera e serve Fabbri, che converge poi mette in mezzo, spondere di Maggioli per il controllo e la stoccata vincente di Vitucci. È il gol del 2-1, il primo per l'ex Sant'Arcangelo in maglia scacchi. Al 36esimo Cavazza alleggerisce per Leoni, che rinvia addosso Vitucci, che non riesce però ad inquadrare la porta. Al 39esimo Vitucci parte da sinistra, si accentra in becca Piazze, il cui tiro trova ancora la risposta di Leoni. Al 46esimo punizione di Grazioso, la battuta di Liverani è murata da Bellavista. Dopo 7 minuti di recupero arriva il triplice fischio, il Rimini vince 2-1, 5 su 5 per i ragazzi di Gadda che salgono a 15 in classifica e allungano sulle immediate inseguitrici. Ora sono a più 4 sul Limolese e a più 5 sul Massa Lombarda.
0: E adesso sentiamo le parole di mister Gadda nel dopogara.
9: Più complicata perché per la prima volta siamo andati sotto e quindi abbiamo dovuto recuperare. Credo che però l'abbiamo fatto bene. Siamo partiti i primi minuti non benissimo, contro una squadra che sapevamo ostica, in un campo al limite, secondo me, per giocare a calcio bene. Lo dico dopo che abbiamo vinto, tra l'altro, non per cercare scuse, ma costringe dei ragazzi a giocare su campi comunque così regolari è molto difficile. Però poi l'abbiamo vinta, credo, con merito. Poi abbiamo fatto la partita, abbiamo avuto tantissime palle gol, abbiamo rimediata. Credo che è la prima volta e ancora questa partita ci insegna quanto è difficile questo campionato. Credo veramente questa è una vittoria che vale tantissimo.
8: Al 20esimo del primo tempo è arrivato il primo gol subito in questo campionato, prima o poi doveva capitare. Ecco, è successo però per una prodezza sicuramente di Xuveli, che ha fatto un gran bel gol, però con tante maglie biancorosse lì attorno.
9: Sì, il giocatore avversario è stato bravo, ha fatto un bel gol, però noi non l'abbiamo gestita bene. Adesso la rivedremo, vediamo, perché comunque è partito da lontano, palla al piede, era un 4 contro 1, l'abbiamo fatto arrivare troppo vicino al limite dell'area, bisognava magari affrontarlo prima, però adesso ti dico cose che magari sono dei flash così e sarà da rivedere. Sicuramente non credo che abbiamo fatto benissimo.
8: Quanto valgono questi 3 punti? Forse valgono un po' di più dei 12 precedenti.
9: Ma a livello pratico siamo all'inizio, però io avevo preparato i ragazzi durante la settimana, avevo detto questa è una partita chiave che ci può dare uno slancio incredibile, non tanto per quello che riguarda la classifica, proprio per la dimostrazione di continuità che possiamo dare. L'abbiamo fatto, sono molto contento. Io la classifica la guardo, a differenza di quelli che dicono non guardarla, no, io la guardo perché stare là davanti è bello, è una bella soddisfazione. Poi adesso non conta niente, sicuramente non conta niente, però io la guardo perché quando sei davanti a tutti ti deve dare forza, fiducia e voglia di difendere una posizione del genere.
0: Adesso passiamo al basket, perché comincia con un successo il campionato a 2 della Dole Basket Rimini, con una prova di forza negli ultimi 2 quarti della squadra di Dell'Agnello che vince in casa di Montecatini. Sentiamo.
10: Il nuovo campionato di A2 della Dol Basket Rimini prende il via dal Palaterme di Montecatini. Nella prima giornata la squadra di Dell'Agnello fa visita alla T-Tecnica Gema, che ritrova la A2 dopo ben 18 anni. Primo quarto punto a punto, Rimini arriva al più 6 con i punti di Lenci e la tripla di De Negri, ma è un vantaggio illusorio. Montecatini riduce con Barnesi e Harris, superando i romagnoli con i centri ancora di Barnesi dalla lunetta, che fissano il 21-20 del primo periodo. In avvio di secondo quarto Montecatini allunga con la tripla di Barnett, ma 5 punti consecutivi di De Negri riavvicinano Rimini, che pareggia con il 2-2 di Udom dalla lunetta. Ma il filo dell'equilibrio permane fino allo strappo finale dei padroni di casa, con il gioco ancora da 4 di Barnett, tripla e canestro dalla lunetta per il 39-34 con cui si va all'intervallo lungo. All'inizio del terzo quarto si scatena Marini, che dispensa canestri e assist in combinata con Stephens. La coppia di Dol Rimini firma un parziale di 10-1 che porta gli ospiti avanti sul 44-40. Il periodo è comunque un monologo dei romagnoli, che chiudono sul più 10 con anche i primi centri di Tomassini e Simioni. L'ultimo quarto è ancora più a senso unico, Rimini annulla Montecatini a suon di triple, quella di Leardini porta RBR a più 20, la contesa si chiude 59-84, il grande secondo tempo della squadra di Dell'Agnello ha deciso e ribaltato la sfida. Sul tabellino 14 punti a testa per Marini e Stephens, 13 per Demps.
0: E ora sentiamo coach Sandro Dell'Agnello nel dopogara.
11: Un primo tempo secondo me un pochino altalenante, soprattutto a livello offensivo, perché eravamo un po' troppo prevedibili, poco fluidi nei movimenti e la palla ristagnava un po' troppo, grazie anche poi alla difesa molto energica che giustamente aveva messo in campo Montecatini. secondo tempo abbiamo cambiato la partita già partendo dal secondo quarto, con una difesa onestamente a tratti impeccabile, ma non per dire, perché i giocatori sono stati veramente molto bravi, e da lì abbiamo trovato anche un po' più di fluidità in attacco e abbiamo creato un divario che poi è stato difficile per Montecatini colmare. Montecatini nel primo tempo è stata molto brava, specialmente in difesa, a rubarci, diciamo, le linee di passaggio facili, quindi noi facevamo sempre un palleggio, due palleggi in più. E non abbiamo tantissimi ottimi giocatori, ma non tanti giocatori che staticamente battono l'uomo. Quella non può essere la nostra pallacanestro. Montecatini è stata bravissima a far così e ci ha messo seriamente in difficoltà. Poi il secondo tempo la partita si è trasformata, ma più per meriti nostri direi che per demeriti di Montecatini. Io credo che Montecatini onestamente gioca bene e anche una buona squadra.
0: Prima di salutarci diamo uno sguardo alla situazione delle meteo per la giornata di oggi. Cominciamo dalla nostra regione, dal sito di ARPA, e cielo in prevalenza sereno con qualche foschia o banco di nebbia al primo mattino lungo il corso del Po in rapido dissolvimento. Le minime senza variazioni di rilievo attorno ai 12-13 gradi, con valori inferiori ai 10 nelle aree rurali, massime invece in lieve locale aumento. Siamo attorno ai 26-27 nelle zone interne, 23-24 invece lungo la costa. Il mare è poco mosso e anche nel dettaglio sul nostro territorio ritroviamo una giornata in gran parte serena, qualche possibile annuvolamento nel pomeriggio soprattutto sui rilievi. Le massime sono di 23 sulla costa, 21 invece sui rilievi. Siamo così arrivati in chiusura con il nostro appuntamento con l'informazione. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Adesso lasciamo la parola alla rassegna stampa nazionale, la diretta su Icaro TV e Radio Icaro. Torna alle 9 con Tempo Reale e poi prosegue con Faccio Cose e Vedo Gente, e questa mattina alle 11:20 comincia anche la nuova stagione di Io Ne Ho Lette Cose, la rassegna dedicata al sociale e alla cultura, quindi ci ritroviamo assieme proprio a quell'ora. Io adesso vi saluto e vi auguro una buona mattinata.

0: alto profilo per il nuovo servizio di otorinolaringoiatria di Clinica Nuova Ricerca, che si coniuga con una strumentazione tecnologica avanzata dotata di nuova colonna endoscopica digitale con fibroscopio, sistema di altissima definizione e un'equipe di nuovi specialisti ospedalieri, ma anche con medici storici, rispecchiando così lo spirito dinamico della clinica. Ci occupiamo di adulti e bambini. Tutto questo a Clinica Nuova Ricerca.
1: La vita ti presenta sfide sempre più importanti? Non ti piacerebbe a volte superarle con più facilità? Analizzare la situazione da una prospettiva differente. Vola in alto, ma tieni saldamente i piedi per terra, perché con noi puoi arrivare in alto in sicurezza, con un team di persone al tuo servizio dal sopralluogo alla scelta del mezzo da noleggiare o acquistare, alla consegna e ritiro del mezzo direttamente in cantiere, alla formazione per poter utilizzare queste macchine in sicurezza, fino al supporto tecnico, telefonico e in cantiere durante tutto il vostro lavoro. Siamo al vostro servizio in tutta Italia e in tutta l'Emilia-Romagna.
2: Guardare in alto, coltivare il dialogo, mettere in relazione fede, cultura e vita. Allarga il tuo sguardo e scopri l'offerta formativa dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Alberto Marvelli. Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico. Per informazioni www.issrmarvelli.it.

Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, un aggiornamento con le previsioni per la nuova settimana, un esordio settimanale con la presenza dell'anticiclone sull'Europa centro-orientale, zona depressionaria molto più ad est tra Turchia e Mar Nero, un'altra figura depressionaria invece alle porte dell'Europa con questo fronte che raggiungerà Inghilterra, Francia e Portogallo. L'Italia vivrà una fase stabile, notate difatti l'assenza di nuvolosità su tutte le nostre regioni, perturbazioni più ad ovest che inizieranno a interessare Spagna, Francia, ma non l'Italia. E quindi una giornata senza precipitazioni solo all'estremo sud della variabilità sulla Sicilia, altrove giornata stabile. Andiamo a vedere la cartina perché appunto ci mostra sole da nord a sud, solo un po' di variabilità tra Calabria e Sicilia, ma basso rischio di precipitazioni anche qui. Concludiamo con le temperature perché sarà una giornata di giorno estiva con massime che si porteranno anche fino a 27-28 gradi, addirittura centrali tirreniche che toccheranno, comunque sfioreranno i 30 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: questo convento di frati cappuccini francescani da 2 anni e mezzo e seguo quello che è anche il nostro servizio verso i poveri. Grazie all'8 per 1000 della CEI e anche alle offerte di tanti fedeli possiamo rispondere a una esigenza fondamentale della nostra spiritualità, quella dell'accoglienza, del dialogo, del vedere nell'altro Cristo, soprattutto in quelli che più hanno bisogno. Ecco che allora questa nostra disponibilità all'accoglienza si realizza in vari modi, nelle confessioni, nel dialogo personale e poi anche nella mensa dei poveri, noi la chiamiamo così, in cui ogni giorno cerchiamo di dare ai nostri ospiti un pasto caldo, ma non solo, però anche un sorriso, una parola di incoraggiamento, una speranza per la loro vita. Vediamo, senti che profumo, mamma mia. Abbiamo anche un servizio di distribuzione di pacchi alimentari a cura comunque in questo caso della parrocchia del Mussoi, una parrocchia che ora è affidata alla diocesi ma fino a pochi mesi fa era affidata a noi. Signore ti dia pace, buongiorno, venga, prego.
1: Si valuta un attimino da dove vengono, quali sono le loro esigenze, cosa sanno fare, di cosa hanno bisogno. Facciamo un po' un'analisi, ma di accoglienza, non un'analisi statistica o di verificare, ma è accoglienza, fatta accoglienza col cuore.
0: Allora Giuseppe, in settimana cosa pensi?
2: Sì, io penso che come le altre settimane più o meno una 20 di persone, 25, dipende, perché sono in un periodo questo qua c'è poca gente, no?
0: Ci sono quelli che hanno problema del lavoro o trovano un lavoro precario, ci sono quelli che hanno problemi abitativi, sono quelli che vengono anche da esperienze di alcol, di droga, eccetera. Noi accogliamo tutti, una parola buona per tutti, anche un incoraggiamento ma anche un indirizzamento se eventualmente hanno bisogno, non so, della casa oppure per un lavoro. In genere li indirizziamo proprio alla Caritas.
2: Da 10 anni sono volontario qui al convento dei frati di Belluno. Mi occupo di ricevere tutte le derrate alimentari che vengono offerte al convento per i bisognosi. È una grande soddisfazione vedere la felicità degli altri e sapere che io faccio parte di questa organizzazione che appunto aiuta gli altri.

Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con i giornali in edicola, la nostra rassegna stampa. Tra poco andremo insieme a dare un'occhiata agli argomenti trattati dalle prime pagine dei quotidiani in edicola. Su tutti naturalmente ci sono alcune notizie che riguardano l'estero, come per esempio un attentato sventato nella base militare inglese dalla quale poi partivano gli attacchi aerei americani sull'Iran. Sventato appunto questo attacco, 5 persone sono state arrestate. E poi dobbiamo parlare anche della notizia che un po' tutti aspettavamo, e cioè l'intervento delle grandi compagnie petrolifere di distribuzione per calmierare i prezzi dei carburanti. Infatti, dopo l'ENI, anche l'IP ha deciso di aderire a questo autocontrollo, diciamo, dei prezzi dei carburanti, quindi si spera che le cose possano migliorare un po' in attesa che finisca la guerra, che, come dice Trump, dopo la guerra il prezzo del petrolio si abbasserà drasticamente. E poi dobbiamo anche ricordare le giornate del Papa in Francia, che sta visitando al suo 5° viaggio apostolico, il 3° in Europa dopo Monaco e Spagna. Il Papa è in Francia da alcuni giorni e ieri è stato a Lourdes, dove ha parlato chiaramente della legge sull'eutanasia, dicendo che tutto ciò che è legale non è detto che sia morale. E poi ha parlato anche, fatto un riferimento doloroso agli abusi sui minori, agli abusi sessuali da parte del clero.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!

0: informazione in diretta.
1: In realtà questa puntata è stata registrata nell'agosto scorso.
2: Davvero?
1: Sì. Sì.
2: E c'era anche questa battuta mia, davvero? Non
1: sì,
2: è...
1: esatto.
2: Ma
1: esatto.
2: Agosto 2025 o agosto 2026?
1: 22,
2: benissimo.
1: Ogni quindi, tanto, sai come ne fanno nelle grandi serie televisive?
2: Io ad agosto non ho la tosse, però. Cioè, potevi dire, che ne so, a novembre del 2022.
1: Questo diceva pure semplice verità. Nei telefilm ogni tanto tirano fuori delle puntate che non erano andate in onda in quella stagione e le rimettono per tappare dei buchi. Noi facciamo uguale.
2: Siamo uguali. Mi sembra una buona idea. Quindi parliamo di... Vabbè, si parlava nel 2022.
1: Le stesse cose, le concessioni demaniali.
2: Sì, esatto, esatto.
1: Consumo di territorio.
2: Diciamo, per dire che siamo in diretta, intanto vediamo i nostri contatti, che così se volete trovarci, magari vedete che noi rispondiamo, già capite
1: ma
2: che non siamo
1: vero,
2: proprio
1: non
2: registrati.
1: Non è una prova provata.
2: Ma infatti è già tutto anche lì organizzato.
1: Certo.
2: Anche i nostri ascoltatori,
1: ma
2: noi certo. Li avevamo chiamati nel 2022 dicendo questa cosa. Dopo questo inizio così scoppiettante, 337-511-336.
1: Volessi farlo a due voci.
2: Questo è il nostro numero di telefono, ma non usartelo come telefono, usatelo solo per i vostri...
1: Non usatelo
2: come telefono, usatelo solo per i vostri messaggi. Così come potete utilizzare la nostra pagina Facebook di Tempo Reale, anche quella lì pronta, prontissima per essere inondata dalle vostre... dei vostri commenti, dei vostri saluti e da tutto quello che
1: non
2: ci
1: è mai
2: volete
1: stata
2: raccontare.
1: Inondata, ma se volete inondarla,
2: esatto.
1: Oggi,
2: beh, allora facciamo una cosa.
1: Perché oggi dovete aiutare il direttore perché è stanco, ha lavorato tutto il fine settimana.
2: Non ci sono divertite in realtà.
1: Una settimana. Sì, questo lo dice in onda, però le si prospetta
2: non
1: poi un'altra settimana complicata. Quindi aiutatela, scrivete, così deve parlare di meno lei.
2: Esatto, sostenetemi soprattutto perché ancora, benché piano piano si stia riducendo, anche la tosse.
1: Ma
2: e tutti
1: la tosse te la porti fino a marzo,
2: aprile, maggio, giugno, giusto luglio e agosto sono
1: quando
2: priva di tosse.
1: La trasmissione.
2: Esatto,
1: quando non vai in onda sei priva di tosse.
2: Sono priva di tosse.
1: Quindi potrebbero essere collegate le cose.
2: Esatto, però diciamo che per darvi una notizia che non so se nell'agosto del 2022 fosse così presente, c'è stato un piccolo terremoto
1: sì,
2: ieri.
1: Nella mattinata di ieri, a cavallo del mezzogiorno.
2: L'hai sentito?
1: Io non l'ho sentito. Io ero in spiaggia a giocare, quindi
2: io ero con
1: però altri che erano lì seduti l'hanno sentita.
2: Addirittura persone vicine a te, quindi
1: sì, chi era seduto sulle panchine sugli sdrai l'ha sentita.
2: E la percezione? Cioè, nel senso, una cosa piccola?
1: No, diciamo che la gente ha detto di aver sentito un bel movimento. Cioè, sai le solite cose che si dicono quando ci sono queste cose? Ah, il letto si è mosso.
2: Il letto a mezzogiorno?
1: No, allora, è mezzogiorno, ma i giovani la sera prima fanno tardi. Io ho un nipote che era a letto
2: ci mancherebbe altro.
1: Capisco che tu ormai non sei nel
2: mezzogiorno a letto, diciamo che ancora non mi sembrava
1: ma se
2: proprio...
1: vai a letto verso le 4 le 5 del mattino, Munaretto ricorda bene quando andava a letto a quell'ora e si alzava.
2: Lo fa ancora, cosa sai?
1: Sì, però poi si alza alle 6 comunque perché dopo a una certa età hai quell'orario e quindi poi
2: no,
1: ti
2: risvegli. Perché la percezione anche di alcune persone, magari se l'avete percepita questa situazione fatecelo sapere, è che ci sia stato anche un boato che ha in qualche modo anticipato questa scossa, che in sé non è stata particolarmente forte.
1: Sì, diciamo che la scossa è stata di magnitudo 3.2, non ha causato danni, però essendo comunque, a differenza di altre volte in cui sul territorio si percepisce, magari si percepiscono eventi più distanti, in questo caso è stato proprio centrato sullo spicchio di mare di fronte a Rimini a circa 6 km, tra l'altro neanche a profondità elevata, quindi 8 km di profondità, e quindi quel movimento
2: certo.
1: È stato percepito in maniera piuttosto netta. Fortunatamente c'è stato solo quel fenomeno, perché si sa che alle volte possono esserci in sequenza anche delle scosse di assestamento. L'amministrazione comunale ha fatto tutte le verifiche del caso, non ci sono stati problemi, sia il sindaco di Rimini che la sindaca di Riccione hanno spiegato di non aver riscontrato alcun tipo di danno e quindi tutto poi è proceduto regolarmente nel corso della giornata con questo mezzogiorno così particolare.
2: Un po' particolare, se vogliamo con Matteo facciamo vedere proprio la notizia del nostro sito, così vediamo più o meno dove è stato l'epicentro di questo terremoto. Ricordiamo insomma non di particolare intensità, ma come diceva Andrea abbastanza vicino e abbastanza in superficie, cioè non troppo in profondità, come vedete insomma proprio da dove giocavi al mare tu in spiaggia, dove eri?
1: No,
2: proprio davanti,
1: un po' a largo, non so adesso,
2: no sì no più o meno come insomma come zona, come stabilimento balneare. E no, io non ho sentito nulla, ero insieme a tantissime altre persone perché appunto ieri mattina ero impegnata, tra l'altro con me c'era anche il sindaco proprio in quel momento, che è stato immagino avvertito anche,
1: due persone importanti,
2: no eravamo alla giornata insieme del medico, dove c'è no non c'entra niente, io
1: no pensavo fosse di fare una vasca,
2: no no neanche no? Un aperitivo, no eravamo diciamo entrambi impegnati in questa giornata del medico, tra l'altro molto bella, con questi 66 giovani medici odontoiatri che sono entrati nella professione. Poi magari vi racconteremo, perché poi ci sono anche alcuni decani, insomma c'era un medico che pensa Andrea celebrava i 65 anni di laurea, e con lui ma non era presente, sempre 65 anni di laurea, anche Silvia Tagliavini che è stata presidente dell'Azione Cattolica per tanto tempo, che mancava non per ragioni altre che non fossero quella che era andata fuori insieme insomma ad alcune persone, quindi bello insomma, sono state anche una giornata molto intensa con una lectio magistralis della professoressa e senatrice a vita Elena Cattaneo sulla ricerca, che è uno spettacolo veramente, ma ve lo racconteremo insomma esatto, nell'arco di queste prossime giornate.
1: Io intanto saluto Irene, Gianni e Walter che ci danno il buongiorno e il buon inizio settimana. E a proposito di decani, parliamo invece di una decana dell'insegnamento, la professoressa Fernanda Argnani, che si è spenta alla soglia dei 105 anni, ha dedicato tutta la sua vita all'insegnamento, alla diffusione della cultura francese, ha insegnato per 41 anni nei licei di Ravenna, Ancona e Rimini. Proprio a Rimini per 20 anni ha avuto una cattedra al liceo Einstein, e nel 2022 era stata premiata con il Sigismondo d'Oro, che è la massima onorificenza cittadina. Nell'occasione l'avevamo intervistata, siamo andati a recuperare proprio le sue parole, sentiamole.
0: Io vivo del ricordo dei miei alunni. Lei pensi che mi hanno telefonato? Non li riconosco più, perché li prendevo ragazzini e li lasciavo tutti innamorati, a 18 anni erano tutti innamorati. Allora io dovevo anche consolarli nelle pene d'amore durante l'inter... E allora hanno di me il ricordo di un'insegnante amica, che non li ho mai sgridati ma stimolati, ed ero molto esigente, non è che mollavo, però non mortificavo, davo dei difetti, ero affettuosa. Io ho vissuto l'insegnamento con una pienezza del cuore, volendo bene, e secondo me il bene che io ho voluto mi è tornato indietro tutto, con manifestazioni durante l'anno, e mi telefono uomini importanti hanno approfittato di tutta quella cultura che ho dato io 5 anni per dare esami e avere un punteggio superiore. Di questo io sono orgogliosa.
2: Ma che meraviglia!
1: Insomma, delle bellissime parole.
2: Sì. Considerate che la professoressa aveva già compiuto 100 anni, sì, con questa intervista, perché appunto si è spenta alla soglia dei 105 anni, ma c'è chi a parte la lucidità di pensiero, che probabilmente insomma la sua vita insomma è stata fortunata, ha avuto la possibilità di essere se stessa insomma per tantissimo tempo, ma anche le cose che ha detto, questo amore che ha dato e che gli è ritornato per il centuplo, ma anche questo modo di insegnare, insomma alcuni se li ricordano gli insegnanti di qualche decennio fa, insomma mettere la passione allo stesso tempo, essere esigenti ma non mortificare, beh bellissima. Quindi insomma, infatti ieri quando poi appunto si è appresa la notizia sono state tantissime le persone, sia chi l'ha avuta come insegnante che chiaramente anche gli amministratori pubblici, visto anche l'onore che le era stato dato nel Sigismondo d'Oro, che l'hanno ricordata. Veramente è una persona splendida, anche molto bella, cioè anche questa insomma questo sguardo che resta,
1: lucidità veramente, sì, da impressionante. Sottolineare. Io credo di non averla mai avuta.
2: Esatto, infatti. E quindi forse neanche a 105 anni la vai, Andrea. Non lo so, forse magari invece sì, non lo possiamo sapere. Ci vedremo ai tuoi 105 anni.
1: Ci vedremo. Sembra più una minaccia.
2: Io ti auguro grande longevità, insomma, quindi assolutamente.
1: Ci sarai sempre tu qua.
2: Certo, guarda, sicuramente.
1: A 105 anni. Ci vedo.
2: Dobbiamo andare avanti. Ci saranno delle intelligenze artificiali
1: allora,
2: al nostro posto.
1: Prima di proseguire, sempre sul tema scuola, diamo quella che è una buona notizia, perché nei giorni scorsi c'era stato un annuncio a livello nazionale, sappiamo insomma questo grande rincaro dei carburanti. Eni aveva lanciato questo price cap, quindi questo tetto ai prezzi per 30 giorni, 1,99 per quanto riguarda la benzina, 2,19 per quanto riguarda il gasolio, che sembra tanto rispetto a qualche mesi fa, ma in realtà rispetto ai prezzi attuali, dove il diesel è intorno ai 2,50 euro e la benzina sui 2,20 è uno sconto importante. 2,19 quindi gasolio e diesel, 1,99 benzina, e ha aderito a questa decisione un'altra catena importante che è IP, quindi voglio dire sono per un qualche settimana, per un mesetto, sperando che poi le cose possano cambiare, c'è un pochino di sollievo per chi va a fare benzina.
2: Diciamo che un piccolo sollievo arriva da questo.
1: Quindi insomma, un po' meno fila a San Marino, dove c'è gente che insomma va a fare il pieno.
2: Fa il pellegrinaggio a San Marino.
1: Sì, sono sempre di più quelli.
2: Sono sempre di più quelli che vanno in pellegrinaggio a San Marino. Allora, noi dicevi parliamo ancora di scuola,
1: sì.
2: Perché avevamo già raccontato all'inizio della nostra stagione come si andava configurando anche la scuola, soprattutto per i più piccoli, quindi coloro, i bimbini che entrano ai nidi. Diciamo che in questi anni sono stati fatti dei lavori strutturali anche con la nascita di alcuni nuovi nido, diciamo anche che d'altro canto se queste soluzioni sono state importanti anche grazie ai fondi del PNRR, dall'altra parte le coperture sono sempre più significative, perché ai noi i bimbi sono sempre di meno, cioè quindi insomma non è semplicissimo anche fare questo tipo di analisi. Però diciamo che c'è anche una novità che riguarda delle regole importanti che sono in tema proprio di vaccinazioni pediatriche. Quindi in questo servizio Andrea ci ricapitola che cosa è accaduto nei giorni scorsi.
1: Con la realizzazione dei nuovi nidi girotondo Peter Pan e Pollicino con i fondi PNRR, il Comune di Rimini taglia il traguardo del 45% di copertura posti nella fascia 0-3 anni, un risultato raggiunto con 4 anni d'anticipo rispetto all'obiettivo europeo. La sfida si sposta ora dalla quantità alla qualità, in primis partendo dalla formazione del personale. Prosegue infatti il piano provinciale da circa 90.000 euro che coinvolgerà centinaia di educatrici ed educatori dei nidi pubblici e privati. Per andare incontro anche alle esigenze di famiglie e bambini, nel nuovo anno ci saranno poi oltre 300 posti disponibili fino a 11 o 12 mesi, mentre 252 avranno maggiore flessibilità organizzativa. Previste anche sperimentazioni per l'estensione della permanenza in asilo fino alle 18, senza dimenticare il tema dell'accessibilità economica, con un sistema di rette sostenibili e valorizzando la complementarità tra servizi comunali e privati convenzionati. Intanto arriva l'ufficialità della decadenza di 3 minori dall'iscrizione ai servizi per l'infanzia di Rimini. Nonostante solleciti e richiami inviati già da giugno, si legge in una determina pubblicata sull'Albo Pretorio, le famiglie non hanno presentato la documentazione comprovante la regolarità della posizione vaccinale o la tempistica dell'eventuale appuntamento concordato con l'ASL. Nel primo elenco datato maggio 2026 le posizioni irregolari erano ben 84, poi diversi minori sono stati ritirati mentre altri hanno presentato spontaneamente la documentazione. Nei primi giorni di settembre ne erano rimasti 5 per i quali il comune aveva adottato la sospensione, 2 hanno regolarizzato mentre i posti dei 3 decaduti saranno riassegnati ad altri minori ancora in lista d'attesa. A contestare le modalità di esclusione adottate dal Comune è il consigliere della 3V Matteo Angelini, che annuncia un esposto redatto dai suoi legali di riferimento da presentare a Procura e Prefettura. Questo insomma è il punto della situazione. E tu qualche giorno fa, quando avevamo annunciato l'avvio del collegamento dall'aprile prossimo Rimini-Berlino, hai chiesto quanto costano. Ecco, te lo dico.
2: Grazie.
1: Ne hanno pubblicati, ricordiamo, EasyJet, terzo collegamento da Rimini dopo Londra-Gatwick e Basilea.
2: Si volerà
1: dal
2: quando?
1: 16 aprile del 2020. Si volerà da Rimini per Berlino. Io qua guardo tipo il volo del 16, 49 euro.
2: Beh, buono.
1: Se vogliamo, sono quelli base, quindi porti solo lo zainetto.
2: A Berlino vai con lo zainetto, dai, stai 2-3 giorni. No, quanti giorni si vola alla settimana?
1: Sono solo 2 giorni alla settimana. Quindi puoi fare da venerdì a lunedì.
2: Perfetto, fine settimana lungo.
1: Oppure dal lunedì a venerdì.
2: Già lì settimanuccia di ferie, però da venerdì
1: però
2: a lunedì.
1: Tipo il primo volo è di venerdì 49 euro,
2: e
1: il
2: se
1: volo
2: torni
1: del
2: lunedì
1: 19,72.
2: Beh, buono, con poco più di 100 euro vai e torni da Berlino.
1: Poi c'è anche un periodo in cui scende a 46, poi insomma sale, si attesta sui 50, però insomma prezzi decisamente abbordabili. Ad esempio a luglio 40 euro.
2: C'è niente.
1: Ah, quindi se vuoi già fissare.
2: Ah, perché guarda, io Berlino quando ci sono andata, sono passati un po' di anni fa, pensa che per andare a Berlino ero partita dall'aeroporto di Venezia, che non è proprio comodissimo, bello, perché ha questa
1: Berlino Brandeburgo è il
2: Berlino Brandeburgo proprio, sì. Si chiama così, però insomma secondo me per chi volesse farsi anche solo un fine settimana primaverile, io cioè, penso che in tanti l'abbiano vista a Berlino, però ad esempio a me è una città che è piaciuta.
1: Benissimo, ci darei consigli di viaggio.
2: Comunque, no, adesso non ricordo neanche.
1: A Berlino portarsi mezzo panino, perché così dice.
2: Sì, sì, sì, così dice la canzone, e ci sono anche degli sconti.
1: Se vai con mezzo panino,
2: sì,
1: certo.
2: Sì, sì, sì, sì, assolutamente sì. Allora, abbiamo un cane salvato?
1: Ma come no?
2: Vogliamo raccontarlo di questo
1: abbiamo
2: cagnolino?
1: Buongiorno da dare ad Anna Maria e a Maurizio.
2: Buongiorno ad entrambi, buon lunedì, buon inizio settimana.
1: Allora, c'è stato un salvataggio nella mattinata di ieri, domenica mattina, di un cagnolino da caccia che era finito in un pozzo, e i vigili del fuoco di Rimini, distaccamento di Nuova Feltrea, sono intervenuti con tutti le occorrenze, insomma col sistema proprio previsto del SAF, il speleo alpino fluviale.
2: Beh, certo, perché ci vogliono le imbragature.
1: Gli operatori hanno allestito questo sistema di calata che ha permesso a un soccorritore di scendere in sicurezza all'interno del pozzo.
2: Era bagnato tutto.
1: Ha raggiunto la profondità necessaria, ha preso in braccio il cane, lo abbiamo visto per chi ci segue in TV, e è riuscito a riportarlo fuori dove il suo padrone stava attendendo ed è stato lì per tutto il tempo necessario, certo, alle operazioni di soccorso. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene.
2: Lo facciamo rivedere? Perché secondo me il momento in cui esce dal pozzo, insomma, ha un suo perché. Chiaro, qui si parla di un cane da caccia, quindi immagino,
1: sì,
2: che anche
1: siamo nella zona, località Libiano per l'esattezza, credo Alta Valmarecchia, perché appunto è venuto il distaccamento di Nuova Feltrea, e questo cagnolino si è fatto prendere in braccio.
2: Beh, insomma,
1: poi era un po' agitato al momento dell'uscita, voleva andare dal suo padrone.
2: Beh, perché, sì, ma no, perché loro sono degli animali molto molto agili, insomma,
1: ecco,
2: sono spensati.
1: Ma
2: perché era bagnato,
1: è
2: ecco qua che si torna,
1: che
2: finalmente
1: dice, scusami, mi ero perso,
2: ero caduto.
1: Povero.
2: Dopo si possono fare tante riflessioni sulla caccia, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi,
1: così,
2: no, ma al di là di tutto anche i cacciatori, insomma, che utilizzano nella loro attività dei cani sono anche molto affezionati a queste creature, insomma, quindi però ci fermiamo qui perché poi altrimenti apriamo dei discorsi, come non si fa a voler bene a tutti gli animali,
1: esatto.
2: Quindi insomma, però non è il nostro tema, noi volevamo solo raccontarvi di questo salvataggio. Invece io vorrei raccontarti di ciò che leggo questa mattina sui quotidiani locali.
1: Cosa
2: prima di entrare, visto che appunto io mi sono persa.
1: Dove hai avuto il tempo di leggere i quotidiani locali?
2: Prima, così, no?
1: Mamma mia.
2: Vabbè, stamattina
1: multitasking,
2: noi abbiamo normalmente questo appuntamento del lunedì mattina in rassegna stampa. Questa mattina abbiamo fatto questo change con Stefano Rossini, che prima di entrare in onda ci diceva un po' quali erano le notizie principali proprio riportate dai quotidiani. E in questa pagina del Resto del Carlino, dove proprio in spalla trovate il cane nel pozzo salvato dai pompieri, c'è una nuova ennesima pagina sulle spiagge, sulle concessioni. Il titolo è Balneari sempre sul piede di guerra, il canone farà punteggio, oggi il confronto al ministero sul bando TIP. Io ho capito che sarebbe stato venerdì
1: 25,
2: scorso.
1: Io ho capito il 25.
2: Ma forse hanno rimandato.
1: Beh, tanto rimanda oggi,
2: cioè,
1: rimanda domani.
2: Due giorni fanno la differenza.
1: A questo punto.
2: Allora, oggi il confronto al Ministero sul bando tipo. Nella bozza resta la possibilità di offrire un rialzo del canone che potrà valere fino a 10 punti, quindi c'è anche chi offre di più, no? Sai che questo tema era abbastanza ostico. Confermato anche il bonus per gli alberghi con concessioni confinanti. Però diciamo, andiamo un po' più nel dettaglio, perché questi forse sono due degli elementi dirimenti che insomma sono anche molto criticati dai concessionari attuali, quindi dagli operatori balneari, perché devi fare punteggio, cioè la tua proposta deve arrivare ad un punteggio più alto di quella degli altri. Cosa ci sta in questo punteggio? Sicuramente ci sono anche per i concessionari uscenti tutto ciò che è stato fatto per qualificare quello stabilimento, però poi arrivano anche degli altri elementi, e se effettivamente tu puoi rialzare l'offerta è chiaro che un altro può decidere di offrire 100, se tu offri 50 e anche quello fa punteggio. Allora, i punti più discussi dagli operatori balneari restano nella bozza del testo. Il primo è senza dubbio la possibilità per chi concorrerà alle aste di alzare il prezzo del canone richiesto, un gioco al rialzo pesantemente contestato dai bagnini, che chiedevano di stabilire con certezza che il canone concessionario fosse fissato dallo Stato, come accade oggi. Cioè, quando per tanto tempo noi abbiamo parlato delle aste, che poi ci spiegavano che non erano aste ma erano evidenze pubbliche, diciamo che questo rialzo invece fa un po' pensare all'asta, no? Tu hai un bel gioiello, un bel quadro, insomma decidi di... È chiaro che secondo me, se c'è la possibilità, un po' di timore i bagnini, insomma gli operatori balneari attuali ce la possono avere. Invece offrire una maggiorazione del canone da versare allo Stato diviene non solo possibile, ma addirittura farà punteggio, anche se nel conto complessivo questo aspetto non potrà superare il 10% del punteggio massimo. Quindi non è che se ad una base d'asta, poniamo così, di 50, tu offri 1000, hai un punteggio molto più alto, e sempre un corrispettivo del 10%. Resta nella bozza, almeno questo si dice, poi insomma speriamo dopo questo incontro di oggi possa in qualche modo anche chiarire alcune questioni. L'altro aspetto contestato, ovvero la possibilità per attività alberghiere che abbiano in gestione concessioni confinanti di avere un punteggio extra se si presenteranno al bando del vicino. In altri termini, i due punti che più avevano creato malumore tra i bagnini restano nell'ultima bozza del bando tipo e pongono più di una domanda sul futuro proprio delle nostre spiagge. Diciamo che non ci sono elementi di novità, il Carino questa mattina ha voluto però riepilogare quelli che sono gli aspetti più contestati di questa bozza. Vedremo se dopo l'incontro di oggi resterà tutto uguale, oppure magari i vari rappresentanti anche delle associazioni balneari siano riuscite a cambiare un po' le sorti di questo bando tipo. Non lo so. Cosa dici?
1: Io dico che continueremo a parlarne, anche perché poi mi sembra che i comuni siano abbastanza pronti ormai a tirare dritto su anche perché ormai il tempo è di fatto scaduto, perché entro marzo bisognerà dare, possiamo togliere intanto l'immagine che abbiamo sullo schermo, bisogna andare a definire i bandi entro marzo e a chiuderli entro settembre del prossimo anno.
2: È così Andrea, e vorrei ricordare, prima di passare ad altro, prima abbiamo citato la professoressa, insomma, che è stata insegnante di tante generazioni di riminesi, però ieri si è spento, nei giorni scorsi si è spento Eugenio Giulianelli, non so se sì. Lo ricordi,
1: sì,
2: Andrea,
1: me lo ricordo.
2: Ti ricordi che insomma tante battaglie politiche con
1: sì,
2: Giulianelli, fondatore dei Federalisti
1: d'erba.
2: Democratici Europei, insomma aveva 87 anni, aveva partecipato a diverse elezioni amministrative locali, noi l'abbiamo visto in tante campagne elettorali. Nel 2009 si era presentato come candidato alla presidenza della provincia. I suoi funerali saranno domani alle 10 nella chiesa di Santa Maria Vergine di Viserba Monte. Questa sera nella stessa chiesa una veglia funebre. Diciamo anche un rappresentante della politica, un signore molto per bene, sempre molto insomma, anche come si presentava nel raccontare le sue esperienze politiche, ma ma anche determinato su alcune partite che poi magari a livello di voti, a livello di percentuali che raccoglievano i federalisti europei non erano particolarmente alte, però sai, comunque in tante persone la passione politica supera anche il risultato finale, proprio perché lo si fa pensando che le proprie idee possano fare la differenza o portare del bene anche all'interno della comunità pubblica.
1: Noi salutiamo anche Walter, un altro Walter rispetto a quello che avevamo salutato prima, che ci ricorda, ce l'aveva ricordato anche nei giorni scorsi, che si è svolta questa cerimonia per i 130 anni dalla nascita del presidente Sandro Pertini, nel parco che porta il suo nome, ed è stata anche una cerimonia molto partecipata. Noi ne avevamo scritto sabato scorso sul nostro sito newsrimini.it anche con alcune immagini a corredo, alcune
2: le vogliamo
1: fotografie.
2: Fare vedere?
1: Qua abbiamo appunto, in quella che ho davanti a me in questo momento, c'è il sindaco Jamil Saleh Golvar che sta deponendo la corona sul monumento all'interno del parco, ma erano presenti anche i rappresentanti delle forze dell'ordine, altri assessori e anche tanti cittadini che hanno voluto partecipare a questo appuntamento. Insomma, si può vedere anche nelle immagini la presenza di varie persone che nel pomeriggio, c'era anche il senatore Croatti tra gli altri, hanno partecipato a questa cerimonia che sta a ricordare i 130 anni dalla nascita di Sandro Pertini e anche il suo legame con la città di Rimini, nella quale per due volte fece tappa, prima di diventare Presidente della Repubblica e poi anche da Presidente per chiudere le giornate del Pio Manzù.
2: Oggi, in questi giorni insomma, in cui si facevano queste celebrazioni, ho visto diversi video di repertorio di Sandro Pertini, insomma, con quel suo piglio molto particolare, ad esempio insomma, raccontava, era di fronte ad una platea di ragazzini e li ammoniva dicendo pensate che anche la migliore dittatura sia comunque sempre peggiore della più mediocre delle democrazie, quindi scegliete la democrazia. Lui chiaramente aveva fatto un percorso anche proprio per arrivare a quell'Italia che usciva dalla Seconda Guerra Mondiale, quindi insomma, però aveva questo modo di parlare che effettivamente aveva una certa presa anche sulle persone che incontrava durante le tante visite che ha fatto nel nostro paese, come ricordava anche il nostro amico, essendo stato a Rimini, insomma, che c'era anche chi magari qualche annetto in più lo deve avere e che però ha goduto anche di questa presenza.
1: Adesso parliamo di economia, perché non arrivano dati positivi dal primo semestre 2026 dell'export riminese, tra l'altro dati in controtendenza rispetto a quelli registrati a livello regionale, anche a livello italiano, e soprattutto toccano alcuni dei comparti strategici del nostro territorio.
3: Mentre la regione Emilia-Romagna e l'Italia vedono l'export in crescita, la provincia di Rimini archivia i primi sei mesi da incubo del 2026. Tra gennaio e giugno, infatti, le esportazioni, pari a 1,4 miliardi, sono diminuite dell'8,4% rispetto al 2025. Calano anche le importazioni, meno 7,5%, permettendo così al saldo commerciale di restare positivo. Tra i settori in maggiore difficoltà c'è l'abbigliamento, che rappresenta il 12,6% dell'export provinciale e perde quasi 10 punti percentuali. Complicata anche la situazione della cantieristica navale, che dimezza il suo peso complessivo a causa di un tracollo del 52,9%. Due comparti strategici per il territorio, ma vittime di un forte rallentamento a livello globale. Note positive arrivano invece dal più 4% delle macchine utensili e per la formatura dei metalli e dal più 4,5% delle macchine di impiego generale come forni, caldaie o distributori automatici, a testimonianza della competitività dell'industria meccanica riminese sui mercati esteri. Tra i paesi di sbocco restano in vetta gli Stati Uniti, che però nei primi sei mesi dell'anno segnano un calo del 15%, male anche il Regno Unito, mentre la Francia, secondo mercato, è l'unico a crescere, più 18% nel primo complicato semestre del 2026.
2: Male. Questi dati.
1: Vedremo se il secondo semestre porterà un'inversione di tendenza auspicabile. Poi, insomma, ci sono anche alcuni dati che vanno letti, perché i settori strategici del territorio riminese sono anche quelli che a livello globale stanno vivendo un periodo più complesso, in modo particolare il tessile e l'abbigliamento. E per quanto riguarda invece la cantieristica navale, è abbastanza collegato a periodi, nel senso che si tratta di dal punto di vista economico anche di una di introiti importanti, ma anche di, insomma, pensavo a un'imbarcazione, quanto può costare, e quindi è abbastanza ciclico come settore. Puoi avere due o tre mesi in cui hai dei grandi ordinativi e poi due o tre mesi in cui lavori magari per farli nel periodo successivo, quindi bisognerà avere il dato dell'intero anno per capire se effettivamente il comparto della cantieristica navale è veramente in crisi oppure si tratta di una flessione legata a una serie di contingenze.
2: Due notizie che mi colpiscono dalle pagine del Corriere. Sì, una è proprio la prima pagina, cioè quella in cui il primo piano, in cui il Corriere, utilizzando due ampie pagine del proprio spazio, racconta un'esperienza. In particolare, questa mattina il Corriere ci racconta dei 90 anni dell'aeroporto Ridolfi di Forlì.
1: Auguri.
2: Che adesso è Forlì Ravenna, se non ricordo male. Cioè sì, c'è questa ipotesi.
1: Forlì Ravenna Bologna, secondo me.
2: Anche Bologna, sapevo,
1: sì. Almeno
2: Bologna.
1: Per qua, in alcune
2: sapevo
1: compagnie.
2: Di Ravenna. Comunque ieri c'è stata questa grande festa con migliaia di persone, famiglie con passeggini, appassionati muniti di teleobiettivi, nonni con i nipotini, si sono messi in fila sin dalla mattinata per respirare, qui leggo sul Corriere, la storia dell'aviazione forlivese e non solo. Benissimo, cioè chiaramente insomma è una festa da celebrare, però insomma noi abbiamo colto qualche difficoltà per l'aeroporto Ridolfi di traguardare anche nuovi obiettivi. Ci sono state un po' partenze, poi un po' di fermo e poi ripartenza. Allora, quindi, andando al di là della festa, io mi soffermo esclusivamente su alcune dichiarazioni. Adesso ve le faccio
1: comunque
2: vedere.
1: Comunque ti dico che adesso, quantomeno sulle app, sull'app di Ryanair, la dicitura corretta dell'aeroporto di Ridolfi è Bologna Forlì Ravenna.
2: Ecco, quindi Bologna Forlì Ravenna, benissimo. Che però la sua sede, diciamo, è quella di Forlì. In questa, insomma, parlando di questa festa, ad un certo punto viene chiamato in causa Riccardo Pregnolato. Riccardo Pregnolato è l'accountable manager di FA, che è la società che gestisce a Ridolfi. Bene, lui parla della giornata dicendo: un successo oltre le aspettative, guardiamo al nuovo progetto industriale. Ecco, qual è il nuovo progetto industriale? Mi sarebbe piaciuto saperlo. No. In realtà poi nell'articolo si parla tanto del valore di questa giornata, della possibilità anche di avvicinare i velivoli, si dice solo così. Per ora pensiamo a chiudere questo weekend, domani, che quindi è oggi, celebreremo il futuro dello scalo presentando nel dettaglio il nostro nuovo progetto industriale. Quindi oggi forse ne dovremmo sapere di più di come il Ridolfi, anche insomma in forza di alcune scelte che sono state fatte dalla regione, di cui anche la stessa Rimini gode, quindi insomma meno tasse, quindi probabilmente la possibilità di attirare più compagnie, però insomma effettivamente non è stata una estate proprio così positiva per l'aeroporto Ridolfi. Siamo in attesa di capire che cosa accadrà anche con questa nuova dicitura e se l'ingresso anche della realtà ravennate, più di quella bolognese, forse Bologna serve anche un po' per far capire bene dove siamo, no? Geolocalizzati nella regione. E basta, questa qui è una notizia che mi aveva colpito. Ce n'era un'altra, però io vado avanti.
1: Hai letto della querela riccionese legata ancora al periodo in cui il TAR aveva sospeso l'esito dell'edizione. Intanto possiamo togliere la pagina, sospeso l'esito delle elezioni del 2022,
2: sì,
1: perché è arrivata sabato la notizia che la procura di Rimini ha disposto il decreto di citazione diretta a giudizio per 10 persone accusate di diffamazione aggravata per commenti e post pubblicati su Facebook, e tra gli imputati c'è l'attuale segretario delle civiche di centrodestra di Prima Riccione, Fabrizio Pullè. Tra l'altro proprio nella giornata di sabato, quando questa notizia è emersa dal tribunale, anche grazie grazie al nostro Lamberto Abbati, sui quotidiani c'era proprio un'intervista a Pulleche commentando l'ufficializzazione della scelta, candidatura, sì, di Luigi Santi, insomma, che in questo momento è collegato ad Azione, ma che si era detto aperto, insomma, al sostegno anche di altre liste. Naturalmente parliamo delle elezioni riccionesi. Aveva detto: ma per quanto riguarda invece Prima Riccione, siamo rimasti in campo della rosa di quattro nomi iniziali, io e la Tosi, quindi o è candidata lei o sarò candidato io, esatto, uno dei due. E poi bisognerà capire cosa il centrodestra penserà di questo. Si diceva anche che in settimana la stessa ex sindaca Renata Tosi, che nella tornata, se non sbaglio, delle regionali era stata candidata per Forza Italia, sì, sarà a Roma anche per capire un po' dal punto di vista politico la situazione. Però sono questi due nomi,
2: diciamo,
1: in
2: che
1: campo.
2: Tra i due effettivamente forse Renata Tosi almeno un passaggio anche nelle forze politiche, quelle più strutturali a livello anche nazionale, l'ha avuto tramite questa candidatura, che non era andata in porto, però insomma comunque probabilmente le aveva anche fatto capire un po' questo mondo dei partiti.
1: La posizione di Renata Tosi nell'ambito di questa indagine della procura è stata stralciata, quindi lei non ha alcun tipo di citazione in giudizio, perché all'inizio si era messo nel calderone anche il suo nome. La vicenda, lo ricordiamo, risale al giugno 2023, quando il TAR annullò momentaneamente le elezioni comunali di Riccione, portando al temporaneo commissariamento dell'ente, andato avanti parecchi mesi prima che il Consiglio di Stato ripristinasse la situazione. Si ipotizzava in questi commenti che erano girati sui social, insomma, presunti brogli, voti falsi, elezioni truccate, schede ballerine, accuse rivolte poi direttamente a chi quelle elezioni le aveva vinte e ad alcuni consiglieri comunali di maggioranza, tra cui De Pascale, Righetti, Villa e Pucci, accuse che poi il Consiglio di Stato ha ribaltato parlando di semplici errori formali di verbalizzazione, quindi confermando poi la legittimità del voto. E la sindaca e questi consiglieri avevano sporto però all'epoca querela con l'obiettivo di tutelare l'onore delle persone offese, ma anche di lanciare, avevano spiegato, un segnale contro il fenomeno dei leoni da tastiera.
2: Beh, diciamo che a Riccione,
1: diciamo che il 14 dicembre ci sarà l'udienza predibattimentale. Diciamo anche che nella giornata di sabato il nostro Lamberto aveva provato a contattare lo stesso Pullè senza fortuna, quindi se ci saranno poi dei commenti da parte dei diretti interessati, ovviamente siamo pienamente disponibili.
2: Ho visto un video di Pullè che però parlava del porto, di questo project che vorrebbe, nell'intenzione degli operatori balneari, allontanare da sé il tema delle aste per le concessioni demaniali, quindi insomma, però appunto parlava della legittimità di questo percorso e quant'altro. Vedremo, perché siamo appieno nella campagna elettorale, però poi arrivano anche queste notizie di contorno, le vogliamo mettere così?
1: Contorno.
2: Però un bel contorno, insomma, cioè non è proprio un contorno non è proprio un'insalata, insomma, diciamo insomma qualcosa di un po' più significativo dal punto di vista,
1: diciamo,
2: anche del peso.
1: I partiti sono in fibrillazione, noi lo misuriamo nel nostro piccolo osservatorio anche dalla mole, sì, di note, comunicati, sì, interventi, che anche chi solitamente è piuttosto parco di interventi.
2: E infatti cominciamo
1: tipo
2: a chiederci: ma non è che si voglia candidare con tutti questi,
1: esatto,
2: comunicati che arrivano?
1: Molti comunicati, molti come un po' noi, un po' alcuni che scelgono di andare direttamente sui quotidiani,
2: certo,
1: sulla carta stampata, e poi ripropongono sui social le loro posizioni su vari temi. Diciamo che insomma nel calderone ci sono tante tornate elettorali che potrebbero anche essere accorpate, ancora non si è ben capito se sarà così o meno, perché ci sono anche le politiche con cui fare i conti nel corso del 2027.
2: Spererei di no.
1: Alla tornata delle amministrative, che riguarderà i principali comuni della provincia di Rimini insieme a tanti altri. Ho visto che anche a Bologna c'è una fibrillazione piuttosto consistente. Già lì ci sono nomi di candidati e quant'altro. A Rimini ancora insomma è piuttosto sotto traccia il nome del candidato, anche se poi i due principali comuni, Rimini e Riccione, più volte i diretti interessati hanno detto che tra settembre e ottobre sarebbe stato ufficializzato il nome
2: e
1: del candidato.
2: Anche Cattolica, tra l'altro,
1: sì, anche
2: la
1: Cattolica
2: stessa sindaca
1: comuni, detto che deve sciogliere tra l'altro le ultime riserve.
2: Sì, esatto,
1: riserve
2: su di sé, cioè no, ma infatti parlavo di questo io.
1: Anche Foronchi ha detto insomma a livello personale
2: ha avuto l'endorsement di Elly Schlein, che è stata nella settimana scorsa, comunque
1: però
2: qualche
1: ha detto
2: giorno
1: che
2: fa
1: finire, sì, di fare alcune valutazioni
2: di carattere personale, proprio così. L'altra notizia, perché ho detto che erano due le notizie,
1: sì,
2: che mi avevano colpito.
1: Volevo dare tempo per rifiatare perché sei stanca.
2: No, non sono stanca.
1: Sei stanca.
2: Perché dici che sono stanco? C'ho un po'
1: perché
2: di tosse.
1: Perché lavori troppo.
2: Beh, vabbè, lavoro troppo come tante persone.
1: Per portare il nome della struttura,
2: esatto,
1: lì,
2: un po' nel
1: dove
2: mondo.
1: Merita di stare.
2: Allora, l'altra notizia è questa che mi ha colpito, perché so, cioè, la voglio leggere perché so tu che con i monopattini non vai molto d'accordo. Te i monopattini.
1: Ma chi è che va d'accordo con i monopattini?
2: Chi li utilizza?
1: Sì, chi li utilizza mentre li utilizza, quando però li vive da pedone o da ciclista.
2: No, non
1: secondo
2: è vero,
1: me,
2: non è vero. Tu sei particolarmente idiosincrasico nei confronti
1: ma
2: del
1: solo
2: monopattino.
1: Nei confronti di quelli che girano nel mezzo della carreggiata.
2: Hai due
1: senza
2: monopattisti
1: casco.
2: Qui, uno nel corridoio e uno dall'altra
1: però
2: parte.
1: Però sono ligi, loro
2: sono
1: hanno
2: ligi?
1: Il loro caschetto.
2: Ma tu sei andati a vedere,
1: sì,
2: mentre
1: poi non
2: vanno.
1: So se lo indossano, però lo portano sempre con sé il caschetto.
2: Ah, ecco, allora, ma cosa non c'entra con, no? Diciamo, la questione se vai sfrecciando e quant'altro. Però la dimostrazione...
1: Scusami, io ho visto, poi non so, qualcuno... Io vedo dei monopattini che vanno a velocità, sapevo che c'era il limite tipo dei 20 in alcune cose, ne vedi alcuni che superano le macchine che vanno ai 40 all'ora, ma quindi si truccano anche i monopattini?
2: Si truccano, sì, si mettono il far.
1: No, però se si dice, è un modo di dire, dai.
2: Sì, lo so, era una battuta, Andrea,
1: ah, no, perché pensavo che fossi così...
2: Così indietro.
1: Downtown.
2: No, dai, la truccare motorini è sempre fatto.
1: Sì, ma
2: sarebbe
1: pericoloso
2: so.
1: Andare a quelle velocità con i monopattini?
2: In alcuni motorini bastava che togliesse il fermo, e i motorini andavano, forse
1: anche
2: sì, anche con i monopattini, non lo so, forse sì. Matteo ci dice no, io non lo so, lui personalmente non, però
1: no,
2: così
1: no,
2: si perché, racconta
1: va bene il motorino, però il monopattino a quella velocità, cioè se già hai poche certezze se cadi col motore, se vai ai 40 con
2: lui,
1: un monopattino.
2: Però sappiamo che Andrea è proprio, cioè ligio, cioè,
1: però,
2: cioè si vede ai 40 e vai ai 35,
1: non è che sono ligio, ma prova tu, secondo me anche la sensazione di chi lo guida, se vai ai 40 su quella cosina.
2: L'ho usato
1: non
2: solo una volta,
1: molto...
2: io un monopattino in sharing, me l'ho divertita molto in realtà, quando ancora non c'era anche l'obbligo del casco, quindi insomma,
1: beh,
2: stiamo parlando di diversi anni fa.
1: Con i capelli al vento.
2: Esatto, infatti è un po' quello che si
1: quello
2: provava
1: che
2: con le moto. Allora, questa è la notizia, cade
1: in
2: monopattino, ma attenzione, niente risarcimento, doveva seguire la deviazione indicata. È un episodio del 2023, ma la cosa curiosa è che, insomma, da che cosa si deduce da questa decisione del giudice? Che anche i monopattini devono seguire le regole della strada. No, perché magari pensi, allora in questo caso questo monopattino si trovava sulla pista ciclabile, se non sbaglio su via 20 settembre, poi ad un certo punto all'altezza

0: puoi fare un po' quello che vuoi, tipo andare in contromano, cioè non il caso di questo signore che magari aveva fatto tutto ed effettivamente insomma c'è stata questa decisione che immagino lo trovi neanche particolarmente soddisfatto, ma così è. Lo dico in generale, insomma, quando si pensa che alcuni mezzi possano andare un po' sulla strada così come... come desiderano.
1: Scusa, cosa guardi?
2: Cercavo appunto il fatto di poter truccare i monopattini. Ho trovato questa notizia.
0: Truccare i monopattini. Vabbè,
2: monopattini. Il titolo dell'ANSA: monopattino truccato a oltre 100 km
0: orari. Vedi?
2: Fermato
0: 100
2: km
0: orari.
2: Scoperto ad Ancona durante i primi controlli. Una notizia del maggio scorso, durante i primi controlli sul nuovo tardino obbligatorio.
0: Ma c'è, cioè, chi avrebbe potuto fare? Lo avevano visto sfrecciare. Non so,
2: adesso,
0: a 100 km
2: leggo,
0: orari.
2: Leggo perché la cosa, allora. Ma sembrava bellissima. Un monopattino, ma in realtà andava come una moto di grossa cilindrata.
0: Esatto.
2: Gli agenti della polizia locale di Ancona non credevano ai propri occhi quando sul display del rilevatore è comparsa la cifra oltre 100 km orari. È successo durante i primi controlli sul nuovo
0: non ci posso
2: tardino.
0: Credere
2: il monopattino era stato truccato, trasformato in un veicolo fuorilegge che sfrecciava a velocità da autostrada, un pericolo concreto per chi lo guidava e per chiunque si trovasse sulla sua traiettoria.
0: Esatto. Anche per chi lo guidava, comunque prendi un sassolino, cadi ai 100 km orari.
2: Con quelle ruotine, se prendi un sassolino a 100, anche ai 60 all'ora,
0: ti fa volare via. Vedi che la tua detrazione nei confronti dei monopattini continua poderosamente, anche
2: la
0: grazie a questa
2: detrazione che continua poderosamente, ma
0: anche grazie
2: siamo tornati
0: a queste
2: indietro
0: notizie.
2: All'italiano degli anni 60.
0: Io ci tengo, sai che bisogna sempre stare molto attenti alla lingua che noi utilizziamo. Allora, adesso, visto che abbiamo parlato di sapere bene la lingua, ma tutto insomma noi dobbiamo essere sempre preparati,
2: sempre.
0: Ti dico che oggi pomeriggio alle 16:30 in Sala Manzoni a Rimini inizia il nuovo anno accademico dell'Università della Terza Età. Ricco il calendario, non fare battute antipatiche.
2: No, tra un po' mi riguarderà. Non posso neanche poderosamente autodetrarmi.
0: Esatto. Ricco il calendario di appuntamenti, anche perché veramente si tratta di corsi aperti a tutti coloro che hanno un po' di tempo per la loro formazione.
2: Se siete in ritardo, salite sul monopattino.
0: È un attimo.
3: Non è mai troppo tardi per imparare e neanche per stare insieme. L'Università della Terza Età Sigismondo Malatesta di Rimini, nata ormai 41 anni fa, è pronta per il nuovo anno accademico. Un fitto programma di conferenze, corsi e attività ricreative e culturali per promuovere la conoscenza e creare e mantenere legami anche con le nuove generazioni.
4: Io ho partecipato come studente inizialmente, sono stata un'allieva, sono stata anch'io tra i banchi e quindi in qualche maniera ho colto lo spirito di questa università, almeno penso di averlo colto e quindi spero di poterlo portare avanti. Questa università non è soltanto un luogo di cultura, non è soltanto un luogo dove si viene per imparare cose nuove, ma è soprattutto un luogo di incontro con altre persone, quindi un luogo di crescita personale.
5: 32 conferenze settimanali che variano su tutto lo spettro dello scibile umano, direi, dalla storia alla musica, alla letteratura, alla fisica, all'astrologia e ad altro. Abbiamo un discreto numero di corsi, una ventina di corsi, che sono appunto corsi che attengono alle lingue straniere, classiche direi, corsi di filosofia che sono tra l'altro frequentatissimi.
6: C'è la capacità del nostro territorio di considerare anche le persone con fragilità o per esempio anche persone anziane, che certe volte non sono per niente fragili, persone, cittadini attive all'interno della comunità, e questa è una ricchezza tipica del nostro territorio che dobbiamo proteggere.
7: La cosa molto molto importante sono le gite, le visite ai musei, cioè tutte attività che richiedono stare assieme, e questo, stare assieme.
8: Tenere impegnata la mente, andare in giro a vedere le mostre, a vedere le cose belle che fanno sempre bene, e così si spera di mantenersi più lucidi.
2: Vedi, mantenersi lucidi, e arriva Stefano Rossini.
0: È arrivato in monopattino. È arrivato in monopattino sul nostro corridoio, sfrecciando, non l'abbiamo neanche visto quando è entrato. Buongiorno Stefano.
1: Io non guido il monopattino. Buongiorno Simone.
2: È il monopattino che guida te.
0: Esatto. Intanto grazie di aver fatto rassegna questa mattina. Ci siamo scambiati.
2: Piaggeria così. Grazie. Beh, ci
1: si chiama gentilezza, Polazzi. Si chiama gentilezza.
0: Io non. Allora, non, io mi chiederei.

0: E te, per quale motivo trovate insieme questi due personaggi che poi già
1: non c'entra niente?
0: No, vabbè, non c'entri niente in questo caso, non c'entri nulla, ma ci tenevamo particolarmente a raccontare che cosa succede da oggi. Diciamo che la nostra mattinata, ma non solo, va ad arricchirsi di un gradito ritorno.
2: È vero, grazie Simona, grazie Andrea,
1: di nulla,
2: tutto
1: dovere.
2: Per avermi
0: non
2: invitato.
0: Non è qui, non è tu, io e Proust. Qui,
2: No, però l'alchimia ricordare. È quella ogni
0: sì,
2: volta
0: esatto.
2: che ci avviciniamo. Allora, questa mattina ricomincia Io ne ho lette cose, la rassegna dedicata al sociale e alla cultura, ma comincia con delle novità. Intanto il cambio di orario, non più come l'anno scorso alle 10:15, ma un'ora dopo, verso le 11:20, 11:25.
0: Quindi al termine di Faccio cose vedo gente.
2: Dopo Faccio cose vedo gente, così diciamo c'è un momento più leggero e si torna poi
1: torni
2: alle... esatto, e poi si torna alle notizie. Ma c'è anche un'altra novità, che duriamo un po' di più. Quest'anno saremo in diretta su radio e TV per 40 minuti, quindi fino a mezzogiorno e 5, e questo ci permette di allargare un po' anche il bacino degli argomenti trattati, perché l'idea è quella di fare in modo che il sociale non sia un po' una bolla a parte, no? Spesso quando si parla di sociale si cambia un po' il tono, ci si fa seriosi, e questo secondo me, secondo noi, tende un po' anche a limitare, no? La funzione di argomenti che invece non sono così settoriali. Quindi parleremo di sociale, ma anche di cultura, di appuntamenti. Diciamo sarà un po' un misto tra quello che è stato anche Tempo Reale Estate, quindi una narrazione più leggera, e i temi che abbiamo affrontato e che affrontiamo sempre qui da anni con la redazione di Rimini Sociale. Quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 11:25 a mezzogiorno e 5.
0: Esatto, diciamo che la radio e poi la TV, perché non andrai in contemporanea, cioè la radio sarà in diretta anche streaming, sì. Quindi ci sarà anche la possibilità di vederti oltre che di ascoltarti, però poi ci sarà anche l'occasione di vederti in TV nel
2: esatto.
0: flusso.
2: Saremo un po' schizofrenici.
0: Vabbè, dai,
2: per cui
0: piacciono le cose
2: esatto,
0: complesse.
2: Un po' complicate. Per cui la mattina, effettivamente, negli orari che dicevamo, saremo in diretta in radio e in streaming. Il pomeriggio dalle 14:40 saremo invece in replica in TV, quindi chi ci ha visto, insomma, chi ci ha solo ascoltato la mattina, il pomeriggio può vederci.
1: Abbassa il volume, dici, perché ricorda
2: esatto.
1: la mattina.
2: Chissà come sarà vedere
0: ma anche magari
2: parlare.
0: Esatto, vedere uno dei tuoi ospiti che saranno collegati o in presenza. Diciamo che questo comporta anche una novità per quello che riguarda Tempo Reale, perché questo orario pomeridiano era la replica di Tempo Reale, quindi invitiamo tutti gli amici che ci guardavano il pomeriggio a guardare Stefano ed eventualmente a recuperare Tempo Reale online sui Caroplay, insomma,
2: certo.
0: Ci sono tutte le opportunità.
2: C'è sempre
0: del
2: i Caroplay
0: caso.
2: Con tutti,
0: esatto.
2: tutti i programmi caricati. Non volevo spintonarvi fuori, ma
1: l'hai fatto.
0: Ma non succede nulla. Noi ci vogliamo tutti bene. È possibile scriverti,
1: voi,
0: mandarti dei messaggi?
2: È possibile scrivere, mandare dei messaggi? Beh,
0: manda subito
2: il nostro...
0: uno, Andrea, di minacce.
2: Il nostro WhatsApp è sempre attivo. C'è poi la mia mail, che è stefano.rossini@icaromail.com. E ci tengo a dire che quest'anno, avendo un pochino più spazio, oltre a qualche rubrica, qualche sorpresa, che adesso non voglio però subito
1: spoilerare,
2: daremo anche spazio a un po' di musica.
0: Esatto.
2: Ci saranno un paio di momenti musicali, visto che comunque siamo in radio e anche in TV, ma è sempre una radio TV, è bello lasciare un po' spazio anche alla musica, e ci saranno sia canzoni, diciamo, del flusso mainstream, magari anche legato un po' alla mia adolescenza,
0: certo.
1: Fa anche
0: le tue passioni musicali.
2: Esatto, sarò anche direttore artistico di me stesso, come quelli che lo scrivono su
0: quindi
2: Facebook,
0: quindi potete anche chiedergli delle idee,
2: potete chiedere, sì, assolutamente, sì. Ma soprattutto ci sarà una torna come ai tempi di Benvenuti Vandrago, la collaborazione con Risuona Rimini, per cui una canzone ogni giorno sarà di artisti riminesi, canzoni originali, per cui dai, è sempre bello dare spazio.
0: Con che cosa inizi oggi?
2: Cosa. Come argomenti,
0: hai già
2: come
0: ospiti?
2: Canzoni?
0: Sì, cioè no, direi magari
1: come
0: un po' gli argomenti, se vogliamo, se c'hai già un primo ospite.
2: Allora, sto contattando.
0: Ah, stai lavorando? Sei proprio in tempo reale.
2: In tempo reale. Allora, questa sera al Fulgor c'è la proiezione di Naza e parteciperà Roberto Scaini, medico che tra l'altro abbiamo avuto altre volte ospite di Medici Senza Frontiere, che lavora proprio a Gaza, e io spero di poterlo avere
0: contattare.
2: Almeno telefonicamente.
0: Sì.
2: Lui è stato presente anche poche settimane fa a Voci per Gaza a raccontare proprio la sua attività.
0: Bello.
2: E tante, tante altre attività. Oggi c'è anche la presentazione oggi pomeriggio in Cineteca di, una di un libro dedicato al femminismo, tema che in questi anni sta tornando sotto i riflettori con un taglio un po' diverso da quello degli anni 70, quindi secondo me è anche interessante parlarne. Quindi questi due temi principalmente, e poi parleremo
0: un po' di
2: anche
0: rassegna.
2: Rassegna, sono parecchie notizie, la settimana è cominciata abbastanza
0: ricca,
2: movimentata.
0: Molto bene, allora noi ti facciamo gli auguri di buona strada.
2: Grazie.
0: Per questo nuovo
1: ti
0: Io ne ho lette cose, ti rimandiamo a lavorare,
1: tu
0: mi è sempre un piacere.
1: Ma io ti seguirò, ti manderò dei complimenti.
0: Cioè, ti seguirà nel senso
2: come,
0: che...
2: Come fai tutti i giorni?
0: Lo so, è una prova per la mia... Sì, ma è una prova importante.
2: Decisamente.
0: Ciao Stefano, grazie.
2: Grazie.
0: Adesso resti qui perché ieri è stata la... l'ho salutato.
1: Fissami, non mi dà nessun
0: la giornata
1: fastidio.
0: Mondiale del migrante e del rifugiato, quindi
2: tanto
0: insomma anche
2: in
0: un
2: sociali.
0: Tema che insomma ti è caro, e sono stati tanti gli appuntamenti nelle varie realtà della nostra diocesi. È un po' il senso di questa giornata che, mi permetto di dire, quest'anno, e secondo me quando l'hanno scelto, tutto il dibattito che sarebbe arrivato sul 30% nelle scuole di stranieri, non lo sapevano, anche perché è una giornata mondiale, però sai quelle cose che succedono e dici ma tutto sommato ci sono delle convergenze particolari. Ma sentiamo. Una giornata mondiale del migrante e del rifugiato diffusa, non un unico appuntamento diocesano, ma diverse opportunità per vivere nelle parrocchie di tutto il territorio l'accoglienza alle famiglie e alle comunità di immigrati che hanno scelto Rimini come loro casa. L'accoglienza è infatti il tema di questa 112esima giornata, ma con una declinazione che non può non far riflettere in giorni in cui in Italia si dibatte sul decreto scuola che riguarda gli studenti stranieri.
3: Il tema di questo anno è chi accoglie uno solo di questi bambini, accoglie me. È Gesù che si figura nel bambino, nella bambina, che è veramente un dono di Dio, e soprattutto quelli che sono, diciamo, in difficoltà, in grande difficoltà dell'immigrazione, sono i più fragili, come oggi. Veramente esserle accanto per aiutarle a crescere, a diventare domani uomini e donne responsabili.
0: Volantini, incontri di sensibilizzazione, in 6 parrocchie la possibilità per le comunità migranti di potersi presentare all'interno delle messe domenicali.
3: Di sentire che gli adulti li considerano, non li abbandonano sulla strada.
1: Noi abbiamo un altro saluto, quello a Colomba che ci dà il buongiorno e ci augura una buona settimana. E adesso direi che è il momento dello sport.
0: È il momento dello sport, ci siamo arrivati. Oggi lo facciamo noi lo sport, Andrea.
1: Sì,
0: sei
1: siamo
0: pronto?
1: Stati promossi.
0: Siamo stati promossi dal nostro Roberto Bonfantini, quindi diciamo che quest'ultimo passaggio, anzi prima di passare allo sport, Andrea, sì. Permettimi di andare a leggere una notizia che invece troviamo sul nostro sito, perché è arrivato in Francia il pellegrinaggio della sezione riminese dell'Unitalsi. C'è anche il nostro vescovo insieme a questo gruppo di 50 riminesi che hanno vissuto queste giornate molto importanti, anche perché ricordiamo che proprio nella grotta di Masabiele è arrivato anche Papa Leone, a cui siamo particolarmente legati, insomma, dopo l'estate riminese che lo ha visto protagonista. Questo gruppo è arrivato in terra francese unendosi poi al gruppo della regione Emilia-Romagna. Si tratta di circa 50 pellegrini, poi con gli altri 200 pellegrini appunto giunti da tutta la regione, quasi 4.000 da tutta Italia. Dopo le intense giornate a Parigi con la veglia con 80.000 giovani allo Stade de France e dalla grande messa da 800.000 persone sugli Champs-Élysées, il Santo Padre ha raggiunto proprio Lourdes, insieme a lui oltre 150.000 fedeli per la Santa Messa, per un momento di profonda speranza e preghiera. E ci sono anche le dichiarazioni del nostro vescovo Anselmi, che dice: qui si percepisce forte la presenza di Maria e si respira un clima di preghiera. Al centro ci sono i malati, curati con dedizione da tantissimi volontari. C'è grande attesa per la celebrazione di oggi, quindi insomma c'era tanta fibrillazione anche per il gruppo riminese di questo rinnovato incontro con Papa Leone.
1: Adesso lo sport, andiamo con ordine, partiamo dal calcio. Il Rimini in questo campionato d'eccellenza continua a fare corsa di vertice, resta in vetta con la quinta vittoria consecutiva in 5 partite, anche se ieri ha faticato rispetto a quanto accaduto nelle partite precedenti, è andato sotto nel punteggio subendo anche il primo gol di questo suo campionato, però nella ripresa è riuscita a rimettere le cose a posto e si è portata a casa un'importante vittoria per 2-1, ma sentiamo tutti i dettagli nel servizio di Roberto Bonfantini.
4: Il Rimini va a caccia della cinquina a Castel San Pietro contro un'Osteria Grande ancora imbattuta in questo avvio di torneo, reduce dal pareggio d'occhiali sul campo dell'Imolese. In classifica i biancorossi hanno 12 punti, il doppio dei biancazzurri, che sono a quota 6. Al terzo, primo corner della partita per i padroni di casa. Stanzani tocca per Capitan Grazioso, che mette in mezzo per lo stacco di testa di Girotti, pallone a fondo campo. All'ottavo anche il Rimini batte il suo primo angolo, Carne Secchi mette sul secondo palo, Cicarevic controlla e calcia, Leoni respinge, Maggioli tenta il tap-in, ma il portiere biancazzurro dice ancora no. Al ventesimo Xuveli parte da metà campo, avanza e una volta al limite dell'area attorniato da quattro maglie biancorosse trova tempo e spazio per calciare. La sua conclusione a fil di palo non lascia scampo a Roberto, Osteria Grande in vantaggio e primo gol subito dal Rimini in campionato. Al 32esimo Carlini avanza affiancato da Piazze, poi serve Cicarevic che controlla e calcia di sinistro, tiro centrale respinto da Leoni. All'ottavo della ripresa Carlini ingaggia un duello con Tomatis, poi da terra riesce a servire Cicarevic che va alla battuta, Leoni salva ancora la sua porta. Al 18esimo il rinvio di Nava è sui piedi di Xuveli che spara, Roberto evita il 2-0 con un grande intervento. Al 20esimo Nisi triangola con Vitucci appena entrato in campo e supera Leoni. 1-1 e primo centro in biancorosso per il centrocampista classe 2005. Al 22esimo Piazza incespica sul pallone, si rialza, ci prova di destro poi di sinistro, Leoni respinge di piede, la difesa allontana. Ma De Angelis recupera palla. Imbucata per Piazza, Leoni gli chiude lo specchio concedendo solo angolo. Al 25esimo De Angelis porta avanti il pallone, poi scarica a sinistra per Maggioli, traversone per Piazza che schiaccia di testa, la sfera rimbalza per terra e termina oltre alla traversa. Alla mezz'ora il Rimini completa il ribaltone sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. Carne Secchi crossa sul secondo palo, Nava rincorre il pallone, lo recupera e serve Fabbri, che converge poi mette in mezzo, spondere di Maggioli per il controllo e la stoccata vincente di Vitucci. È il gol del 2-1, il primo per l'ex Sant'Arcangelo in maglia scacchi. Al 36esimo Cavazza alleggerisce per Leoni, che rinvia addosso a Vitucci, che non riesce però ad inquadrare la porta. Al 39esimo Vitucci parte da sinistra, si accentra in becca Piazze, il cui tiro trova ancora la risposta di Leoni. Al 46esimo punizione di Grazioso, la battuta di Liverani è murata da Bellavista. Dopo 7 minuti di recupero arriva il triplice fischio. Il Rimini vince 2-1, 5 su 5 per i ragazzi di Gadda che salgono a 15 in classifica e allungano sulle immediate inseguitrici. Ora sono a più 4 sul Limolese e a più 5 sul Massa Lombarda.
1: Direi che può essere soddisfatto anche di questa partita, delle prime difficoltà incontrate nella stagione, anche il mister Gadda. Allora lo andiamo a sentire.
5: Più complicata perché per la prima volta siamo andati sotto e quindi abbiamo dovuto recuperare, credo che però l'abbiamo fatto bene, siamo partiti i primi minuti non benissimo contro una squadra che sapevamo ostica in un campo al limite secondo me per giocare a calcio bene, lo dico dopo che abbiamo vinto tra l'altro, non per cercare scuse, ma costringe dei ragazzi a giocare su campi comunque così regolari è molto difficile, però poi l'abbiamo vinta credo con merito, poi abbiamo fatto la partita, abbiamo avuto tantissime palle gol, abbiamo rimediata, credo che è la prima volta e ancora questa partita ci insegna quanto è difficile questo campionato e credo veramente questa è una vittoria che vale tantissimo.
4: Al 20esimo del primo tempo è arrivato il primo gol subito in questo campionato, prima o poi doveva capitare. Ecco, è successo però per una prodezza sicuramente di Xuveli che ha fatto un gran bel gol, però con tante maglie biancorosse lì attorno?
5: Sì, sì, il giocatore avversario è stato bravo, ha fatto un bel gol, però noi non l'abbiamo gestita bene. Adesso la rivedremo, vediamo, perché comunque è partito da lontano, palla al piede, era un 4 contro 1, l'abbiamo fatto arrivare troppo vicino al limite dell'area, bisognava magari affrontarlo prima, però adesso ti dico cose che magari sono dei flash così e sarà da rivedere. Sicuramente non credo che abbiamo fatto benissimo.
6: Quanto valgono questi 3 punti? Forse valgono un po' di più dei 12 precedenti.
5: Ma a livello pratico siamo all'inizio, però io l'avevo preparato i ragazzi durante la settimana, avevo detto questa è una partita chiave che ci può dare uno slancio incredibile, non tanto per quello che riguarda la classifica, proprio per la dimostrazione di continuità che possiamo dare. L'abbiamo fatto, sono molto contento. Io la classifica la guardo, a differenza di quelli che dicono non guardarla, no, io la guardo perché stare là davanti è bello, è una bella soddisfazione. Poi adesso non conta niente, sicuramente non conta niente, però io la guardo perché quando sei davanti a tutti ti deve dare forza, fiducia e voglia di difendere una posizione del genere.
1: Oh, finalmente uno che dice la guardo la classifica. Quelli che no, non, prossima partita.
0: Ma secondo me lo dicono quelli che sono lì un po' in mezzo alla classifica,
1: detto,
0: anche
1: che vogliono...
0: quelli in alto, cioè che
1: ma
0: dici sì, che sei superiore a queste
1: sì,
0: cose.
1: Ma, sì, ma io non guardo, è presto, non la guardo, bisogna aspettare più avanti. Ma no, la guardi già dopo la prima partita, secondo me. Quindi è giusto dirlo. Diciamo che ieri c'è un altro appuntamento importante, l'avvio del campionato di Serie A2. Dole
0: basket.
1: Lo iniziava, parliamo di basket, sul campo di una neopromossa, Montecatini, una neopromossa già affrontata nella pre-season e battuta in pre-season, ma comunque una squadra piuttosto solida, una squadra che gioca insieme da tempo e che quindi portava delle insidie che in effetti nei primi due quarti ci sono state, perché i ragazzi di coach dell'Agnello hanno faticato e non poco nei primi due quarti della partita, hanno chiuso metà gara sotto nel punteggio, dopodiché hanno fatto pesare la maggiore esperienza, il maggiore tasso tecnico e qualitativo negli ultimi due quarti, lasciando di fatto gli avversari ad appena 20 punti segnati e riuscendo a portare a casa una netta vittoria per 84-59, ma tutti i dettagli ce li racconta Stefano Ravaglia.
7: Il nuovo campionato di A2 della Dol Basket Rimini prende il via dal Palaterme di Montecatini. Nella prima giornata la squadra di Dell'Agnello fa visita alla T-Tecnica Gema, che ritrova la A2 dopo ben 18 anni. Primo quarto punto a punto, Rimini arriva al più 6 con i punti di Lenci e la tripla di De Negri, ma è un vantaggio illusorio. Montecatini riduce con Barnesi e Harris, superando i romagnoli con i centri ancora di Barnesi dalla lunetta, che fissano il 21-20 del primo periodo. In avvio di secondo quarto Montecatini allunga con la tripla di Barnett, ma 5 punti consecutivi di De Negri riavvicinano Rimini, che pareggia con il 2-2 di Udom dalla lunetta. Ma il filo dell'equilibrio permane fino allo strappo finale dei padroni di casa, con il gioco ancora da 4 di Barnett, tripla e canestro dalla lunetta per il 39-34 con cui si va all'intervallo lungo. All'inizio del terzo quarto si scatena Marini, che dispensa canestri e assist in combinata con Stephens. La coppia di Dol Rimini firma un parziale di 10-1 che porta gli ospiti avanti sul 44-40. Il periodo è comunque un monologo dei romagnoli, che chiudono sul più 10 con anche i primi centri di Tomassini e Simioni. L'ultimo quarto è ancora più a senso unico, Rimini annulla Montecatini a son di triple, quella di Leardini porta RBR a più 20, la contesa si chiude 59-84, il grande secondo tempo della squadra di Dell'Agnello ha deciso e ribaltato la sfida. Sul tabellino 14 punti a testa per Marini e Stephens, 13 per Dems.
0: Insomma, è iniziato bene, speriamo che continui anche il campionato così.
1: Di Rimini, che insomma dopo le due finali playoff perse consecutivamente non nasconde l'ambizione di riuscire a raggiungere la massima serie. Ma sentiamo anche il commento a questa prima gara di coach Dell'Agnello.
8: Un primo tempo secondo me un pochino altalenante, soprattutto a livello offensivo, perché eravamo un po' troppo prevedibili, poco fluidi nei movimenti e la palla ristagnava un po' troppo, grazie anche poi la difesa molto energica che giustamente aveva messo in campo Montecatini. Secondo tempo abbiamo cambiato la partita già partendo dal secondo quarto, con una difesa onestamente a tratti impeccabile, ma non per dire, perché i giocatori sono stati veramente molto bravi e da lì abbiamo trovato anche un po' più di fluidità in attacco e abbiamo creato un divario che poi è stato difficile per Montecatini colmare. Montecatini nel primo tempo è stata molto brava, specialmente in difesa, a rubarci, diciamo, le linee di passaggio facili, quindi noi facevamo sempre un palleggio, due palleggi in più. E non abbiamo tantissimi ottimi giocatori, ma non tanti giocatori che staticamente battono l'uomo. Quella non può essere la nostra pallacanestro. Montecatini è stata bravissima a far così e ci ha messo seriamente in difficoltà. Poi il secondo tempo la partita si è trasformata, ma più per meriti nostri direi che per demeriti di Montecatini. Io credo che Montecatini onestamente gioca bene e ha anche una buona squadra.
1: E queste erano le parole di coach dell'Agnello. È iniziato così in un nuovo campionato di Serie A2. Ovviamente Rimini avrà poi degli impegni complicati in questo avvio, anche una trasferta a Bologna che non è mai semplice affrontare, però è importante quindi partire col piede giusto. Come la tua tosse racconta.
0: Adesso è appena partita. Okay. Abbiamo quasi finito, è andata bene oggi.
1: È andata bene oggi. Sì.
0: Parliamo anche di volley, visto
1: sì,
0: che
1: ieri ci è sceso in campo per un trofeo, ancora non per il
0: sì,
1: campionato.
0: Trofeo McDonald's.
1: Ah, e quindi il premio cos'è? A forma di hamburger?
0: Non lo so. Spero non una fornitura, perché dubito che le ragazze pranzino, cenino spesso in questi fast food. Vogliamo raccontarla questa notizia?
1: Certo, racconta pure. Vado a raccontare io in realtà, mentre tu ti sfoghi.
0: Esatto.
1: Una vittoria in rimonta per la OMAG San Giovanni Marignano, che chiude il trofeo McDonald's di Imola con una vittoria. Nella finale al Palaruggi la squadra di Bellano ha superato per 3-2 la Megabox Savio Vallefoglia, prendendosi il trofeo al termine di una partita decisamente dai due volti, perché la OMAG ha vinto il primo set. Vallefoglia poi è riuscita a ribaltare la situazione vincendo secondo e terzo, portandosi quindi avanti per 2-1. Poi la svolta nel quarto parziale, quando la OMAG ha rimesso le cose a posto con un 25-14 piuttosto netto, e poi il tie break a sorriso alle ragazze di San Giovanni Marignano, che sono riuscite a chiudere per 15-10. E diciamo che il trofeo quindi resta a San Giovanni Marignano, che evidentemente se l'era giudicato anche nella passata
0: esatto,
1: edizione.
0: Proprio così, per cui adesso si attende l'inizio del campionato. Sappiamo che insomma c'è grande entusiasmo attorno alla OMAG, c'è un bellissimo gruppo di tifosi, i nipoti a San Gian che sono lì pronti a tifare le loro ragazze, così come hanno fatto già in questa prima sfida, che comunque ha già mostrato le capacità. Su quel Vallefoglia, insomma, anche l'anno scorso c'erano state insomma diversi appuntamenti in campionato, e quindi insomma speriamo che anche l'OMAG possa in qualche modo davvero fare questi campionati di Aulico, che chiaramente insomma l'anno scorso era una matricola, quest'anno non lo è più, cioè veramente aggrappata con i denti a questa serie, di poter continuare a fare bene.
1: A questo punto non ci resta che salutare.
0: Sono le 10:14, noi siamo puntualissime, anche perché cercheremo per quanto possibile, anche per garantire tutta la mattinata,
1: di essere puntuali.
0: Esatto, proprio
1: sia
0: così.
1: Nella partenza.
0: Esatto.
1: Che
0: ma
1: nella
0: dici
1: conclusione
0: così? Nella partenza,
1: che senza ritardi
0: così. Tu che cos'è che leggi in questo nella partenza?
1: No, che la puntualità è sia all'avvio che alla conclusione.
0: Esatto, proprio così, bravo Andrea, hai fatto bene a ricordarlo.
1: Esatto. Noi con testa e poi
0: salutiamo. Sì, no, ma è perché guardi me e
1: no,
0: lo dici con quel
1: nessuno. Cercavo di capire per quale motivo il signor Facebook abbia cancellato il nostro
0: video. Lo scopriremo. Grazie a tutti per essere stati con noi, torniamo domani, grazie a Matteo Munaretto, che ho trovato tra pochissimo nuovamente insieme a Max Alberici.
9: Tempo reale, l'informazione in diretta.

0: lunedì, amici, cosa volete farci? Dai, che siamo già quasi a metà della mattina, per cui l'abbiamo già un po' sfangato.
1: Diciamo di sì.
0: Ma diciamo, dai, di buongiorno, sì, proviamoci.
1: Intanto ho già notato i vari colleghi che dicono la classica frase del lunedì mattina.
0: Cioè?
1: Allora, abbiamo il non funziona niente.
0: Ma questo è vero.
1: No, è ancora lunedì. Ma è appena iniziato, per forza.
0: Vabbè, dai, sono le 10:19. Facciamo in tempo a prendere una pausa caffè piuttosto lunga oggi. Dai, proviamoci.
1: Oppure abbiamo il ma che cosa hanno combinato, riferendosi
0: a
1: Per partire bene con questo. Vabbè. Buongiorno, Max Alberici.
0: Buongiorno, Matteo. Buongiorno anche a tutti voi che ci state seguendo via radio, via televisione, via app, via quello che vi pare. Via. Partiamo allora con Faccio Cose Vedo Gente. Nuova settimana, nuove canzoni belle, sicuramente vecchie, nuove, tante notizie a tenervi compagnia in questa puntata di oggi, della settimana, della prima della nuova settimana, con i Pretenders. Iniziamo, dai.

0: siete già andati questa mattina a fare benzina? Avete visto che alcuni cartelli, alcune insegne hanno abbassato?
1: Bassato,
0: ma de che,
1: cioè rispetto a ieri
0: la benzina non sì, però insomma già ieri era tutto un parlare di dove andiamo a far benzina domani, dov'è il più vicino distributore XY, perché c'è una insegna molto importante italiana che ha deciso di abbassare il costo dei carburanti. In realtà le è andata dietro un'altra insegna sempre italiana.
1: Ma se le diciamo ci regalano della benzina?
0: Ma io penso di no,
1: ci mandano qui un pacchetto con della, un serbatoio portatile con della benzina?
0: Credo proprio di no, però ci possiamo provare. Salutiamo, volendo. Comunque da oggi il gasolio in queste due insegne è a 2,19 euro, la benzina a 1,99 euro.
1: Cioè, già la
0: mamma mia.
1: Cioè.
0: Ma come io comunque stamattina
1: sono, ho già il prezzo.
0: No, dovrebbe essere quello.
1: Quello.
0: Io stamattina comunque passando davanti a una delle due ho visto ancora il prezzo di ieri.
1: Ieri
0: cioè, ho visto 2,50
1: euro,
0: un
1: una
0: po'.
1: Cosa incredibile.
0: Una roba incredibile. Poi ovviamente noi che abitiamo nella città di Rimini siamo forse un pochino più fortunati perché abbiamo quello stato piccolino vicino a noi che ci permette di andare a fare benzina e risparmiare qualcosa.
1: Ti bastano quei 9-10 km di superstrada e arriviamo a San Marino.
0: Sì, effettivamente, che poi dipende da dove ci passi, da dove parti,
1: certo.
0: E se ti conviene o meno, perché se devi fare 20 km per andare a fare la benzina, forse magari non ti conviene.
1: Quanto
0: più.
1: Quanto costa ora la benzina?
0: Sai che non lo so, non lo so.
1: Uno fa il suo
0: meno,
1: conti,
0: sì,
1: no?
0: Cioè, però poi dipende anche lì dalle insegne, non sono tutte uguali, eh?
1: Ah, ho capito.
0: Non sono tutte uguali, cioè non è che c'è il prezzo bloccato per tutti i distributori della Repubblica, dell'antica Repubblica della Libertà. Mm-hmm. Alcuni sono un po' più alti, alcuni un po' più bassi, ma effettivamente un po' di risparmio pare che ci sia.
1: Ma sì, dai, poi ognuno sa i propri conteggi, no? Fa i propri magheggi conteggi, quindi sa che per fare magari quei 10 chilometri spende un euro di benzina, ma ne risparmia 11 in un pieno, allora magari conviene.
0: Sì, allora alla fine conviene. Poi dipende sempre dove parti, ecco.
1: Bravo.
0: Perché effettivamente ci sono quelli che stanno più vicini al confine, quindi magari è un ce l'hanno sotto casa, e quelli che invece, non lo so, se devi partire, adesso lo diciamo per gli amici, se devi partire da Torre Pedrera o da Bellaria per andare a fare benzina a San Marino, forse non conviene.
1: Poi posso dare un suggerimento a chi decide di intraprendere questa strada, ovvero andare a fare il pieno magari nello stato confinante con la città di Rimini per risparmiare qualche eurino. Ecco, nella strada non fermatevi magari a fare un aperitivo, che sennò il vantaggio svanisce.
0: Quello che hai risparmiato te lo sei goduto nell'aperitivo, però sì, magari un po' sbagliato.
1: Ricordi anni fa quando il metano era arrivato a costi
0: esorbitanti. Non è mai più tornato ai costi di prima, però
1: c'erano quei distributori che avevano un prezzo leggermente più basso, c'erano queste code chilometriche per fare il pieno di metano. Ecco, nel distributore c'era sempre una bella macchinetta, sai, con le bibite, le bevande, c'era la fila di gente che scendeva e andava a prendersi qualcosa.
0: Certo.
1: E il risparmio,
0: lì andava via. Insomma, ragazzi, facciamo una mappa, se volete mandateci un messaggio al 337-511-336 dove si spende di meno, noi poi ve la facciamo avere, facciamo un'infografica con l'intelligenza artificiale.
2: Mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Start.
1: Arrivano da Glasgow, sono i Churches Start. Con il loro nuovo singolo Start. Che si chiama Ring a Ring a Roses, che è un po' il nostro giro tondo. Dunque, siamo tornati dopo la pausa, faccio cose vedo gente. È
2: diversa giro.
1: Vabbè, ma loro lo dicono così, Ring a Ring a Roses, noi giro tondo, più o meno è quello lì. Il quadro meteorologico sull'Italia si avvia verso una fase di stabilità, dicono. Per oggi, domani, dicono che fino alla fine fino ai primi giorni di ottobre, punte di 29-31 gradi, quindi alta pressione.
3: Ancora.
1: Io ci sono ancora i meloni e i cocomeri in giro.
3: sì.
1: Non hanno più il sapore che ci avevano a luglio e agosto, no. Per carità, però ci sono ancora. Mamma mia, 29-31 gradi riproponendo un contesto di impronta tipicamente estivo. Tutto questo unito, dicono gli esperti, al fatto che le giornate si sono accorciate, provoca però un'escursione termica durante il tardo pomeriggio, la sera, che è abbastanza pericolosa per la nostra salute. Vedo che c'è gente già pieno di...
3: perché tu mi esci il pomeriggio alle 16 con la magliettina corta, il pantaloncino corto, come
1: già,
3: si sta bene oggi, alle 18:30, 19
1: freschino.
3: Il sole scende e arriva un po' di freschino.
1: Infatti mi sono fregato ieri perché sono stato a Villa Torlonia, San Mauro Pascoli, che è sempre una cornice bellissima, meravigliosa. Ieri e sabato c'era un festival tutto dedicato ai nerd, fumetti, giochi di ruolo. Un caldo pazzesco ieri pomeriggio, nel primo pomeriggio, poi ieri sera già verso le 5 già era un pochino più frescolino. Però devo dire che mi sono divertito molto, devo fare complimenti a tutta l'organizzazione, perché per essere una delle primissime edizioni, forse la prima o la seconda,
3: mi hanno detto che è stato molto molto bello,
1: molto bello, molto bello, già pienissimo di gente davvero che giocava, e poi è un pubblico meraviglioso quello, tranne alcune scelte, insomma c'erano le esibizioni ovviamente canore, e ovviamente in questi ultimi tempi la fa da padrone il K-pop. Per cui ci sono tutti questi personaggi, appunto, vestite, alcuni ok, altri un po' meno preparati.
3: Ho capito.
1: Però magari è tutto molto pittoresco, a me è piaciuto tutto.
3: Magari è sabato e domenica, tu lo scopri venerdì che c'è questo evento.
1: Sì, non hai il tempo di...
3: Non hai il tempo di scolapasta.
1: Non parrucca. C'era l'autotune, sotto il palco la regia non aveva il macchinetto dell'autotune.
3: E quindi...
1: Però devo dire che tutto molto bello, pittoresco, anzi complimenti agli organizzatori, perché veramente c'era tantissima gente a giocare con i giochi di ruolo, i giochi in scatola, da tavolo, davvero molto molto bello. Poi sulla Villa Torlonia, San Mauro Pascoli, è veramente un posto bellissimo a prescindere, proprio, molto molto bello.
3: Una cornice che magari uno dice, ma cosa c'entra col mondo?
1: No, invece ci stavano bene. Poi mostre anche belle di bravi artisti, ecco, perché non è soltanto gioco, ma c'è anche appunto la possibilità di andare a vedere, a parlare con gli artisti che fanno un mestiere bellissimo, quello del disegnatore. Io non sono capace di disegnare neanche un alberello, una casa, per niente di tutto questo, però poi quando ti disegnano lì davanti, sotto, fanno delle cose mirabili, bellissimo davvero. Però comunque devo dire effettivamente frescolino verso il tardo pomeriggio, e quindi insomma ci sta, vestiti a cipolla in questi giorni.
3: Vedi che la mamma non sbaglia mai.
1: No, non sbaglia mai, la mamma c'ha sempre ragione, solo che te ne rendi conto sempre a

0: su Radio Icaro, su Icaro TV.
1: 28
0: di settembre, dunque, mentre ho ancora dietro il bel faccione di Cristina Aguilera, vi parlo di un altro bel faccione che da un paio di giorni ha fatto una ricomparsa sugli schermi di Raiuno. Non so se avete visto la parodia della pubblicità delle... che cos'era? Era una pubblicità di assicurazioni, se non sbaglio, quella che è andata in onda, forse ancora in onda qualche tempo fa, con protagonista Brad Pitt, con la tizia che diceva: questo è Brad Pitt. Ora che ho attirato la vostra attenzione vi parlo di qualunque altra cosa. E c'era Brad Pitt lì così,
1: che stava lì
0: okay, solo per attirare l'attenzione. Rai 1 ha fatto la stessa cosa sostituendo Brad Pitt con Fiorello. E c'è Fiorello che entra in scena e la voce sotto gli dice: questo non è Brad Pitt. Però Fiorello torna su Rai 1.
1: Ma
0: e questo
1: bello.
0: Comunque è un notizione. E Fiorello, come al solito, sceglie l'ironia per annunciare questa novità. Nessuna presentazione ufficiale, però nessuna anticipazione dettagliata. È bastato questo spot con Fiorello che appunto appare in televisione facendo la parodia di Brad Pitt, ma per conoscere i dettagli bisognerà attendere, perché c'è scritto soltanto prossimamente e poi il logo di Rai 1. Quindi insomma sicuramente tornerà a fare qualcosa su Rai 1 in televisione. Questo non dovrebbe comunque toccare la sua pennicanza, che dovrebbe andare avanti, ma lui comunque non fa uno suo show dal 2011, che era il più grande spettacolo dopo il Weekend, se non sbaglio, e pare appunto che tornerà molto molto presto su Rai 1 e rappresenta un ritorno assolutamente significativo per gli ascolti.
1: Ma sarà vero? Perché sai, poi Fiorello
2: sicuramente
1: così è un
2: sì.
1: po' imprevedibile.
0: No, ma secondo me sì.
1: Magari
0: sì,
1: no, scherzavo, vada alla 8.
0: No, no. No, non lo so,
1: No.
0: Credo che col suo amico abbia parlato.
1: Ah, okay.
0: E visto che il suo amico se n'è appena andato dalla 9.
1: Dalla 9,
0: forse
1: giusto.
0: Non lo so, a questo punto non credo che ama andrà, visto che è impegnato con Maria,
1: No,
0: andrà
1: dai.
0: A fare un'ospitata di là.
1: No, non
0: credo. No. O Fazio è andato da.
1: Ma Fazio
0: è andato da cosa? Da Carlo Conti.
1: Sì.
0: Però Amadeus non lo so. Però comunque, effettivamente, è molto curioso questo spot di Fiorello, questo promo di Fiorello che annuncia il suo ritorno in televisione. Con cosa, però, ancora non si sa. Adesso dovremmo vederlo per milioni di volte, ma qualcosa salterà fuori. Qualche notizia salterà fuori. Insomma, però Fiore è sempre molto divertente.
1: Ma sì,
0: cioè, sceglie
1: ma
0: sempre
1: sì.
0: il modo più ironico per presentarsi e ripresentarsi.
1: Ma
0: in
1: non ha detto proprio nulla.
0: No, lui arriva, fa la faccia, la sua faccia la Fiore.
1: Gli amici, Biggio, non lo so,
0: Biggio magari sì. Però insomma, uno show di Fiorello può includere qualunque cosa.
1: Ma certo.
0: Perché lui
1: certo.
0: riesce veramente a fare show con pochissimo. Anche con pochissimi mezzi, basta lui effettivamente.

0: rivestiti un pochettino, perché sì, dopo ti viene quella, capito, dopo è il mal, tu puoi, sì, la voce, sì, ne, sì, hai, sì, fatta una, no, hai una,
1: certo,
0: voce meravigliosa,
1: ovvio, certo,
0: copriti
1: un pochino,
0: copriti,
1: sì,
0: un pochino,
1: perché anche perché comincia a diventare freschino, anche se la notizia di cui parliamo adesso va un po' in controtendenza con questa cosa, perché parliamo di gelati, nonostante non sia più caldissimo e non ci siano in questa notizia i dati di settembre, che comunque è stato un mese ancora piuttosto caldo, viene fuori che il gelato, e parliamo di quello confezionato,
0: ah, ok,
1: che si vende al supermercato, accelera sul mercato italiano con vendite in crescita sia nei consumi sia nella grande distribuzione.
0: Ma tu sai perché?
1: Perché? Perché costano un sacco,
0: bravo,
1: quei gelati,
0: cioè,
1: ma
0: il gelato
1: davvero
0: fresco, quello preso in gelateria,
1: sì,
0: ormai costa,
1: ah, no, è oro,
0: cioè, oro,
1: oro assolutamente,
0: li compro surgelati, li tengo lì.
1: Però comunque anche quelli non è che costino, no, pochissimo, confermando un'estate molto positiva per il settore. Nei primi 8 mesi del 2026 il gelato ha segnato un più 4% e le confezioni vendute sono aumentate del 9%, proseguendo il trend rilevato a giugno. E, dunque, sto leggendo che nel 2025 l'Italia ha prodotto 261.000 tonnellate di gelato confezionato per 3 miliardi di euro, venduto 3,4 miliardi di porzioni, e la produzione è salita del 10% sul 2024 e ha portato l'Italia al secondo posto europeo per volumi, dietro la Germania e davanti alla Francia. Quindi, mamma mia, siamo consumatori di gelato confezionato veramente tantissimo, ma effettivamente con il caldo che è stato, il gelatino ci sta sempre bene, anche se comunque continuiamo a dire, ormai lo diciamo da tanto tempo, che il gelato ormai non è più una roba solo estiva,
0: ah, no,
1: ma si mangia tutto l'anno. Gelaterie che sono aperte giustamente tutto l'anno, anzi, giusto.
0: Ah, guarda che d'inverno poi è diventata un po', sai, una volta andavano d'inverno, non so, la crepe,
1: sì,
0: andavi nelle gelaterie che facevano solo le... adesso,
1: sì,
0: è gelato,
1: sì,
0: cioè,
1: no, no, gelato,
0: gelato,
1: gelato. Sì, sì, ma infatti aprire una gelateria è la svolta,
0: anche perché
1: me,
0: mangiarsi quei gusti tipo il mascarpone,
1: sì,
0: quei gusti un pochino più,
1: sì,
0: impegnativi d'estate magari sono un po',
1: sì,
0: d'inverno invece,
1: no, no, infatti giusto, no, giusto. Ho trovato una gelateria dove l'altro giorno ho assaggiato lo stracchino coi fichi,
0: buono,
1: buonissimo, no, il gelato, cioè un abbinamento che non avrei mai immaginato, mm, però devo dire molto molto molto molto bello,
0: ma
1: molto,
0: sì,
1: buono,
0: ma sì, ma sì,
1: molto,
0: sì,
1: buono, sì, sì, sì, fichi, guarda, e stracchino molto buono,
0: guarda, poi quei gusti un po' pochino strani che tutti li assaggi, dici, però questo tonno e cipolla,
1: adesso il tonno e cipolla
0: fresco ti lascia questo bel sapore,
1: non l'ho mai assaggiato, lo, no, fanno?
0: Allora, credo
1: tonno
0: che
1: e cipolla?
0: Alla cipolla sicuramente l'ho visto,
1: tonno e cipolla,
0: cipolla,
1: però,
0: ho aggiunto un
1: gusto,
0: po'
1: gusto pizza lo fanno,
0: ma secondo me gusto pizza spopola
1: davvero?
0: Sì.
1: Sai, però diamo così delle idee,
0: ma
1: no?
0: Infatti,
1: perché
0: basta,
1: oggi,
0: basta,
1: oggi
0: basta,
1: è facile,
0: basta,
1: fare il gelato anche con gusti molto strani e molto particolari. Per cui, o poi magari lo fai, prende e diventi milionario.

0: La grande, l'immensa Tina Turner, ritrovata con la sua Private Dancer. Prima di dare la linea alla redazione, tra poco con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, abbiamo una notizia ancora che riguarda ancora la televisione. Abbiamo parlato di Fiorello qualche minuto fa con il suo nuovo spot che, imitando questo commercial con Brad Pitt, dice: questo non è Brad Pitt, è Fiorello, e tornerà presto in televisione, più o meno. Ma adesso andiamo al grande successone di Milli, Ballando con le Stelle, che sta per tornare.
1: Ma c'è ancora.
0: Ma c'è ancora. Sono quelle robe che, cioè, tu è come Beautiful.
1: Ah,
0: tu
1: sì, sì.
0: Non lo guardi per mille anni, torni ed è ancora, e c'è sempre la stessa gente. Guillermo Mariotto, sempre uguale. Ma sempre la stessa gente.
1: Ma mischiate, mettete Brooke che fa, magari mi va a fare la giurata ballando.
0: Ma beh, c'è già stata. Non credo abbia fatto la giurata, però abbia ballato. Ma l'attenzione quest'anno si era tutta focalizzata su Barbara D'Urso. Ci sarà, non ci sarà, fa la giuria, non farà la giuria, perché Selvaggia Lucarelli è a commentare Il Grande Fratello.
1: Okay.
0: Quindi lì si è liberato un posto, ci mettiamo Barbara D'Urso.
1: Posatissima.
0: Posatissima. Sì.
1: Gentilissima,
0: sì. Anche Anni Chiarico, gentilissimo.
1: Molto, molto.
0: Vabbè. E comunque, non ci sarà Barbara D'Urso. Ieri Milly Carlucci ha sparato le cartucce, insomma, le Carlucce, a dire la verità, perché da Francesca Fialdini ha detto che ballerina per una notte sarà Federica Sciarelli.
1: Non ci credo.
0: Sì, Federica Sciarelli dice: sarà scatenata con noi, è una donna rock, non vedo l'ora di vederla in azione.
1: Ma che meraviglia.
0: Ma io non ce la vedo la Sciarelli a fare.
1: Che dice, finisce chi l'ha visto.
0: Finisce chi l'ha visto.
1: E lei dice: adesso dove va?
0: Faccio, vado a ballare. Vabbè, ma fa bene. Poi qui c'è una, diciamo, una nota un po' spinosa.
1: Sì.
0: Sicuramente saprete quello che è successo quest'estate a Paolo Belli, l'incidente con la bicicletta. Adesso non stiamo a dire. Non sarà presente fisicamente in video, ma coordinerà ovviamente il lavoro dell'orchestra. Al posto di Paolo Belli in sala ci sarà invece Simona Di Pasquale.
1: Okay.
0: E la Carlucci ha annunciato Francesca Fialdini e Simona Ventura come commentatrice a bordo campo e titolare di una parte del tesoretto.
1: Però con Simona ci si diverte.
0: Sì, con Simona ci si diverte sempre molto, sì, effettivamente.
1: Si lascerà un po' andare, magari, sai, dopo l'esperienza che ha avuto a RIP.
0: Sì.
1: Sbaglio, si chiama così.
0: Sì, Rost in Peace. Sì.
1: Secondo me adesso è tornata un po' di,
0: tra l'altro, sobria, perché l'ho vista lì a RIP. C'aveva le alette, era vestita con queste ali dietro, come le,
1: è vero,
0: come le modelle di Victoria's Secrets.
1: Vabbè, ma lei se lo può permettere.
0: No, assolutamente. Simona può fare quello che vuole. Bene, noi diamo la linea alla redazione, ma vi lasciamo prima con il Negramaro, visto che comunque dicono che il meteo sarà ancora molto dolce. Ci riguardiamo e ci riascoltiamo insieme la loro estate.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Invocare il nome di Dio per legittimare la violenza o l'oppressione costituisce una profanazione di questo nome. Nulla di ciò che deturpa la dignità umana può rivendicare un'autentica ispirazione divina. Il discorso religioso deve esortare costantemente a disarmare i cuori e le parole. Sono le parole di Papa Leone XIV pronunciate poco fa nell'incontro interreligioso a Metz in Francia al centro congressi Robert Schuman, uno dei fondatori dell'Unione Europea. Attacchi russi per tutta la notte su Kiev, colpiti obiettivi civili, 2 morti e 4 feriti. Droni ucraini hanno invece attaccato il deposito petrolifero Edelweiss 95 a Krasnodar, nel sud della Russia. Intanto, oggi inizia la missione umanitaria del Cardinal Zuppi, presidente della CEI, a Mosca, su incarico di Papa Leone. Dopo essere volato a Tel Aviv il 26 settembre per allertare Israele su un possibile attacco di Hamas, il capo dell'intelligence egiziana, Kamel, telefonò a Netanyahu anche a inizio ottobre, prima del 7. Lo scrive il Wall Street Journal. Gli egiziani hanno continuato ad allertare Israele fino a 48 ore prima dell'attacco del 7 ottobre. Sulla scia di Eni, IP ha deciso di fissare un tetto al prezzo di benzina e diesel sulla rete italiana. Il tetto ai prezzi deciso dall'Eni scatta oggi. È di 2,19 euro al litro per i diesel e di 1,99 per la benzina. Per protesta contro il caro carburanti, il Comitato Autotrasportatori Siciliani ha proclamato il fermo dei trasporti e non movimenterà i propri semirimorchi nei porti della Sicilia a partire dalla mezzanotte del 16 ottobre per 5 giorni, fino alla mezzanotte del 20. È attesa oggi la sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni in Egitto. La Procura di Roma chiede l'ergastolo per Mahdi Ibrahim Abdelal Sharif, ritenuto l'uomo che materialmente ha ucciso il ricercatore italiano. La Procura chiede 17 anni e mezzo di carcere per altri 3 agenti dei servizi, 4 sono formalmente irreperibili da anni. Riaperti alle 7 i seggi per la seconda giornata di voto per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, lasciato libero da Francesco Cannizzaro, eletto sindaco nel capoluogo. I 6 seggi resteranno aperti fino alle 15. Alla chiusura delle urne ieri aveva votato circa il 15% degli aventi diritto. Infine chiudiamo con la notizia che stop ai voli sull'aeroporto di Catania per tutta la giornata a causa dell'emissione di cenere vulcanica fino a mezzanotte. È tutto. Grazie per l'ascolto.

Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

0: una delle operazioni più inquietanti e surreali degli anni Ottanta di questo cantante olandese che si chiama Taco, che mise, diciamo, fece la cover di questo successone della fine degli anni 20 di Irving Berlin, tratto dal musical, se non sbaglio, Put It on the Ritz. A me inquietava tantissimo sta canzone.
1: Sì, non è proprio
0: tantissimo,
1: un video
0: mi inquietava,
1: dici,
0: veramente
1: guardo
0: tanto.
1: Questo video tranquillo.
0: No, no, non molto, però fu un successone. Così come a molte persone evidentemente inquieta e indispone un po' la roncopatia.
1: Aia, la roncopatia.
0: Cos'è la roncopatia? Non è quella che hanno quelli che bevono quel vino in scatola, sì, che si chiama in quel modo lì,
1: no, no, no, magari ce ne mandano,
0: ti dà delle roncolate,
1: no.
0: La roncopatia è un termine che indica, diciamo, quella pratica fastidiosa del russare di notte.
1: Sì,
0: purtroppo sì, che insomma dà fastidio a veramente tante persone. Rumore respiratorio durante il sonno dovuto alla vibrazione delle pareti molli delle vie aeree che tendono a collassare.
1: Mm-hmm.
0: Ne soffre tanta gente.
2: Ma detta così però è brutta.
0: Però purtroppo è così.
2: Le pareti molli che tendono a collassare.
0: Sì, però è così. Il 24% degli uomini, ma il 13,8% delle donne, quando dici io non russo, sì, ciao amore. Infatti è sempre il problema. Percentuali che aumentano al 60% per i maschi e al 40% per le femmine dopo i 60 anni.
1: Mm.
0: Quindi voglio dire, è vero che i maschietti russano sempre un po' di più, ma le femminucce ci vengono dietro abbastanza, devo essere sincero. E leggo dagli studi che il partner di chi russa perde in media da 1 a 2 ore di sonno per notte.
1: Ah, però.
0: Non è poco, perché insomma si soffre del second hand snoring,
1: sì,
0: cioè del russamento passivo.
1: Anche perché poi ti dà fastidio, quindi non riesci ad addormentarti. A un certo punto,
0: sì,
1: decidi di intervenire,
0: sì,
1: dai la
0: gomitata
1: dicendo
0: girati
1: su un fianco,
0: sì, che... ma tanto poi dopo ricominci
1: però
0: a russare
1: ormai
0: uguale.
1: Ti sei svegliato, quindi
0: sì,
1: perdi ore di sonno,
0: sì, sì. Oppure ci sono quelli come succede a me, che quando, diciamo, smetti di russare,
1: sì,
0: poi prende paura, lei prende paura e dice oddio non respira più, perché finché russi senti che respira, quindi è vivo.
1: Okay.
0: Quando non russi più, magari poi a volte ti si mette vicino per sentire se respiri e tu ti svegli e dici e che?
1: Sì.
0: E invece a volte capita anche questo. Se il rumore notturno è molto forte, parliamo di picchi di 70-80 decibel, un frullatore praticamente.
1: Però.
0: Un elettrodomestico rumoroso, traffico intenso, e quindi se poi il tuo partner c'ha il sonno leggero, e allora uno dice come si fa? Si creano conflitti, tensioni, perché poi dopo si è stanchi durante il giorno, perché non ho dormito per colpa tua, perché come al solito russi, mettiti a dieta, perché oppure vai a farti vedere da uno bravo.
1: Ma uno bravo, ma russo.
0: Lo so, però cioè, uno cosa deve fare? Si mette i tappi nelle orecchie, però... o dormire da un'altra parte, in un'altra stanza, a parte che se c'hai il cervello che è tarato sul russamento del tuo lui o della tua lei,
1: sì,
0: anche se dorme da un'altra parte, lo senti lo stesso.
1: Ok.
0: Lo senti lo stesso, perché poi di notte senti il russare in lontananza,
1: sì,
0: che ti dà fastidio lo stesso.
1: Quindi ci stanno facendo dei lavori da qualche parte,
0: sì,
1: a quest'ora di così presto, sì, la notte. C'è qualche operaio che sta lavorando. No.
0: È il tuo lui o la tua lei che russa, purtroppo. Però è anche vero che il russare può essere anche campanello d'allarme per alcuni, diciamo così, problemi un pochino più seri, che possono essere tipo le apnee, il collasso delle vie aeree, insomma bisogna correre un po' ai ripari adesso senza spaventarsi,
1: certo.
0: Però effettivamente non bisogna prendere sotto gamba queste cose, e quindi il partner dovrebbe, leggo, consigliare al russatore di parlarne con un medico, l'ho detto io con uno bravo, e magari dovrebbe perdere peso, dimagrire, controllare il reflusso gastrico, affrontare una mini operazione chirurgica per liberare le vie respiratorie.
1: Ah, però.
0: Dopodiché uno sta molto bene, sai che bello quando poi nessuno dei due russa più.
1: Bello.
0: Insomma,
1: quell'ora di sonno persa, non la perderai più.
0: Non la perderai più.
1: Tornerai a dormire tranquillamente.
0: Comunque tutto questo per dire che è vero che può provocare dei problemi, però diciamo diamogli anche un aiuto a quelli che russano,
1: certo,
0: un pochino, hanno bisogno.
1: Magari tutti questi consigli diamoglieli di notte, mentre,
0: sì,
1: perché così si scoccia anche.
0: Come negli anni Ottanta, mettiamogli le cuffie e con sotto un messaggio che dice: vai dal dottore, vai dal dottore, vai dal dottore.

0: più grandi successi di Miguel Bosé e quest'anno compie 32 anni, non Miguel Bosé, ma questa canzone.
1: Miguel Bosé 70, eh?
0: Miguel Bosé comunque se li porta ancora molto molto bene. Ho chiesto all'intelligenza artificiale cosa fa Miguel Bosé oggi, che è un po' che non lo vediamo. Allora, ha avuto un po' di problemi alle corde vocali, forse perché russava anche lui un po'.
1: Delle pareti molli.
0: Probabilmente sì, ma nell'ultimo anno è tornato a fare tour in Messico, leggo, lontano, vive in Messico, però ha fatto una tournée in Messico e in Spagna con un grande tour mondiale che registra il tutto esaurito nel 2025. Bello. Bravo Miguel Bosé.
1: Molto bene.
0: Io me lo ricordo quando ero piccolo negli anni 80 e cantava Olympic Games, che era una roba diversa rispetto alla canzone che abbiamo sentito. Aveva dei maglioncini un po' improbabili, però effettivamente era già un personaggio strafamosissimo. Poi, se non sbaglio, è stato anche conduttore di un talent sulla Rai, uno di quei talent che ne fai una puntata e poi basta, che era Operazione Trionfo.
1: È vero.
0: Quello da dove è venuto fuori Federico Russo, se non sbaglio. Faceva il cantante.
1: Non è andata male a Federico Russo.
0: Federico Russo non è andata male. No. Anche se non ha vinto, però lui ha fatto Operazione Trionfo.
1: Che era un po' la coppa.
0: Roba tra amici. Il Factor è arrivato dopo. Operazione Trionfo. Me lo ricordo, lui faceva il conduttore di Operazione Trionfo. Invece parliamo di overtourism perché c'è un modo per proteggere i posti dalle folle di turisti. Mm-hmm. Cioè proteggere questi posti dagli occhi indiscreti. Come si fa? C'è una campagna in atto sui social che si chiama No Geotag, cioè pubblicare le foto sui social, ma senza il tag di dove sei, insomma, la geolocalizzazione.
1: Andate a visitare il Colosseo, poi non dite che siete lì,
0: non mettete il geotag. No.
1: Roma.
0: E pare che sui social stia andando molto molto forte perché è un trucco usato dagli influencer che non vogliono far sapere dove si trovano i luoghi dei loro post. Allora cosa fai a fare il post?
1: Ma tu, Max, cioè, Alberici, sei uno di quei viaggiatori che quando scopre un posto, magari anche un po' così, vuoi raccontarlo a qualcuno?
0: Non me ne può fregare di meno. Sì, non me ne può fregare. No, ma neanche me lo tengo per me. Lo dico agli amici. Sono stato in un posto così bellissimo, ma me ne può fregare di meno. Mm-hmm. Anche perché questa cosa di mettere i video sui social o le foto e non geotaggarle, cioè, allora cosa ce le metti a fare? Sono in un posto bellissimo, ho capito, ma se non metti dov'è? Ma questo lo si fa per proteggere appunto i posti, diciamo, che poi sono presi d'assalto, soprattutto se queste foto, questi video sono fatti da personaggi molto famosi. Leggo ad esempio che quest'estate uno dei luoghi più colpiti dall'overtourism sono state le Dolomiti, che notoriamente sono colpite dal turismo, sono colpite, diciamo che sono tra i posti più turistici che ci sono, che c'è in Italia, voglio dire, tra appassionati di trekking, di montagna e semplici, diciamo, visitatori, le Dolomiti sono un posto meraviglioso. Le tre cime di Lavaredo non erano pronte ad accogliere la fiumana di visitatori che si è riversata in questi luoghi quest'estate e hanno avuto un po' di problemi. Il 12 settembre, quindi insomma la settimana scorsa più o meno, Timothée Chalamet, il famoso attore, ha pubblicato un post in cui si vedeva lui in vacanza col padre sulle Dolomiti e molti hanno criticato il gesto dell'attore perché il posto avrebbe attirato ancora più turisti. Ho capito, non è che vado a fare le vacanze nelle Dolomiti perché c'è stato Timothée Chalamet. Le Dolomiti le conoscevo anche prima e comunque se mi vedo Timothée Chalamet con dietro le tre cime di Lavaredo non è che ho bisogno che sia il geotag, le riconosco che sono le tre cime di Lavaredo.
1: Sono d'accordo.
0: Comunque vabbè, quello che stanno cercando appunto di fare è quello di proteggere la privacy effettivamente di questi posti per evitare che poi ci vada tanta gente, però non lo so,
1: non so neanche se questi posti poi sono così felici di non avere magari. L'altro giorno avevamo la classifica dei posti che non vengono, dei borghi magari più belli,
0: esatto,
1: non minimamente
0: considerati come Montegrimano Terme. Bravo. Oppure ad altri posti lì geotaggate. Bravo. Di continuo andate a geotaggare in modo che tanta gente possa rendersi conto della bellezza che c'è e che magari rimane sconosciuta.
1: Ne sai assai.
0: E con questo noi dobbiamo salutare, vero?
1: Dobbiamo salutare perché tra pochissimo inizierà la prima puntata di Io non le sette cose con sì. Stefano Rossini.
0: Nuova stagione
1: dalle 11:25
0: più o meno.
1: Circa,
0: sì, il tempo di un video arriva Stefano.
1: Mezzogiorno e 5, mezzogiorno e 7. Tempo di un video arriva Stefano Rossini.
0: Va bene, okay. Grazie a tutti. Noi ci ritroviamo domani come al solito alla solita ora.
1: A baci, domani.
0: Buona giornata.

0: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna, speciale dell'area Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.
1: Io ne ho lette cose. La rassegna che non si rassegna.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno e ben ritrovati in questo lunedì 28 settembre, sono le 11:26 e noi cominciamo la nuova stagione di Io ne ho lette cose, la rassegna che si occupa di sociale e cultura. Quest'anno tante novità, allora facciamo un brevissimo, prendiamoci proprio un minuto per raccontarvi le novità, ovviamente l'orario, lo avete notato da soli, cominciamo alle 11:25 quest'anno, ma abbiamo più tempo perché andremo avanti fino a mezzogiorno e 5, quindi più tempo per parlare di sociale e cultura. Avremo anche della bella musica nella nostra trasmissione, avremo tanti appuntamenti legati alla cultura, al teatro, al cinema, a tutto quello che rende la vita della nostra città e non solo una vita bella, piena di appuntamenti. C'è poi un'altra particolarità, una sorta, diciamo così, di schizofrenia, per cui la mattina siamo in diretta in radio e in streaming su icaroplay.it, mentre invece nel pomeriggio la replica andrà in televisione, quindi saremo visibili per chi la mattina ci ha sentito in radio, ma saremo sempre anche su icaroplay.it, quindi possiamo dire che in radio al mattino, in TV al pomeriggio, in streaming invece tutto il giorno, poi ci trovate su Icaroplay. Cosa facciamo? Allora cominciamo con la rassegna, con i giornali, e la notizia di oggi è una notizia che in realtà non peschiamo dai giornali, poi vedremo anche cosa ci raccontano di sociale e culturale i giornali, ma l'apertura invece arriva da altri canali, soprattutto canali social. Parliamo di un film che ha scatenato una serie di polemiche, ma anche tanti applausi e tanti apprezzamenti. Il film è NASA, è un film che racconta quello che succede a Gaza attraverso però la voce e le testimonianze di 24 persone che arrivano dall'intelligence e dall'esercito israeliano. È un film che ha fatto infuriare i vertici dell'esercito e della politica israeliana, soprattutto per l'accoglienza con cui è stato accolto al Festival di Venezia. 24 i minuti di applauso, una standing ovation per i due registi, Yuval Abraham e Rachel Zohar, che insomma si sono goduti questo giusto momento di attenzione nei loro confronti. Perché ne parliamo? Perché questo film, che appunto è sbarcato a Venezia e in questi giorni ha fatto tutta una serie di polemiche legate soprattutto alla ricezione e alle testimonianze e soprattutto al modo in cui appunto ha reagito il governo israeliano, che, come cita Internazionale in un editoriale, attraverso questa standing ovation Israele ha definitivamente capito che l'Europa ha un po' voltato le spalle all'esercito e all'attività del governo israeliano, soprattutto a Gaza, da quello che è successo dopo il 7 ottobre. Dicevo, ma perché ne parliamo anche qui a Rimini? Ovviamente perché è un evento internazionale e ha una risonanza che colpisce anche noi, ma perché proprio questa sera al Cinema Fulgor di Rimini, che comincia tra l'altro proprio in questi giorni, è stata presentata la scorsa settimana la lunga attività di eventi, incontri, cineforum, film d'essai, insomma tantissimi gli appuntamenti del Fulgor, che è diventato un luogo dedito alla cultura cinematografica e non solo. questa sera, a partire anzi da questa sera e per due giorni, ci sarà la possibilità di vedere appunto il documentario NASA. In particolare questa sera, che è la serata, diciamo così, la prima, l'apertura, ci saranno anche delle testimonianze. Sarà presente infatti il medico di Medici Senza Frontiere, Roberto Scaini, che racconta la sua esperienza personale a Gaza, ed è stato anche ospite al Festival Voci per Gaza di alcune settimane fa, sempre in un dibattito in cui ha portato la sua esperienza, un'esperienza tremenda come racconta lui stesso. Ma ci saranno anche gli attivisti di Rimini for Gaza, che da tanti anni, insomma da tanti anni relativamente insomma agli argomenti di cui parliamo, portano l'attenzione a Rimini su quello che sta succedendo a Gaza, attenzione che i media diciamo hanno in modo non sempre costante, uniforme, e per fortuna le tante associazioni del territorio, in particolare appunto Rimini for Gaza, ritorna periodicamente con una serie di attività anche talvolta di forte impatto visivo, come quando c'è stata la stesa dei vestiti in Piazza Tre Martiri a testimoniare i tanti bambini uccisi in questo conflitto. E stasera anche Rimini for Gaza sarà presente, anche con le attività di digiuno Gaza, che i medici e gli infermieri, il personale dell'ospedale infermi di Rimini porta avanti anche in questo caso da parecchi mesi. E noi abbiamo proprio al telefono l'anima di Rimini for Gaza, abbiamo parlato con lui tante volte, è sempre un piacere tornare a chiacchierare con il dottor Jonathan Montomoli. Ciao Jonathan, buongiorno.
3: Ciao Stefano, grazie per l'invito.
2: Grazie a te per essere qui con noi. Allora, io ho fatto un'introduzione lunghissima, anche troppo lunga. E ci racconti allora, voi stasera sarete presenti, e in generale possiamo dire che in tutto questo tempo non avete mai abbandonato l'attenzione su quello che sta succedendo a Gaza, e tra l'altro non è neanche casuale che siano proprio dei medici, del personale sanitario, visto che avete cominciato proprio puntando l'attenzione su quello che stava succedendo anche ai medici a Gaza.
3: Sì, allora Stefano, partiamo da NASA al Furgor. Allora, stasera ci sarà Roberto Scaini, come abbiamo detto, domani ci sarò io e saremo noi di Rimini for Gaza, e il 30 insieme noi e Roberto Scaini per chiudere questa tre giorni di documentario, di testimonianza sul genocidio in atto a Gaza. Come dicevi, non ci siamo mai fermati, abbiamo aperto collaborazioni a livello nazionale con Digiuno Sanitari Gaza già da oltre un anno, e abbiamo continuato la collaborazione col professor Roberto De Vogli, lanciando il concetto che di cui lui parla nel suo libro, empatia selettiva, no? Spostandoci o affiancando l'attività documentaria di appunto riportare quelle che sono le violazioni del diritto internazionale. La più grande è aver attaccato e distrutto tutti i 36 gli ospedali, uccisi oltre 1670 sanitari. Ecco, affiancare a questo il riportare al centro l'empatia, perché se noi non sentiamo quell'ingiustizia, poi saremo sempre giustificati da qualcosa. E quindi rilanciare il fatto che lì ci potremmo essere stati noi, come appunto raccontavi dei vestiti dei bambini, lì ci poteva essere il nostro figlio, come le sagome all'ospedale potevamo essere uccisi noi. Ecco, cercare, io spero proprio che NASA porti il risveglio di quella sofferenza dentro, di dire questo sta succedendo, un genocidio sta succedendo adesso, e cosa posso fare? In realtà tante cose, perché noi ci stiamo muovendo anche sul territorio insieme anche ai sanitari di Bologna. Abbiamo recentemente fatto uscire un'inchiesta in cui si riporta che oltre 115 milioni di soldi pubblici negli anni dal 2014 al 2025 sono andati nelle tasche di Teva, un'azienda israeliana che sostiene il genocidio. Pensate, di questi 115 milioni, 25 milioni solo nel biennio 24-25, quindi già dopo il 7 ottobre 2023. Queste ed altre campagne.
2: Queste ed altre campagne, come dici, che avete portato avanti in questo periodo. Voglio chiederti una cosa, Jonathan, nel tuo, anche dal tuo punto di vista, dal tuo osservatorio come promotore insieme ai tuoi colleghi di queste attività, tu hai detto giustamente è importante tenere viva l'empatia, che forse è il sentimento più importante in queste situazioni, quando quello che accade è un po' lontano da casa nostra, un po' lontano dai nostri affetti primari più vicini, quindi in qualche modo va rinfocolato, perché è facile distrarsi, come può capitare a tutti, presi dalle mille cose della vita. Però quello che voglio chiederti è come hai visto anche la reazione delle persone che avete coinvolto o che avete raggiunto col vostro messaggio. Penso da un lato sia quelli che in qualche modo avevano già questo sentimento, erano vicine a questo al nostro punto di vista, ma anche a chi, come tanti sui social, spesso sono molto polemici o liquidano con anche freddezza e un certo cinismo sia quello che sta accadendo sia quello che viene fatto qui per tenere alta l'attenzione.
3: È una domanda giustissima ed è il motivo, proprio il motore che ci ha portato a spingere sull'empatia. L'altro giorno al Fulgor, alla conferenza stampa appunto dove si lanciava anche Naso, ho definito il cinema come creatore di empatia, no? I dati ci sono, i mandati di arresto internazionale per Netanyahu e Gallant ci sono, ma le persone che appunto contrattaccano, fanno polemica sui dati, fondamentalmente si possono smuovere vivendo il cinema, vivendo un evento, no? E l'altra domanda che viene è: sì, va bene, ma noi siamo lontani, cosa possiamo fare? E quindi, riagganciandomi per esempio a quello che dicevo prima di te, partirà a partita breve anche la campagna nazionale di BDS Banche Complici. Semplicemente, dove tieni i soldi? Li tieni una banca che finanzia produzione di armi che vengono esportate? Ricordo in merito di armi che l'8 ottobre davanti al Consiglio di Stato Lina Maggiori, che è una giornalista di Ravenna che si sta battendo per la trasparenza del trasporto d'armi, sarà a rinnovare la sua richiesta di poter sapere quante armi passano dal porto di Ravenna e sono destinate a Israele, perché non c'è più dubbio che passino, ma non sappiamo quante, non riusciamo a tracciare. Quindi il nostro territorio sostiene l'economia di un genocidio, come dice l'albanese, la relatrice delle Nazioni Unite per i territori palestinesi, è prima di tutto un genocidio sostenuto dall'economia, e noi ci siamo dentro anche qui.
2: E quindi sono, anzi, riprendendo proprio quello che dicevamo all'inizio, che questa cosa tocca marginalmente il nostro territorio, ecco che allora non è più così, cioè siamo, volenti o nolenti, in prima linea e qualcosa possiamo fare.
3: Sicuramente qualcosa possiamo fare.
2: Jonathan, io ti ringrazio per essere stato con noi. Allora, vorrei solo rilanciare l'appuntamento questa sera, quindi la proiezione di Naza con Roberto Scaini. Domani invece, prima della proiezione, ci sarete voi di Rimini for Gaza e mercoledì tutti assieme, giusto?
3: Esattamente, ore 9 inizia e ci sarà il dibattito anche dopo il documentario, dopo Naza.
2: Grazie ancora per essere stato con noi.
3: Grazie a voi.
2: Continuiamo la rassegna, adesso ci spostiamo invece sui giornali, perché sul Corriere Romagna l'apertura di Rimini, oggi tra l'altro è lunedì e quindi i giornali locali hanno un focus più ampio, romagnolo, su tutte e tre le province della Romagna, ma l'apertura è dedicata al territorio riminese. Si parla di turismo, un tema ovviamente sempre caldo, ma lo si fa da un altro punto di vista, quello dell'innovazione. Quest'anno il tema del turismo del futuro è piombato più volte sui giornali, è stato tema d'apertura e di dibattiti, e uno degli argomenti spesso venuti fuori è quello delle piscine sulla spiaggia. Una possibilità che tanti bagnini, tanti stabilimenti rilanciano e vorrebbero da anni, ora sembra sposata anche dal comune, ma si è elevato un coro di proteste, non solo dalle associazioni ambientali che fanno notare lo spreco legato all'uso del territorio, delle risorse e anche quello idrico in un momento in cui le risorse non sono particolarmente abbondanti, ma anche da parte di associazioni, e a parlare questa mattina sul Corriere è Gianluca De Angelis, ricercatore IRES, che è l'Istituto Ricerche Economiche e Sociali, che fa capo alla CGIL. E nella sua analisi del tema individua quattro punti su cui occorrerebbe lavorare. Il primo è quello dei picchi di calore che a causa delle mutazioni climatiche viviamo ogni anno, le forti temperature dell'estate molto alte, spesso superiori ai 40 gradi, ma anche poi le tempeste alimentate dal calore accumulato dal mare in tutti i mesi estivi. E allora si chiede appunto De Angelis, trovandosi di fronte agli spazi vuoti in spiaggia, che di fronte a temperature e situazioni del genere spesso diventa difficile anche godere una giornata in spiaggia, come dobbiamo interpretare quel segnale, se non come un segnale di cambio di domanda turistica, connesso anche ai rischi dell'esposizione al sole e al caldo? E qui allora potrebbe venire anche naturale, no, l'idea delle piscine, ma in questo caso De Angelis è categorico. I riferimenti alle possibilità di realizzare impianti natatori in spiaggia sarebbe un modo per impattare sempre di più sul clima attraverso un consumo enorme di energia e una maggiore impermeabilizzazione dell'arenile, in attesa magari che a causa delle temperature insopportabili le spiagge si ritrovino poi senza più bagnanti. Questo ovviamente è un tema che poi impatta anche con l'erosione del suolo, dati su cui purtroppo la nostra provincia è sempre molto molto avanti. Un ultimo tema che tocca De Angelis, così poi chiudiamo questa prima parte, è anche economico e riguarda il lavoro dipendente, un lavoro che ha numeri soprattutto legati agli stipendi estremamente bassi sul nostro territorio. Anche questo poi diventa quindi un tema da prendere in considerazione quando si parla di futuro e rinnovamento del settore. Oh, adesso è arrivato il momento di una bella pausa musicale a firma di Daniele Maggioli, musicista riminese molto amato, molto conosciuto e di grande sensibilità. Una canzone tratta dal suo album Trattato di Astronomia del 2021, la traccia di chiusura Welcome Inverno, che in qualche modo dà il via anche alla nostra stagione.

Welcome inverno, Daniele Maggioli, davvero welcome inverno, speriamo sia un bel inverno, anzi speriamo prima che ci sia un bel autunno, visto che è appena cominciato e le temperature almeno la sera e al mattino sono davvero gradevoli, freschette e non più calde in modo infernale come l'estate che abbiamo appena concluso. Torniamo a parlare degli eventi e degli appuntamenti di oggi, perché al Museo della Città oggi alle 17 ci sarà un incontro all'interno della rassegna Parla con lei, Sapienza contro violenza. Il tema è quello del femminismo, che apre però con una citazione che vi leggo, che era nel comunicato stampa, che è nella notizia che è stampata anche sui quotidiani e sui siti internet, Le destre reazionarie si stanno impossessando di temi e

0: Buongiorno a voi.
1: Grazie per essere qui con noi. Io partirei proprio con una domanda. Oggi è ancora attuale parlare di femminismo? Siamo forse un po' dai cliché abituati a vederlo come un argomento di battaglia degli anni 60, 70, una parità poi più o meno raggiunta, anche se la cronaca e l'attualità spesso ci dicono il contrario. Oggi torna un po' al centro del dibattito questo tema.
0: Sì, torna al centro del dibattito un po' perché le questioni sono ancora di fronte a noi, no? Sicuramente il tema della violenza, insomma, che ricorre con tragica frequenza, ecco, anche nelle cronache, ma anche in generale il problema dell'uguaglianza per niente raggiunta in moltissimi ambiti. In Italia poi possiamo sicuramente vantare record negativi dal punto di vista dell'occupazione femminile, per esempio, ma anche, e questo un po' paradossalmente, nella partecipazione politica, proprio in un momento in cui invece vediamo emergere grandi personalità di leader, no? Come appunto una prima presidente del Consiglio, ma anche se la prima capa, diciamo, dell'opposizione, no? Però in realtà, se guardiamo ai numeri, le donne continuano a essere minoranza anche nelle assemblee rappresentative. Dunque i temi, i problemi continuano a essere di fronte a noi. Un po' paradossalmente, quello che sta diventando oggetto di dibattito è proprio di chi è il femminismo, no? Se in qualche modo è una battaglia che, come dire, appartiene più a un mondo progressista che ha sempre combattuto queste battaglie, oppure, come oggi un po' pretende la destra, è invece un tema che può essere voltato in altre direzioni. E questo è un po' il tema del nostro libro, no?
1: Lei ha proprio citato la Presidente del Consiglio, e quindi da un punto di vista politico la domanda un po' c'è. Forse ci si aspettava che fosse la sinistra per prima a presentare una Premier donna, invece la destra in qualche modo ha soffiato questo momento politico.
0: Questo primato, sì. Certo, infatti in realtà io sono piuttosto convinta che la elezione, che poi è venuta pochi mesi dopo, di Elly Schlein alla segreteria del Partito Democratico non sarebbe mai avvenuta se non fosse stata la destra a rompere veramente questa specie di tabù per la politica italiana. Quindi c'è stato un vero protagonismo, una capacità competitiva, diciamo, di questa figura di Giorgia Meloni. Quello di cui si può parlare, discutere, di cui spero discuteremo anche oggi a Rimini, e se questo sia appunto una manifestazione di femminismo, diciamo, se basti l'emersione di una donna a rappresentare una vittoria per tutte le donne, o se quello che ci si aspetta, diciamo, da una figura che voglia essere anche un modello per le altre donne e che faccia proprie delle battaglie per tutte le donne, anche in una relazione positiva, produttiva con altre donne, ciò che finora sicuramente è mancato, ecco, nella figura di Meloni.
1: Ecco, da questo punto di vista, proprio anche da questa, come scrivete, anche come è stato scritto nella presentazione dell'incontro di oggi, da questa espropriazione del termine femminismo, che cos'è oggi il femminismo? Da un punto di vista quindi non solo politico, ma proprio anche sociale, combattere oggi per il femminismo, portare avanti questa battaglia, cosa significa?
0: Ma significa sicuramente portare avanti alcune battaglie storiche che sono tutt'altro che vinte, no? Pensiamo a quella per la libertà riproduttiva. Oggi siamo in un tempo in cui in realtà sui diritti è in corso un attacco molto feroce, senza, diciamo, come dire, non c'è bisogno di citare il caso degli Stati Uniti, dove è stata rovesciata la sentenza che da 50 anni garantiva a livello federale il diritto d'aborto. Quindi questo ritorno indietro su un terreno che era stato storicamente conquistato ci dice che ci sono battaglie che sono davanti a noi ancora, se vogliamo, le stesse degli anni 70. In più il femminismo come movimento ha fatto uno scatto, diciamo, di maturazione rispetto alla necessità di connettere tante battaglie insieme, per esempio quella per i diritti delle donne con quello per i diritti delle minoranze sessuali, con la lotta antirazzista e anche appunto la lotta contro le diseguaglianze economiche, nella consapevolezza che queste questioni vanno affrontate tutte insieme. Su questo terreno, per appunto quello che si chiama, si autonomina femminismo di destra, non è d'accordo, no? E quindi pensa che invece

0: un altro tipo di battaglia, quella del femminismo, più legata alla necessità di difendere le donne dagli stranieri che portano costumi arretrati e così via. Quindi diciamo, il femminismo è un movimento molto vivo, molto plurale, ed è anche un campo di battaglia dentro cui si contendono un po', insomma, si confrontano visioni diverse.
1: Ci sono quindi varie filosofie di femminismo all'interno, diciamo, di un cappello più ampio.
0: Certamente, e appunto quelle che ho nominato sono alcune, ma adesso sempre più spesso i movimenti delle giovanissime si definiscono intersezionali, transfemministe. Cosa vuol dire? Che loro vedono tante battaglie da combattere insieme, no? Per esempio appunto quelle delle donne, delle persone trans, non binarie, poi appunto quelle che nominavo anche prima, l'antirazzismo. E invece appunto chi pensa che il problema principale delle donne sia quello dell'oppressione da parte di altre culture, e naturalmente stiamo parlando di posizioni che circolano all'interno di paesi cosiddetti occidentali, no, europei, quindi per esempio questo movimento Nemesis che è nato in Francia, che abbiamo visto la settimana scorsa a Pontida, sono salite sul palco di Pontida alcune donne vestite con un burka che poi si sono tolte dicendo libertà, libertà, e loro fanno parte di un collettivo femminista che si chiama Nemesis, che dice in sostanza il problema delle donne sono le culture altre, quelle straniere, quelle migranti, l'Islam in particolare, che opprime le donne, che è un modo al tempo stesso di denunciare una forma di oppressione, però, e questa diciamo è la critica che noi facciamo nel libro, è anche un modo per rimuovere la consapevolezza del fatto che noi continuiamo ad aver bisogno di combattere una battaglia anche a casa nostra, no? Contro, diciamo, forme di patriarcato che sono in realtà molto pervasive, per esempio quelle che ancora modellano le famiglie in modo ingiusto, tanto da generare quella forma di violenza che chiamiamo violenza domestica, no? Fino al femminicidio. Quello non è un tema legato all'immigrazione, giusto? È un tema legato a norme di genere, modelli familiari, eccetera. Allora bisogna essere capaci di connetterle queste battaglie, e questo è quello che quel femminismo lì, per esempio quello di Nemesis, questo che viene dalla Francia, che è di destra, eccetera, non fa, perché pensa che siano battaglie da tenere distinte, no? E far prevalere la battaglia contro l'immigrazione rispetto ad altre battaglie. Insomma, quindi visioni diverse tra loro in conflitto, e che appunto dentro cui il nostro libro in qualche modo entra.
1: E quindi se ne parlerà oggi pomeriggio, ricordiamo l'appuntamento alle 17 al Museo della Città, giù le mani dal femminismo. Grazie dottoressa Serughetti per essere stata con noi.
0: Grazie a voi.
1: Noi adesso diamo la parola al TG Dire Volontariato, facciamo un po' un viaggio intorno al mondo per vedere il lavoro di tante associazioni e di tanti bei progetti.
2: A Vigevano, al centro anziani Vivere non ha età, gestito dalla Caritas, nasce un servizio di assistenza per i familiari di persone affette da Alzheimer. Gli appuntamenti cominceranno a ottobre, il martedì pomeriggio, due volte al mese. I caregiver in particolare potranno confrontarsi con chi vive la loro stessa situazione per gestire lo stress e prendersi cura di sé attraverso attività guidate da una psicologa. Il servizio diventa possibile grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta di vicinanza anche per chi vive l'Alzheimer.
3: C'è uno spazio, un tempo dedicato con diverse attività mirate per questo tipo di fragilità, sia per loro ma anche una grande attenzione per i caregiver, dove queste attività diventano un'occasione di sollievo.
2: La giornata mondiale dell'Alzheimer si è celebrata il 21 settembre. Si stima che in Italia le persone affette dalla patologia siano circa 600.000. Ma cos'è davvero la cooperazione internazionale? Se ne è parlato in un sabato di settembre anche a Lodi, durante un incontro pubblico promosso dal movimento Lotta alla fame nel mondo. L'organizzazione è nata nel 1964 nella città lombarda. Da allora ha operato in tanti paesi, da Haiti al Congo e al Ruanda. La risposta alla domanda è che la cooperazione in realtà è sia globale sia locale. Le sue vie passano anche da Sanferre Orto, un laboratorio di agricoltura sociale nel cuore di Lodi. Qui, con il movimento Lotta alla fame nel mondo, i bambini si sono ritrovati per scoprire fiori e fare amicizia. riscoprire le colture tradizionali altamente nutrienti e biologiche, un impegno che nel nord della Tanzania è diventato anche un ricettario a disposizione dei ristoranti di Dodoma, la capitale amministrativa del paese. L'iniziativa è sostenuta dall'Unione Europea e gestita sul posto dall'organizzazione italiana Alvia.
4: Attraverso il progetto abbiamo promosso queste verdure come l'ocra, l'amaranto, o anche le foglie di patata, che sono appunto parte integrante della cultura culinaria locale, ma che oggigiorno si utilizzano sempre meno.
2: Nel ricettario c'è il sugo di ocra con riso e polenta, e poi piatti a base di moringa e piante ricche di vitamine, minerali e antiossidanti che possono migliorare la salute.
4: Sono stati descritti sia i valori nutrizionali di queste verdure autoctone, ma anche il modo di cucinare in modo più moderno per poter stimolare appunto l'interesse dei giovani.
2: Al via questa settimana la Marcia Mondiale per la Pace e la Non Violenza. Sono previsti appuntamenti in circa 200 città fino al 4 ottobre, dall'Europa al Sud America. L'obiettivo è incoraggiare l'adesione al trattato sulla proibizione delle armi nucleari. L'iniziativa è stata presentata anche a Roma, con una conferenza stampa ospitata dall'Ordine dei giornalisti. In primo piano un appello all'Italia, che non ha aderito al trattato, e all'Europa.
5: Io mi pregunto,
6: mi chiedo come sia possibile che in Europa, dove abbiamo avuto due guerre mondiali, non abbiamo imparato neanche l'1% di quello che avremmo dovuto.
2: Quale messaggio quindi mandate all'Unione Europea, al governo italiano e del mondo?
6: Che dobbiamo imparare a convivere.
1: Il messaggio è che dobbiamo imparare a convivere. Se non ce l'hanno insegnato le ultime due guerre mondiali, penso che sarà difficile. E peccato che l'Italia ancora una volta abbia perso l'occasione di aderire a questa marcia per la pace. Però insomma, trovate tra l'altro online tutti gli appuntamenti per nelle varie città in cui si svolge. Allora, abbiamo visto gli appuntamenti principali di oggi, lo ricordiamo: alle 17 Museo della Città, la presentazione del volume Giù le mani del femminismo; alle 21 invece la proiezione al Cinema Fulgor di Rimini del documentario Naza. Cos'altro c'è oggi? Alle 21.15 al Teatro Tarkovsky, sempre a Rimini, incontro con lo psicoterapeuta Luigi Ballerini, prendersi cura della relazione, l'arte di educare. Noi siamo arrivati in chiusura di questa prima puntata, l'appuntamento è per domani stessa ora, poi ci vedremo tutta la settimana, e lasciamo in chiusura Franco Battiato con Strani giorni dall'album L'imboscata del 1996. Ciao!

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
3: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

0: Speciale Cescot. Formazione per crescere.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati a un nuovo appuntamento insieme agli amici del Cescot. Ormai siamo tutti online, aziende, negozi, professionisti, ristoranti, alberghi, tutti hanno un sito, una pagina Facebook, Instagram e sempre più spesso facciamo video e reel. Eppure alcuni riescono a farsi vedere, altri invece sembrano praticamente invisibili. Ho letto un dato che mi ha colpito, uno studio Google ha rilevato che gli annunci, display effettivamente visibili, possono generare conversioni molto superiori rispetto a quelli che non raggiungono determinati standard di visibilità. Insomma, non conta soltanto esserci, conta come ci sei. E allora mi sono chiesto, essere online basta davvero? E quanto conta oggi saper usare bene gli strumenti digitali, anche quando di mestiere non fai il social media manager? Per saperne di più ho chiesto a Manolo Arduini di Cescot Rimini, che segue i corsi dedicati proprio alle competenze digitali. Ben trovata Manola.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
1: Partiamo proprio da qui. Siamo ormai tutti abbastanza abituati a usare social, smartphone e applicazioni varie, ma usare uno strumento e saperlo utilizzare professionalmente non sono proprio la stessa cosa, vero?
2: No, ed esattamente questa è la differenza fondamentale. Pubblicare un post o realizzare un video oggi è alla portata di tutti, ma se lo faccio per promuovere un'attività o un prodotto, devo sapere a chi voglio parlare, che cosa voglio ottenere, quale contenuto funziona meglio, come utilizzare immagini e video, anche come leggere i risultati. Non basta assolutamente esserci, la vera differenza la fa come si usano gli strumenti. Essere online senza una strategia o senza conoscere le basi del digitale equivale ad aprire un bellissimo negozio in una via senza illuminazione e senza cartelli stradali.
1: Quindi sfatiamo subito un mito, non basta aprire Instagram, fare qualche reel e aspettare che arrivino i clienti.
2: Direi proprio di no, dietro una buona comunicazione digitale servono strategia, contenuti adeguati e capacità di scegliere e utilizzare gli strumenti giusti. Ed è proprio questo su cui abbiamo lavorato e pensato a questi corsi. Instagram Pro Academy, per utilizzare Instagram in modo professionale e non improvvisato. Social Media Marketing, Canva e Intelligenza Artificiale, per possedere la ricetta del marketing vincente partendo dalla visione del tuo brand. Ovviamente seguiteci sui nostri canali, perché le proposte di formazione aumentano sempre.
1: Quindi il consiglio è: non guardate la pagina di Cescot una volta sola e poi dimenticatela, perché di settimana in settimana verranno pubblicati nuovi corsi dedicati al digitale. Sul sito Cescot troveremo quindi via via nuove opportunità su social media, comunicazione, promozione online, strumenti digitali e nuove tecnologie. Ma c'è anche un'altra cosa che vorrei sottolineare per chi ci ascolta. Come sono fatti questi corsi? Perché non parliamo di lezioni da seguire semplicemente prendendo appunti, giusto?
2: Guarda, l'obiettivo principale dei nostri corsi non è collezionare nozioni teoriche, ma tornare al lavoro con strumenti pratici e subito utili. Alla fine del percorso chi partecipa non si limita a sapere cosa fare, ma sa come farlo davvero. Dovrebbe soprattutto aver acquisito un metodo per scegliere al meglio lo strumento più adatto e creare contenuti più efficaci. Sono competenze utili sia per chi lavora in azienda, sia per chi gestisce direttamente la comunicazione della propria attività.
1: E quindi non stiamo parlando soltanto di corsi per aspiranti social media manager.
2: Assolutamente no. Oggi le competenze digitali servono in tantissimi lavori e sempre più spesso vengono richieste anche chi si occupa di attività completamente diverse.
1: Insomma, l'obiettivo è passare dal semplice uso questi strumenti al molto più interessante so usarli bene e so perché li sto usando. E ricordiamo ancora una cosa: i due corsi disponibili oggi sono soltanto l'inizio. La pagina dedicata alle competenze digitali verrà aggiornata man mano con le nuove partenze. Quindi vale la pena tornare a dare un'occhiata su www.cescot-rimini.com. Per informazioni potete contattare Manolo Arduini al numero 0541 441 937 oppure su WhatsApp al 335 542 5569 oppure ancora scrivere a manola@cescot-rimini.com. Grazie per essere stata con noi, appuntamento alla prossima.
2: Grazie a te, alla prossima.
0: Speciale Cescot, formazione per crescere. cescot-rimini.com.
3: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
4: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito! Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
5: Il registro della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
6: Per me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
7: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
8: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
7: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.
9: Radio Icaro.

0: Radio IQ. Radio IQ. Informazione locale.
1: Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Si è spenta a quasi 105 anni la professoressa Fernanda Argnani, che ha dedicato la sua vita all'insegnamento e alla diffusione della cultura francese. Ha insegnato per 41 anni nei licei di Ravenna, Ancona e Rimini. Nella nostra città è stata per 20 anni in cattedra al liceo Einstein. Nel 2022 era stata premiata con il Sigismondo Efficienza Cittadina, ma sentiamo le sue parole proprio nel giorno del conferimento.
2: Io vivo del ricordo dei miei alunni. Lei pensi che mi hanno telefonato? Non li riconosco più, perché li prendevo ragazzini e li lasciavo tutti innamorati. A 18 anni erano tutti innamorati. Allora io dovevo anche consolarli nelle pene d'amore durante l'inter... E allora hanno di me il ricordo di un'insegnante amica, che non li ho mai sgridati, ma stimolati. Ed ero molto esigente, non è che mollavo, però non mortificavo, davo dei piffetti, ero affettuosa. Io ho vissuto l'insegnamento con una pienezza del cuore, volendo bene. E secondo me il bene che io ho voluto mi è tornato indietro tutto, con manifestazioni durante l'anno, e mi telefono e uomini importanti hanno approfittato di tutta quella cultura che ho dato io 5 anni per dare esami e avere un punteggio superiore. Di questo io sono orgogliosa.
1: I carabinieri di Rimini hanno arrestato per furto aggravato un 30enne senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine. È stato notato dal personale della vigilanza in un negozio d'abbigliamento di un centro commerciale mentre tentava di rubare alcuni capi di vestiario per circa 100.000 euro di valore, riuscendo ad eludere temporaneamente i controlli, manomettendo e danneggiando le placche antitaccheggio. Il tempestivo intervento dei militari ha permesso di bloccare l'uomo, impedendogli la fuga. L'area furtiva è stata recuperata e restituita alla responsabile dell'attività commerciale. Siamo adesso allo sport, il calcio. A Castel San Pietro Terme il Rimini subisce il primo gol in campionato e per la prima volta è costretto ad inseguire. I biancorossi però danno prova di carattere, rimontando grazie ai primi centri in maglia a scacchi di Nisi e Vitucci, quest'ultimo decisivo partendo dalla panchina. Finisce 2-1 per i ragazzi di Gadda, che fanno 5-5 e allungano in vetta la classifica. Comincia con un successo anche il campionato della Dole Basket Rimini, che si impone sul campo di Montecatini con una prova di forza negli ultimi 2 quarti, ma sentiamo il commento di coach dell'Agnello.
3: Un primo tempo secondo me un pochino altalenante, soprattutto a livello offensivo, perché eravamo un po' troppo prevedibili, poco fluidi nei movimenti e la palla ristagnava un po' troppo, grazie anche poi alla difesa molto energica che giustamente aveva messo in campo Montecatini. Secondo tempo abbiamo cambiato la partita già partendo dal secondo quarto, con una difesa onestamente a tratti impeccabile, ma non per dire, perché i giocatori sono stati veramente molto bravi, e da lì abbiamo trovato anche un po' più di fluidità in attacco e abbiamo creato un divario che poi è stato difficile per Montecatini colmare. Montecatini nel primo tempo è stata molto brava, specialmente in difesa, a rubarci, diciamo, le linee di passaggio facili, quindi noi facevamo sempre un palleggio, 2 palleggi in più. E non abbiamo tantissimi ottimi giocatori, ma non tanti giocatori che staticamente battono l'uomo. Quella non può essere la nostra pallacanestro. Montecatini è stata bravissima a far così e ci ha messo seriamente in difficoltà. Poi il secondo tempo la partita si è trasformata, ma più per meriti nostri direi che per demeriti di Montecatini. Io credo che Montecatini onestamente gioca bene e ha anche una buona squadra.
1: Questa era l'ultima notizia. L'informazione locale su Radio Icaro torna questa sera alle 19. Buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro

Icaroteche, la memoria digitale della Romagna, speciale dell'area Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.

0: in Blu 2000 News.
1: Papa Leone a Metz, incontro interreligioso e poi nel segno dell'Europa per la pace e l'unità. Questo pomeriggio la messa nella cattedrale con una sorpresa, la presenza anche del presidente Macron. Caro carburanti, anche i pifi sono tetto al prezzo di benzina e diesel. I costi dell'Eni al via da oggi, fermi per protesta gli autotrasportatori siciliani dal 16 al 20 di ottobre. I farmaci in Italia, la carenza è una nuova sfida per il paese e non un'emergenza, lo scrive con un dossier l'Agenzia Italiana del Farmaco. Buongiorno da Franco Rossi al microfono, in apertura ci colleghiamo subito in diretta con l'inviato Paolo Fucili che segue il viaggio del Papa in Francia che questa mattina è a Metz. Buongiorno Paolo.
2: Esattamente, buongiorno. Leone a Metz ha appena tenuto il suo intervento all'incontro intitolato alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, ricordando la figura di Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa, che qui disse a lungo l'Europa unita fondata alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Tra i suoi insegnamenti di oggi c'è il profondo desiderio di pace. Schuman, ricorda Leone, parlava di sforzi creativi per la pace e allora incalza al Papa, chiediamoci se li stiamo facendo, se invece ci stiamo preparando meglio alle guerre che presumiamo debbano ancora venire. Altro intervento del Papa a un incontro interreligioso con esponenti di altre religioni. Papa Leone ha detto che nulla di ciò che deturpa la dignità umana può rivendicare un'autentica ispirazione divina. La fecondità delle religioni si manifesta nel promuovere pace, ma anche nella capacità di servire la vita, soprattutto quella dei più vulnerabili e più fragili. Questa sera alle 4 in cattedrale di Santo Stefano la messa del Papa. Rientro a Roma alle 21. Da me è tutto.
1: Grazie Paolo Fucili. La pagina degli esteri: Teheran presenta ricorso alle Nazioni Unite e un reclamo alla Corte di Giustizia dell'AIA dopo la cancellazione di voli iraniani a causa delle sanzioni americane. Smentiti nuovi colloqui con Washington. Antonella Mazza, Teruel.
3: A 7 mesi esatti dall'inizio della guerra israelo-statunitense contro l'Iran non si intravede l'apertura di un dialogo, campo nel quale invece regna sovrana la confusione. L'agenzia di stampa iraniana Fars scrive che durante la visita della delegazione di Teheran a New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, non sono in programma con gli Stati Uniti nuovi colloqui. Era stato il capo della Casa Bianca ad accennare a nuovi negoziati indiretti a partire dalla giornata odierna, dopo aver rigettato lo scorso fine settimana la proposta di Teheran per terminare le ostilità e riaprire lo stretto di Ormuz, perché ha detto ieri sera ai giornalisti Donald Trump: vinceremo questa guerra molto presto e allora scenderà ai livelli precedenti il conflitto, il petrolio che al momento però continua a salire. Intanto tre super petroliere cariche di petrolio iraniano, abbordate la scorsa primavera nell'Oceano Indiano dalle forze militari americane, stanno navigando verso gli Stati Uniti con a bordo circa 6 milioni di barili di greggio per un valore totale stimato di 600 milioni di dollari. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo dell'attacco terroristico di Hamas del 27 ottobre 2023. I servizi egiziani avevano dato diversi avvertimenti a Netanyahu. Lo ribadisce il Wall Street Journal, smentita del premier israeliano. Da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Una telefonata pochi giorni prima del 7 ottobre 2023 al premier Netanyahu da Hamas Gamel, capo dell'intelligence egiziana. Un ultimo avvertimento dopo che due precedenti erano stati inascoltati. Lo scrive il Wall Street Journal. Tutte menzogne già smentite per il premier israeliano. Nessuna conferma anche di una visita segreta ieri di Netanyahu negli Emirati Arabi Uniti per incontrare il presidente Bin Zayed e per chiedergli di fatto di smentire altre inchieste giornalistiche secondo cui Bin Zayed lo avrebbe avvertito dell'attacco imminente di Hamas. Netanyahu ha sempre negato ogni responsabilità e il terzo anniversario del massacro cade in piena campagna elettorale. Poco fa il ministro estremista Ben Gvir ha fatto campagna elettorale direttamente all'interno della spianata delle moschee in una delle sue visite provocatorie in occasione della festa di Sukkot. Il 7 ottobre è stato un giorno terribile di dolore, ha detto, ma ora abbiamo tanto da festeggiare. Israele oggi è il padrone del Monte del Tempio, siamo i padroni delle prigioni, abbiamo trasformato la vita dei terroristi in un inferno, abbiamo distribuito armi, creato squadre di sicurezza civili. Le squadre di coloni armati che imperversano nei territori palestinesi e continuano ad ampliare gli insediamenti illegali. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Ancora pesanti attacchi russi nella notte su tutto il territorio ucraino. Proprio oggi a Mosca arriva in missione di pace il cardinal Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa. Chiara Placenti.
5: I raid russi hanno colpito edifici residenziali, siti produttivi e infrastrutture critiche, decine feriti, tra questi anche bambini. Il racconto della notte arriva da Zelensky, che afferma: è il momento di decisioni chiare, e poi ringrazia chi sta aiutando concretamente gli ucraini a resistere attraverso il rafforzamento delle difese aeree, il supporto energetico e l'aiuto per coprire i deficit di bilancio. E mentre Trump dichiara di aver chiesto e ottenuto da Zelensky un rallentamento degli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, nella notte droni ucraini hanno attaccato il deposito di Krasnodar nel sud della Russia. E proprio a Mosca inizia oggi la missione di pace del cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dopo aver visitato a luglio l'Ucraina, Zuppi, inviato speciale per la missione umanitaria di pace a Kiev, prima da Papa Francesco, oggi da Leone, resterà in Russia fino al 30 settembre. Avrà una serie di incontri incentrati soprattutto sul ritorno a casa dei bimbi ucraini deportati e lo scambio dei prigionieri di guerra. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E ora parliamo del caro carburante. Anche IP fissa un tetto al prezzo di benzina e diesel. I costi dell'ENI al via da oggi, fermi per protesta gli autotrasportatori siciliani dal 16 al 20 di ottobre. Alessio Orlandi.
6: In fila ai distributori Eni e Eni Live. Da questa mattina è scattato il tetto al prezzo dei carburanti annunciato dal colosso italiano dell'energia. 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio, circa 17 centesimi meno rispetto ai livelli medi attuali. Il tetto al costo di verde diesel durerà un mese, ma in base all'andamento del mercato e dei rifornimenti potrà essere esteso fino al 31 dicembre. La decisione dell'Eni ha già prodotto un effetto traino. La Socar, l'azienda energetica dell'Azerbaigian che ha acquisito l'IP Italiana Petroli, ha deciso di introdurre un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti, anche se al momento i prezzi non sono stati ancora aggiornati. Oggi, fa sapere il Ministero delle Imprese, i carburanti sono comunque in calo, la benzina supera di poco i 2,15 euro, il gasolio sfiora i 2,37 euro. Soddisfatte le associazioni dei consumatori, anche se parlano di un calo dei prezzi ancora troppo ridotto. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Castel Porziano invia ogni estate un messaggio per esortare la comunità nazionale a rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti nostri concittadini. Ostacoli visibili contro i quali si può agire, ma anche nascosti nell'egoismo, nel pregiudizio e nell'ignoranza. Così il presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura delle iniziative sociali per i bambini, anziani e persone fragili promosse dal Quirinale. Caso Regeni, attesa la sentenza, i giudici della prima corte d'assise di Roma sono in camera di consiglio per decidere sulle richieste di condanna avanzate dalla procura di Roma nell'ambito del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. Luigi Ferraiuolo.
7: Giulio Regeni, 28 anni, venne fermato illegalmente al Cairo il 25 gennaio 2016. Fu trovato morto sul ciglio di una strada il 3 febbraio. Sul cadavere svestito varie fratture ed evidenti segni di tortura. Il 25 maggio 2021 sono stati rinviati a giudizio quattro ufficiali dei servizi segreti egiziani. La sentenza della prima corte d'assise del Tribunale di Roma è attesa per il pomeriggio intorno alle 18. Il generale Tarek Sabir, il più alto in grado, è accusato di avere prima disposto e poi eseguito personalmente il monitoraggio di Giulio Regeni. Il colonnello Usam Helmi invece è indicato come il regista delle perquisizioni, mentre il suo pari grado Ater Kamal è considerato l'anello di collegamento con il sindacalista Said Abdallah. L'ultimo ufficiale coinvolto è infine il maggiore Ibrahim Sharif, che era presente nel commissariato del Cairo dove Regeni fu arrestato ufficiosamente. La procura ha chiesto tre condanne a 17 anni e mezzo e un ergastolo per Sharif. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: La carenza di alcuni farmaci è una nuova sfida per l'Italia e non un'emergenza, così un dossier dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Marco Bergamaschi.
8: Il report dell'AIFA descrive il fenomeno nei suoi diversi aspetti: la crescente dipendenza dai principi attivi prodotti in Asia, le tensioni geopolitiche internazionali e le strategie europee per assicurare gli approvvigionamenti. Il quadro è più articolato rispetto alla percezione diffusa: meno di 2.600 i farmaci negli elenchi delle carenze resi noti dall'AIFA a settembre. Di questi, quasi 2.000 hanno sul mercato nazionale equivalenti alternative terapeutiche. Per i restanti 600, corrispondenti a circa 280 principi attivi, l'AIFA prevede l'autorizzazione all'importazione importazione dall'estero, ma sono per lo più vecchi farmaci ospedalieri. Infatti solo una ventina di questi vengono importati dalle strutture sanitarie, che per il resto scelgono prodotti più moderni. I numeri confermano come il sistema sia in grado di assicurare la continuità terapeutica anche attraverso medicine equivalenti, alternative cliniche, e come l'Italia possa contare su strumenti efficaci per affrontare temporanei problemi legati ai circuiti distributivi. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, da Lorenzo Sada in regia, Franco Rossi al microfono, un augurio di buon proseguimento di giornata.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Pausa pranzo, il menù di Grandi Classici.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Pausa pranzo. Musica di gran gusto.

0: Pausa pranzo. La tua sosta in musica torna domani su Radio Icaro.
1: Radio Icaro. La musica continua.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone oggi a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Questa mattina il suo intervento sull'Europa al Centro Congressi Robert Schuman. Sentiamo Paolo Fucili.
2: A Metz ha appena tenuto il suo intervento all'incontro intitolato Alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, ricordando la figura di Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa, che qui disse a lungo: l'Europa fondata, l'Europa unita fondata alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Tra i suoi insegnamenti di oggi c'è il profondo desiderio di pace. Schuman, ricorda Leone, parlava di sforzi creativi per la pace. Allora, incalza il Papa, chiediamoci se li stiamo facendo, se invece ci stiamo preparando meglio alle guerre che presumiamo debbano ancora venire. Altro intervento del Papa a un incontro interreligioso con esponenti di altre religioni. Papa Leone ha detto che nulla di ciò che deturpa la dignità umana può rivendicare un'autentica ispirazione divina. La fecondità delle religioni si manifesta nel promuovere pace, ma anche nella capacità di servire la vita, soprattutto quella dei più vulnerabili e più fragili. Questa sera alle 4 in cattedrale di Santo Stefano la messa del Papa. Rientro a Roma alle 21. Da me è tutto.
1: Nella notte ancora pesanti attacchi russi sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa di Mosca intanto annuncia che le forze armate russe hanno preso il controllo nelle ultime 24 ore di altri 2 centri abitati nella regione ucraina orientale del Donetsk. E oggi a Mosca arriva in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa. Scatta oggi il tetto sui carburanti, deciso da Eni e poi preso anche da Rete Ipico, dalle pompe di benzina, mentre piccoli distributori lamentano una concorrenza sleale. Gli autotrasportatori sono in agitazione e chiedono l'intervento urgente al governo con 4 proposte. Gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato un fermo dal 16 al 20 di ottobre. David Rossi non si tolse la vita ma fu ucciso, emerge dalla prima perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena. Secondo la perizia, Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone, almeno 2, prima di precipitare dalla finestra. Era cosciente, molto probabilmente ha cercato di difendersi e una volta finito fuori dalla finestra ha tentato di aggrapparsi al bordo, ma poi la presa è mancata e Rossi è precipitato. Domani in commissione è prevista l'audizione dei consulenti. Prosegue per il terzo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale di Catania per l'emissione di cenere lavica dall'Etna. Lo stop è stato prorogato fino a mezzanotte, lo rende noto la società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: scienziato.
1: Riparte la seconda settimana della nuova stagione delle classifiche. Ritrovo, e mi fa un enorme piacere, il nostro Daniele Caruso in regia. Daniele, tutto a posto, come stai? Benissimo, come i nostri ascoltatori. Dei fiori tutti quanti. Pronti anche a scriverci, i nostri amici? Siete pronti con la mail diretta @radiumblu.it, che vi serve anche per commentare, raccontarci le vostre canzoni internazionali preferite, perché dopo la pausa estiva ritorna il primo appuntamento ufficiale. Vi era mancata, dite la verità, la classifica di Billboard, la 800, dove insomma secondo me è la classifica che rivela meno sorprese col passare del tempo, perché un singolo può rimanere anche in top 20 a distanza di mesi o addirittura anni. Vabbè, non esageriamo, però un caso eclatante mi viene in mente: nella scorsa stagione, per quanto tempo davvero abbiamo ascoltato una canzone simbolo su tutte, quella di Bruno Mars e Lady Gaga, Die With A Smile, che è rimasta per mesi e mesi davvero in classifica e addirittura nella top 10. Ripartiamo oggi con la classifica di Billboard dei più ascoltati in America. Alla numero 20 in discesa c'è Malcolm Todd, che ascolteremo più tardi con la sua Hearings, perché la classifica si dividerà in due parti e poi scoprirete anche il perché. Mentre al numero 19 questa settimana sale Dominic Fike, che ascolteremo tra poco con la sua canzone simbolo, che è Baby Doll. Quindi preparatevi, ma intanto noi facciamo ascoltare un'altra canzone. Vedi un po', abbiamo fatto una sorta di anticipazione menù di quello che avverrà durante quest'ora fino alle 15. Preparatevi per Dominic Fike, che ascolteremo tra poco al numero 19 in salita, e poi avremo anche qualche news su di lui. Intanto apriamo con i Coldplay, questa è A Sky Full of Stars.

Grandi protagonisti davvero della scena internazionale, loro che nell'ultimo periodo hanno deciso di dedicarsi soltanto ai live, quindi rinunciando a produrre nuovi dischi, i Coldplay, che hanno inaugurato quest'ora insieme nelle classifiche, dove adesso riprendiamo il filo del discorso già anticipato prima con la nuova classifica della Billboard 800, che riprendiamo ufficialmente da oggi. Alla numero 19, dicevo, in salita c'è Dominic Fike, che ascolteremo tra poco. Lui è stato l'ultimo artista a salire sul palco di Apple Music Live, un grande evento del mese di settembre, con una sua performance che si va ad aggiungere a quella già mitica del Coachella. Poi lui è stato intervistato sulla sua carriera, pur essendo giovanissimo, già con tanti anni alle spalle di musica. Il talento di Dominic Fike non conosce limiti, la capacità anche di creare da un luogo di vulnerabilità e onestà non solo la musica ma anche una conversazione, come ha detto Travis Mill, il conduttore della serata, che è rimasto anche incantato in qualche modo dalle parole di Dominic Fike. Lo ricordiamo, lui è entrato nella Daily Top 100 in più di 70 paesi in tutto il mondo. Dal momento della sua uscita anche di Sunburn ha scalato la classifica della Top Album di Apple Music in 125 paesi davvero in tutto il mondo, e continua il suo successo anche con questa canzone, che è presente nella classifica ormai di Billboard da 20 settimane. Si intitola Baby Doll, la troviamo al numero 19 in salita questa settimana.

detto che la canzone più corta del mondo, forse un minuto e 37 appena, per questa Baby Doll di Dominic Fike, che è protagonista al numero 19 della Billboard 800, classifica di oggi, che va a inaugurare la settimana del nostro appuntamento dalle 14 alle 15 tutti i giorni, ve lo ricordo, e poi nella versione del weekend con tutto il riassunto della settimana. Alla 18 troviamo Drake con Janis, alla 17 stabile Luke Combs con Be By You, numero 16 per l'omnipresente Olivia Rodrigo, che è presente anche negli internazionali nel nostro paese, quindi nella classifica apposta delle canzoni straniere più ascoltate in Italia, con la sua Drop Dead, ma anche con un'altra canzone. Drop Dead è il singolo che è al numero 16 questa settimana. Numero 15 per Ella Langley e Morgan Wallen insieme con I Can Love You Anymore. Alle 14 scende Zara Larsson con Midnight Sun. E andiamo giusto alla 13, dove è in salita questa settimana diciamo un personaggio che non si fa mancare nulla, soprattutto in fatto di duetti. L'abbiamo citato prima, quello con Lady Gaga, che ha avuto un grande successo lo scorso anno, e quest'anno c'è un altro duetto di cui parleremo più avanti. Intanto Bruno Mars e Just Might alla 13.

oltreoceano musicalmente parlando, Bruno Mars, che è onnipresente con quasi tutte le canzoni del suo ultimo album, a cominciare da questa I Just Might nella Billboard 800. Numero 13 in salita questa settimana. Al numero 12 un'altra star internazionale giovanissima già affermata, ovvero Olivia Rodrigo, e ha creato veramente un effetto speciale sul palco durante una delle sue ultime esibizioni. Si è dissolto il suo abito in scena sotto la pioggia, un colpo di scena, un effetto scenico ovviamente studiato, giocato sulle parole di una canzone che contiene il verso I'm Unraveled, cioè io mi disfo, mi sfaldo, creando questo collegamento diretto con il titolo anche del suo tour. E durante la prima tappa di questo tour Olivia ha stupito il pubblico con questo cambio d'abito del tutto inatteso, avvenuto in diretta sul palco, l'evento che si è consumato lo scorso 25 settembre all'Arena in Connecticut, mentre eseguiva questo brano dal titolo The Cure. Una pioggia artificiale ha iniziato a cadere sulla scena, facendo progressivamente disfare, come se si sciogliesse sul palco, l'abito bianco senza maniche indossato dalla cantante. Secondo i video girati dai fan presenti, questo tessuto si è letteralmente staccato pezzo dopo pezzo, rivelando sotto un body corsetto rosso abbinato a una minigonna cortissima. La 23enne ha commentato l'esordio di questa tournée sui social, definendo la serata magica, raccontando di aver immaginato questo spettacolo per un anno intero prima di vederlo finalmente realizzato. E ragazzi, è una cosa non facile, bisogna fare le prove, ci sono coloro che sono addetti ai costumi, gli effetti speciali. Nel post, poi, accompagnato da alcune foto della serata, li trovate tra l'altro sul web, sui canali social della stessa Olivia Rodrigo, ha ringraziato il pubblico per il calore ricevuto e l'effetto scenico giocato proprio sulle parole della canzone stessa, che contiene questo verso, creando un collegamento diretto con il titolo del tour. Non ci resta che ascoltare l'ultimo singolo in ordine d'arrivo, che troviamo piazzato nella Billboard 800 alla numero 12, stabile Olivia Rodrigo, questa è Stupid Song.

Un'altra ragazza del cuore d'oro, Olivia Rodrigo, sapete che molti dei suoi tour, anzi tutti i tour, sono collegati a questo fondo benefico che lei ha istituito per a favore delle donne vittime di violenza, quindi moltissimi soldi a questa associazione che appunto dedica il tempo e anche i soldi ben spesi anche dei fan di Olivia Rodrigo per questa ottima causa. Stupid Song numero 12, stabile questa settimana nella Billboard 800, classifica che vede ancora protagonista Bruno Mars con la sua Risk It All, alla numero 11 stabile. Numero 10 in discesa è la Langley con Be Her, mentre alla numero 9 Olivia Dean, anche lei onnipresente con la sua Man I Need, questa settimana in discesa. E Olivia Dean la ritroviamo alla numero 8 questa settimana nella chart di Billboard. Più tardi la troveremo anche in un'altra classifica legata alle canzoni internazionali, in questo caso il singolo è So Easy to Fall in Love. Numero 7 per Bye Wow di Karol G, e con tanti artisti protagonisti insieme a lei, quindi non è da sola. Mentre al numero 6 in discesa questa settimana, parleremo di lei più avanti perché è stata una delle protagoniste, anche lei ha ottenuto dei premi quest'anno ai Video Music Awards, quindi non è rimasta bocca asciutta dalla serata in cui ha visto trionfare ovviamente Madonna come regina della serata in assoluto. Parliamo di Taylor Swift per l'appunto e ascoltiamo il suo nuovo ultimo singolo, al numero 6 in discesa questa settimana, I Knew It, I Knew You, che tra l'altro fa parte della colonna sonora dell'ultimo Toy

poi è uscito anche il nuovo singolo di Tame Impala, questo è Dracula, Tame Impala alias Kevin Parker, lo troviamo, siamo entrati con lui ufficialmente nella top 5 della Billboard 800 questa settimana. Parliamo di lui perché prevede di fare ben due concerti l'anno prossimo a Parigi, sabato 12 e domenica 13 giugno del 2027. Ormai tutti i fan di Tame Impala insomma sono anche diciamo stanno attenti anche all'uscita dei biglietti, delle prevendite per le tappe che sono previste anche nelle città di Manchester, Londra, Rotterdam, Colonia e ancora Lisbona. Per l'occasione Kevin Parker ha annunciato uno spettacolo a 360 gradi con un palco centrale ricco di effetti speciali, con ciliegina sulla torta il gruppo britannico Wet Leg, che sarà l'apertura su tutte le date da headliner, come si legge nel comunicato di presentazione di questo nuovo tour del prossimo anno. Da un artista come Tame Impala, la sua Dracula è in salita alla numero 5, passiamo a un altro singolo in salita al numero 4. Parliamo di Ariana Grande, che come sapete si è presa una pausa, ha deciso di prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo e della musica, terminerà appunto il suo tour e poi diciamo prenderà un anno di una sorta di anno sabbatico per poter riflettere anche su cosa fare in futuro. In realtà Ariana Grande avrebbe dovuto tornare anche nei panni di Chanel, il suo personaggio in American Horror Story numero 13, che dal 1 ottobre è disponibile su tutte le piattaforme. A rivelarlo è stato lo stesso produttore della serie molto famosa e anche molto redditizia, che è Ryan Murphy, creatore appunto della serie, raccontando che l'attrice cantante era stata coinvolta in una sorta di crossover con Scream Queens, a cui aveva già partecipato in questa commedia horror, era stata protagonista nel 2015. Il progetto però si è scontrato proprio con gli impegni del tour Eternal Sunshine. A un certo punto volevo far entrare la Scream Queen, così come definita in questa stagione, ha detto Ryan Murphy, ma Ariana era in tour e non sono riuscito a incastrare le date, quindi non la vedremo in questo nuovo capitolo di American Horror Story, perché Ariana Grande, come sapete, si è dedicata anima e core anche al cinema. E l'ascoltiamo, I Dead I Made You Love Me, canzone in salita alla numero 4 all'interno della classifica internazionale di Billboard 800.

Ariana Grande, la posizione numero 4 inserita per lei, That Time Made You Love Me, canzone appena ascoltata qui su Blu 2000. Le classifiche, c'è Daniele Caruso in regia. Al numero 3 entriamo nella zona del podio, troviamo in salita Been By Now di Morgan Wallen. Prima di ascoltare il numero 2 vi confermo che ormai da quante settimane? 48 settimane di permanenza, quindi ci siamo lasciati l'anno scorso e ci ritroviamo quest'anno con la stessa identica numero 1. Ella Langley con Choosing Texas, stabile da svariate settimane, credo ormai per tutta l'estate che ci siamo lasciati alle spalle. Numero 2 invece questa settimana per una canzone che è in permanenza da circa 24. È un artista giovane, sensibile, ha conquistato la notorietà quest'anno grazie al successo virale di questa canzone country pop che andremo ad ascoltare, e ha raggiunto anche il secondo posto di questa classifica di Billboard. Lei è nata nell'Illinois da una famiglia matta, veramente appassionata di musica, ha iniziato a scrivere i suoi primi brani fin dalla prima infanzia e si è diplomata anche, ha frequentato l'università per studiare, diciamo, sanità pubblica senza alcun progetto di fare nulla nella musica. Poi è diventata ovviamente appassionata anche lei mentre studiava all'estero ad Amsterdam durante un periodo un po' difficile per la sua vita. Ha iniziato a condividere le sue prime composizioni musicali sui social e da lì è esplosa la sua notorietà. Parliamo di Stella Lefty, che chiude la Billboard 800 di oggi, posizione numero 2 stabile. La canzone che andiamo ad ascoltare si intitola Boston. On a

classifica internazionale che si chiude con i vertici Stella Lefty con la sua Boston all'interno della Billboard 800. Apriamo la classifica dell'airplay nazionale per quanto riguarda l'Italia con le canzoni invece internazionali, quindi gli internazionali che funzionano di più nel nostro paese, quelli più ascoltati e quelli che non passano mai di moda, anzi che ritornano anche dalla scorsa estate o mantengono le loro posizioni invariate. Iniziamo proprio dal numero 20, dove ancora in salita Senna Spyro, che è presente anche con due canzoni in questa chart tutta italiana delle canzoni internazionali. C'è stata e si è consumata la scorsa notte quella del Peacock Theater di Los Angeles con i Video Music Awards, che hanno strapremiato Madonna per anche il suo ultimo lavoro discografico e anche i suoi video, ma anche Taylor Swift ha ottenuto dei premi come Artist Director Honors di quest'anno. Accanto a lei c'era l'immancabile neo sposo Travis Kelce, ma un'amica che non ha voluto mancare in un momento così importante era Dakota Johnson, che con lei si è fatta fotografare più volte sul palco. Quindi Taylor Swift anche lei regina. Ma perché parliamo di tutte queste artiste? Perché all'interno è stata veramente un'annata dedicata alle donne, con Ray che ha ottenuto un grande successo anche con Where Is My Husband, il video legato, e poi anche Senna Spyro, certezza anche con la sua esibizione live di Great Expectation, il suo nuovo singolo, ma è stata premiata all'interno dei Video Music Awards quest'anno anche come Best New Artist. E quindi la ascoltiamo volentieri, numero 20 in salita con il suo penultimo singolo ormai dal titolo Material Lover, canzone che ormai conosciamo benissimo, che perché fa parte anche della colonna sonora del Diavolo Veste Prada.

di quelle voci attuali femminili che non si dimenticano facilmente, ti entrano nel cuore, diciamo così. Sienna Spyro, che si riferisce molto all'universo delle canzoni anni 60-70, si sente nel suo stile ma anche nel suo look, che ha sfoggiato ad esempio ai Video Music Awards proprio nella giornata di ieri. La sua Material Lover, numero 20 tra le più ascoltate in Italia e internazionali. Le canzoni straniere più importanti di questo momento: al numero 19 Nader con Silver Lines, mentre alla 18 un altro giovanissimo fenomeno della musica internazionale. Tra poco parleremo di lui, è Malcolm Todd. Questa è Earrings.

carriera brevissima e fulminante, nel senso che molto giovane. Malcolm Todd, un artista che è un prodotto, diciamo, del 2020, da quando è scattata la pandemia, perché la sua carriera si è accesa nell'isolamento pandemico della sua cameretta, come è capitato anche a molti altri giovanissimi artisti. La sua fama è stata poi, diciamo, lanciata dopo questo periodo buio del Covid dall'algoritmo di TikTok, che ne ha preferito molti brani che sono usciti proprio dalla sua cameretta e dalla sua voglia di fare musica. È stato definito la rockstar dal cuore d'oro. Malcolm Todd l'abbiamo incontrato con la sua Hearings negli internazionali in Italia, la classifica delle canzoni straniere che vanno di più, al numero 18 in discesa questa settimana. Numero 17 Chris De Sarandi con Good Old Days, mentre al numero 16 sale Audrey Aubert con Sue Me. Numero 15 per un'altra artista che abbiamo ascoltato prima, in questo caso il nuovo singolo Great Expectation, in discesa Sienna Spyro. Numero 14 Karol G con Manu Chao, Vagando per il mondo. Questa è una di quelle canzoni che ci trasciniamo piacevolmente dall'estate 2026. Numero 13 ancora Karol G, in questo caso con Bruno Mars, Per la loro Still, in salita. Numero 12 Olivia Rodrigo, anche lei ascoltata prima con la sua canzone Stupid Song, mentre al numero 11 The Bauza con Lose Myself. Questa è la canzone in discesa in questa posizione. Numero 10 Another con Talk to You. Alla 9 sale Bruno Mars, anche questa è una canzone dal suo ultimo album. Bruno Mars ascoltato nella prima parte di questa chart di oggi dedicata ai singoli di Billboard, All My Soul. Numero 8 in discesa Magnetic di The Bauza, sempre il gruppo che va per la maggiore, al numero 8 in discesa questa settimana. Al numero 7 sale invece un'altra protagonista che si è caratterizzata, distinta in questo 2026, anche per i suoi successi ai Grammy Awards come artista rivelazione dell'anno. Non ha bisogno di certo di presentazione, ha sfornato singoli uno via l'altro ed è presente anche nella chart di Billboard con i suoi grandi successi precedenti. Si va ad aggiungere questo tassello importante dal titolo Baby Steps alla numero 7.

vedi, il nostro Daniele Caruso, da quando è tornato oggi con le classifiche, non ha più problemi all'orecchio, addirittura ha l'orecchio assoluto adesso, ne ha due di capacità uditive. Vabbè, Olivia Dean con Baby Steps, l'abbiamo incontrata al numero 7 delle canzoni internazionali in Italia, mentre al numero 6 in discesa Cat's Eye con Animal. Numero 5 scende Hugh Girl insieme a Ultranate, altro successone dell'estate, con Move Into The Sun. La numero 4 l'ascolteremo tra poco. Vi racconto invece la top 3, che è formata tutta da donne, quindi abbiamo Miley Cyrus, che in questo suo nuovo corso artistico si fa chiamare solamente Miley, sempre lei, quindi la sua energia e il suo stile in Best Persuaded, la canzone che abbiamo incontrato e che incontriamo al numero 3 in salita. Ritmi Dance per questa star, che recentemente è stata anche nel nostro paese accolta come tale, ovviamente. Peggy Gou con Higher Star per Woman, numero 2 in discesa, mentre al numero 1 rientra in classifica e soprattutto in vetta Madonna con la sua Dance Theory. E al numero 4 chi ci sta? Ma ci sta lui, il re delle ballate romantiche nell'ultimo periodo, presente anche nella nostra chart di Blue 2000 con questa bella canzone che è My Body Isn't Ready. L'avrete già riconosciuto fin dalle prime note, parliamo di Sombra.

nella top 5 della classifica delle canzoni internazionali in Italia anche lui, My Body Isn't Ready, la canzone ultima di Sombra, la numero 4 in salita. Tra l'altro lui confermatissimo ai prossimi High Days del 2027 a Milano, e tra l'altro è stato uno dei protagonisti della serata di ieri ai Video Music Award insieme a Ray e Teddy Swims. Hanno fatto un sentito omaggio al tributo ovviamente per George Michael con le sue immortali canzoni. Come performer sono stati chiamati proprio loro tre per arricchire questa serata già ricca di per sé di ospiti e di artisti internazionali. Noi chiudiamo l'appuntamento di oggi con le classifiche, ci riaggiorniamo domani a partire dalle 14, grazie al nostro Daniele Caruso in regia. Vi lascio con l'ultima canzone di oggi, anche lui è stato spesso nella chart di Billboard proprio con questa canzone con cui chiudiamo oggi, Dance No More, parliamo e balliamo con Harry Styles.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Papa Leone a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Questa mattina, nel suo intervento al centro congressi dedicato all'Europa, Robert Schuman, padre fondatore dell'Unione, Papa Leone ha detto: l'Europa lavori per la pace sull'esempio di Robert Schuman, consapevole dell'urgenza di abbattere i muri che lacerano il continente. Così appunto il pontefice nel suo discorso. Alle 16 la Santa Messa nella Cattedrale di Santo Stefano, poi il rientro questa sera a Roma. Dopo che l'Eni ha fissato da oggi per almeno 30 giorni un prezzo massimo di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio sulla rete, anche l'IP ha annunciato prezzi calmierati. Code si sono registrate ai distributori di carburanti in tutta Italia, mentre i piccoli distributori lamentano una concorrenza sleale. Gli autotrasportatori intanto sono in agitazione e chiedono un intervento urgente al governo con 4 proposte. Gli autotrasportatori siciliani hanno annunciato uno sciopero dal 16 al 20 di ottobre. Ancora pesanti attacchi russi sull'Ucraina. Un drone russo ha colpito l'Accademia delle Scienze a Kiev. Ci viene registrata almeno una vittima. E proprio oggi a Mosca arriva in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa.
2: I raid russi hanno colpito edifici residenziali, siti produttivi e infrastrutture critiche, decine feriti, tra questi anche bambini. Il racconto della notte arriva da Zelensky, che afferma: il momento di decisioni chiare, e poi ringrazia chi sta aiutando concretamente gli ucraini a resistere attraverso il rafforzamento delle difese aeree, il supporto energetico e l'aiuto per coprire deficit di bilancio. E mentre Trump dichiara di aver chiesto e ottenuto da Zelensky un rallentamento degli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, nella notte droni ucraini hanno attaccato il deposito di Krasnodar nel sud della Russia. E proprio a Mosca inizia oggi la missione di pace del cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dopo aver visitato a luglio l'Ucraina, Zuppi, inviato speciale per la missione umanitaria di pace a Kiev, prima da Papa Francesco, oggi da Leone, resterà in Russia fino al 30 settembre. Avrà una serie di incontri incentrati soprattutto sul ritorno a casa dei bimbi ucraini deportati e lo scambio dei prigionieri di guerra. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Sono tutti cittadini britannici di età compresa fra i 23 e i 25 anni, 5 uomini arrestati in relazione all'incidente alla base della RAF a Fairford di ieri in Gran Bretagna, lo ha riferito la polizia antiterroristica britannica. I 5 residenti a Londra erano stati arrestati nelle prime ore di ieri dopo che una testimone oculare aveva allertato la polizia su un presunto attacco esplosivo vicino alla base aerea nella contea di Gloucester, usata anche dai bombardieri americani nella guerra contro Teheran. E prosegue per il terzo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale di Catania per l'emissione di cenere lavica dall'Etna. Lo stop è stato prorogato fino a mezzanotte. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di Inblu 2000.
1: Sono le parole di Inblu 2000 anche per questo inizio di settimana. Ben ritrovati in questo 28 settembre, 3 minuti dopo le 3, e non è uno scherzo, questo è l'orario solito. Fino alle 16.30 c'è per il momento il nostro Daniele Caruso in regia, ma qualcosa è in via di cambiamento. Allora, un saluto e un ringraziamento a tutti voi. Nulla è cambiato per quanto riguarda il nostro e il vostro contatto preferito attraverso la mail diretta a etradioinblu.it. Poi vi ricordo di seguirci dal DAB, dal canale digitale terrestre 728, e poi vi invitiamo anche all'ascolto di Play 2000, la nostra app scaricabile gratuitamente, e poi anche il sito play2000.it. Iniziamo subito con la musica nuova di questo periodo. C'è Miss Italia, Dito nella piaga.

noi qui nel pomeriggio di Blu 2000. Un saluto lo mandiamo al nostro Lorenzo Sada, che in regia sarà con noi fino alle 16.30, e insieme anche per parlare di live di questa giornata del 28 settembre, iniziando da Francesco De Gregori, sarà a Genova al Teatro Carlo Felice. Continua il tour di Gianni Morandi a Bergamo, Chorus Life Arena per lui, mentre Samuele Bersani al Teatro Carlo Felice sarà anche lui presente a Genova. Giorgia all'Arena di Verona continua il suo trionfale tour, grandi successi e grandi ospiti, soprattutto Niccolò Fabi, anche lui al Teatro Carlo Felice, c'è una reunion questa sera al Teatro Carlo Felice di Genova, ci sarà anche Niccolò Fabi. Gli Evanescence a Casalecchio di Reno, a Bologna, Unipol Arena, e quindi il ritorno di questo gruppo rock che ha fatto la storia nei primi anni 2000. Ermal Meta, Teatro Carlo Felice, anche per lui a Genova questa sera a partire dalle ore 21. Stessa cosa per Simone Cristicchi con il suo appuntamento live. Andiamo a vedere cosa accadrà nella giornata di domani. Genova gettonatissima, perché al Pala Technoship ci sarà il live di Ligabue, mentre sempre domani a Pompei Napoli, al Teatro Grandi Scavi di Pompei in Piazza Esedra, il live di Biagio Antonacci, che stiamo anche ascoltando con il suo ultimo singolo. E Manolde invece sarà a Milano, Santeria Toscana 31. Questi sono soltanto alcuni dei live di domani, ovviamente ci aggiorneremo in corso d'opera e attendiamo anche le vostre segnalazioni in fatto di live, concerti dalle vostre parti a diretta at radioinblu.it. Lei invece è Laura Pausini, nuova canzone ispirata da Raff.

La magia di un pezzo davvero senza tempo, questo di Marvin Gaye, e noi ritorniamo ai tempi nostri perché c'è un'indagine che è stata fatta da Open Table, soprattutto negli Stati Uniti, dove le prenotazioni per una sola persona sono aumentate nei ristoranti del 29% nell'arco di 2 anni. La corsa non si è fermata: tra giugno 2025 e giugno di quest'anno l'aumento è stato un ulteriore 23% rispetto all'anno scorso. Parliamo indifferentemente di uomini e donne, ma con una buona percentuale in più di donne rispetto al passato, cioè mangiano da soli al ristorante, quindi mangiare da soli sta diventando sempre più normale. Una volta ci stupivamo quando vedevamo delle persone sole al tavolo, anzi insomma ci preoccupavamo, pensavamo alla solitudine, no, di questa persona che è costretta magari ad andare al ristorante a cena da sola, tanto che quella che un tempo poteva sembrare una situazione un po' scomoda oggi viene scelta apposta dalle persone. Ma c'è una motivazione in più, perché il punto non è necessariamente essere senza compagnia, anzi per molti è esattamente il contrario, cioè non aspettare che magari qualcun altro sia libero per fare qualcosa che si ha voglia di fare. Spesso magari si coinvolgono amici, parenti per andare a cena e poi nessuno vuole andare all'ultimo minuto, perché privarsi di un piacere personale. Provare magari quel ristorante salvato da mesi, ordinare senza compromessi, mangiare con calma, oppure semplicemente godersi un po' di tempo per sé senza conversazioni obbligatorie con gli altri, tutto qui. Non è che ci sono poi delle motivazioni chissà quale dietrologia. Anche i locali stanno iniziando ad accorgersene, con più attenzione ai posti al bancone e anche a esperienze pensate per chi arriva da solo. Anche in effetti quest'estate mi è capitato di vedere tanti turisti stranieri mangiare da soli al tavolo, uomini e donne indifferentemente. La tendenza non riguarda, diciamo, soltanto gli States. Come riportato da questo sondaggio, le prenotazioni individuali risultavano in crescita del 18% anche in Germania quest'anno e del 14% nel Regno Unito. Insomma, il tavolo per uno sta perdendo quella vecchia aura da nessuno poteva venire con me, oggi può significare semplicemente avevo voglia di uscire, sono uscito lo stesso. A giudicare dei numeri, sempre più persone stanno ovviamente pensando la stessa cosa. E lo chiediamo a questo punto a voi, amici che ci seguite, se vi è mai capitato di andare a cena da soli o a pranzo da soli perché gli altri magari non volevano venire, oppure solo per una scelta personale. Ecco, a questo punto, diretta a radioinblu.it, come si dice, come diceva anche la mia nonna, buonanima, ecco, meglio soli nella vita che mal accompagnati, forse sì.

Elton John, Sad Songs, qui su Blu 2000. Allora, mentre il caldo non accenna a diminuire, anzi questa è la settimana del ritorno del caldo soprattutto al centro nord, fa strano parlare di ghiaccio, però ne dobbiamo parlare perché Holiday on Ice, che è un appuntamento che visita spesso il nostro paese, diciamo la verità, arriva a Milano con questa nuova produzione dal titolo Cinema of Dreams, quindi una nuova sezione per dare un omaggio ai grandi film di Hollywood, che porterà sul ghiaccio la magia del grande schermo. Lo show è diretto da Kim Gavin, sarà in scena all'Unipol Dome di Milano il 16 e 17 gennaio, ispirato ai grandi film di Hollywood. Cinema of Dreams trasformerà la pista di circa 800 metri quadri in questo gigantesco set cinematografico sul ghiaccio, accompagnato con il pubblico che potrà apprezzare epoche, generi, atmosfere differenti. Al centro della storia tre amici che riscopriranno un vecchio cinema abbandonato e decidono di riportarlo in vita, ed è uno spettacolo a cui parteciperanno oltre 35 pattinatori artistici internazionali, protagonisti di uno spettacolo con al centro la tecnica, l'eleganza, la capacità performativa, lo sappiamo, del pattinaggio su ghiaccio. E poi un progetto, la mente di questo progetto è King Gavin, direttore creativo e coreografo, che ha collaborato con artisti come Adele, Robbie Williams, Elton John, che abbiamo ascoltato prima, Lady Gaga, Coldplay. E centrale sarà la musica, che assume un ruolo davvero narrativo in questa nuova versione dello spettacolo, alternando pop, rock, ballad e sonorità cinematografiche. Diciamo che la storia di Holiday on Ice è sinonimo anche di innovazione, non perdono mai l'essenza dello spettacolo, lo hanno detto presentando questa nuova produzione del cinema che segna l'inizio di un nuovo capitolo nella ricca storia. Mai prima d'ora una produzione di Holiday on Ice è stata così ambiziosa, perché l'ultima tournée italiana risale al 2010, quindi l'occasione ghiotta anche per riscoprirlo dal vivo, quando lo spettacolo in quel caso tornò in Italia con Tropicana, questa produzione pensata per il pubblico di tutte le età, e anche in questo caso sarà un pubblico davvero diversificato per età, ma che accomuna davvero tutti, perché a tutti piace la magia del cinema.

0: L'energia degli U2 con Silence Hill, il nostro nuovo disco blu 2000 della settimana, e un'energia incredibile negli spettacoli che arricchiscono quest'anno il Teatro Olimpico, che ha svelato ufficialmente la sua stagione. Per parlarcene c'è il direttore artistico Lucia Bocca Montefoschi. Benvenuta Lucia, buon pomeriggio.
1: Grazie, grazie mille. Hai fatto bene a dire energia, perché per assistere alla nostra stagione ci vuole energia.
0: Esatto, grande coinvolgimento. Sono oltre 50 gli spettacoli quest'anno al Teatro Olimpico di Roma, che è già iniziato tra l'altro tutto il 24 settembre scorso e andrà avanti con sapori per tutti i gusti, diciamo così.
1: Esattamente così, abbiamo una grandissima varietà di spettacoli e questo ci riempie di gioia, perché possiamo essere interessanti per moltissime persone.
0: Moltissime persone che saranno coinvolti dalle le vostre, diciamo, i vostri programmi in cartellone, che spaziano davvero quest'anno tra comicità, ci sono momenti di ritorni degli interpreti anche più apprezzati nelle nuove creatività internazionali, quindi si parla di comicità d'autore, prosa, musica, danza e grandi produzioni internazionali. Allora, sappiamo Lucia che è molto difficile trattare un cartellone di oltre 50 spettacoli, cioè ricordare tutto quello che è presente, però potremmo parlare per iniziare magari della comicità d'autore. Autore, che ne dici?
1: Sì, perché no? Abbiamo dei comici straordinari, alcuni affezionatissimi che vengono da noi, il pubblico li ama moltissimo, tipo, non so, Maurizio Battista, Lil Greg, torna anche Angelo Pintus, poi dei nomi nuovi per il nostro teatro, ma non nuovi per gli spettatori, tipo Angelo Duro o Riccardo Rossi o Dado, o insomma abbiamo
0: tutti.
1: Moltissime sì, sì, abbiamo moltissima offerta di leggerezza e di allegria.
0: Poi dicevamo che gli spettatori di tutte le età sono coinvolti con spettacoli per famiglie, Grandi Illusioni, ci sarà questo capolavoro che fa tornare il mondo bambino, che si intitola Slava Snow Show, giusto?
1: Giustissimo, è difficile da descrivere perché è un incanto, uno entra in teatro e resta incantato, perché lui è un mimo che sa interagire con il pubblico in una maniera fantastica e appassiona moltissimo sia i grandi che i piccoli.
0: E poi i classici, ad esempio non mancherà il balletto di Roma con lo schiaccianoci nel periodo invernale, dal 17 al 20 dicembre.
1: Sì, per noi quella è una tradizione, quella dello schiaccianoci, però il balletto di Roma viene anche subito adesso, comincia dal mercoledì con una serata, con tre serate dedicate ad Astor Piazzolla e al tango, e quindi anche quella è una cosa molto interessante. Comunque è uno dei complessi più importanti della nostra capitale, noi siamo felici di ospitarlo.
0: Davvero, quindi la danza sarà rappresentata da tantissimi protagonisti della danza italiana e internazionale, ci saranno dei momenti anche con le arti visive, con l'Accademia Filarmonica Romana, come detto, e poi c'è questo spettacolo che mi interessava parecchio, che è il No Gravity Theater.
1: Ah, è bellissimo, è bellissimo. Hanno cominciato al Teatro Olimpico, non proprio cominciato lì, ma insomma si sono sviluppati al Teatro Olimpico. Abbiamo con loro un rapporto incredibile. Sono dei danzatori, però anche molto molto acrobati, e la ginnastica, insomma, è l'espressione del corpo, è la cosa più importante per loro. Questa volta si cimentano con l'avanguardia, cioè con tutti i movimenti del primo Novecento, e realizzano uno spettacolo molto molto sofisticato, ma molto coinvolgente.
0: Fantastico. Poi ci sono eventi unici al Teatro Olimpico di Roma. Quest'anno c'è anche una collaborazione che continua con la Festa del Cinema, che si terrà dal 13 al 25 ottobre, la produzione Politeama per lo spettacolo Hamlet.
1: Esatto, lo sa meglio di me.
0: Hamlet, diciamo che ormai è un classico, no? C'è quasi tutti gli anni.
1: C'è quasi tutti gli anni, noi siamo felici di averlo. E poi non dobbiamo neanche dimenticare le cose di musica leggera, perché abbiamo tantissime cose da Michael Jackson, non lui in persona, ma un tributo a Michael Jackson, a Lucio Dalla, cioè dei momenti. Tina Turner sarà ricordata dalla voce, da una voce straordinaria. Insomma, sono vari i flash sulla musica di poco tempo fa che ci appassionano moltissimo.
0: Per ricordare questi grandi protagonisti. Allora, una domanda anche un po' personale, Lucia, in mezzo a tutto questo cartellone, senza nulla togliere agli altri, c'è un evento che le sta particolarmente a cuore, che le piace parecchio rivivere?
1: Allora, diciamo tutti, però non è vero. Forse è molto molto bello anche Titi Z, che è un omaggio a Venezia fatto dalla compagnia Finzi Pasca, e dico questo perché è meno conosciuto, quindi la gente magari non ci andrebbe subito, però sì, è veramente stupendo.
0: Ha fatto bene a ricordarlo, giustamente, per le produzioni, diciamo, definite tra virgolette minori, che minori non sono. Allora, tutto questo bello appuntamento, questo ricco cartellone di 50 oltre spettacoli, potete ritrovarlo sul sito, che è teatroolimpico.it. anche da lì si può prenotare per il biglietto, giusto?
1: Sì, abbiamo un nostro sistema di biglietteria molto efficiente.
0: Quindi scegliete il vostro spettacolo, prenotatelo per tempo e vivete alla grande questa nuova stagione del Teatro Olimpico di Roma. Grazie Lucia per essere stata con noi, grazie mille.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Buona giornata, grazie. Noi continuiamo in musica il nostro pomeriggio alle parole di Blue 2000, c'è Lorenzo Sada in regia, chissà se è appassionato lui dei Beatles, credo di sì, si sta già muovendo su questa Obladi Oblada.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare.
1: Gianna Nannini, che vede cose che noi umani possiamo solo immaginare. Meraviglioso errore, la canzone appena ascoltata qui su In Blu 2000. Allora, sappiamo che il gelato non conosce crisi, non conosce confini, ma soprattutto non conosce stagioni, però c'è un dato particolare che riguarda quest'estate, e forse era praticamente legato al forte caldo in crescita, perché anche le vendite sono in crescita del gelato confezionato, quindi parliamo di quello venduto al supermercato, sia nei consumi da passeggio ma anche nella grande distribuzione, conferma un'estate positiva per il settore. Nei primi 8 mesi del 2026 i prodotti da passeggio hanno segnato un più 4%, sostenuti da questa rete distributiva che raggiunge oltre 100.000 bar, mentre nei supermercati le confezioni vendute sono aumentate del 9%, continuando il trend, la tendenza rilevata a giugno. Per l'Istituto Italiano del Gelato, quindi, il risultato è sorprendente, anche perché settembre, che stiamo vivendo e che è ancora caldo ovviamente, non è incluso ancora in questi dati, e quindi la crescita potrebbe essere esponenziale. Quindi, dopo una fase di stabilità e anche leggere contrazioni registrate durante lo scorso anno, i dati diffusi invece da Unione Italiana Food accompagnano questo manifesto dell'alimentazione dello sportivo, curato dal medico Michelangelo Giampietro. È un documento che analizza anche il fabbisogno calorico, equilibrio nutrizionale, idratazione, digeribilità, alimentazione prima e dopo l'allenamento e recupero, valutando lo spazio del gelato in una dieta equilibrata. Quindi, se siete sportivi, il gelato aiuta in qualche modo anche a recuperare per lo sforzo fatto, ma anche prima di dover magari affrontare un impegno sportivo. Nel 2025 l'Italia ha prodotto 261.000 tonnellate di gelato confezionato, circa 3 miliardi di euro, e venduto 3,4 miliardi di porzioni, produzione che è cresciuta, lo dicevamo, del 10% sul 2024, portando l'Italia al secondo posto europeo per volumi, dietro Germania e davanti anche alla Francia. Quindi un buon dato, appassionati di gelato sicuramente non mancano anche tra i nostri ascoltatori. Magari qualcuno sta già facendo pausa con un buon gelato fresco, e poi complici anche le alte temperature in questo periodo. Continuiamo con la musica di ritorno dal passato, ci sono i Toto su In Blu 2000, questa è Old Line.

queste sono le parole di Blue 2000 con un altro grande successo che abbiamo ritrovato dagli anni 80, Love of the Common People di Paul Young. E non è finita qui, perché tra poco insomma arriverà l'informazione con le news, la nostra redazione, poi nell'ultima mezz'ora come al solito un bel carico di news musicali, parleremo di nuove produzioni italiane. Subito Sting.

Le parole di In Blu 2000. Vocazioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12.30 su In Blu 2000. In Blu 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000, senti, fidati.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: TV 2000.
3: Non una televisione qualsiasi.
2: Canale 28 del digitale terrestre.
3: 157 di Sky.
2: 18 TV Sat.
3: tv2000.it.
4: Con Borghi d'Italia, Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie del nostro paese.
5: Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani.
4: Borghi d'Italia è un appuntamento da non perdere.
5: TV 2000, autentici per vocazione.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Attenti all'illusione del riarmo, il monito lanciato dal Papa all'Europa nel discorso tenuto a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. La guerra è riapparsa anche in Europa, una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili, aggiunge il pontefice lanciando l'appello: l'Europa può porre fine a questa spirale grazie al rispetto per l'altro che ha saputo coltivare e preservare. E in questi istanti sta per iniziare la Santa Messa nella cattedrale di Santo Stefano a Metz, questa sera il ritorno di Papa Leone a Roma. In Ucraina, droni russi hanno colpito in pieno giorno il centro di Kiev, un raid ha colpito l'edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze provocando un morto. I soccorritori fanno fatica a domare le fiamme. L'edificio si trova nelle immediate vicinanze di importanti punti di riferimento della città. A Mosca intanto arriva oggi in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa. Il caro carburanti, anche IP fissa un tetto al prezzo di benzina e diesel, i costi dell'Eni al via da oggi, fermi per protesta gli autotrasportatori siciliani dal 16 al 20 ottobre.
2: In fila i distributori Eni e Eni Live. Da questa mattina è scattato il tetto al prezzo dei carburanti annunciato dal colosso italiano dell'energia. 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il tetto al costo di verde diesel durerà un mese, ma in base all'andamento del mercato e dei rifornimenti potrà essere esteso fino al 31 dicembre. La decisione dell'Eni ha già prodotto un effetto traino. La Socar, l'azienda energetica dell'Azerbaigian che ha acquisito la IP Italiana Petroli, ha deciso di introdurre un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti, anche se al momento i prezzi non sono stati ancora aggiornati. Oggi, fa sapere il Ministero delle Imprese, i carburanti sono comunque in calo, la benzina supera di poco i 2,15 euro, il gasolio sfiora i 2,37 euro. Soddisfatte le associazioni dei consumatori, anche se parlano di un calo dei prezzi ancora troppo ridotto. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Sono tutti cittadini britannici fra i 23 e i 25 anni residenti a Londra, i 5 uomini arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo ha reso noto oggi l'antiterrorismo britannico, mantenendo cautela nell'ambito di un'indagine definita a vasto raggio. David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone, almeno due, prima di precipitare dalla finestra. Era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. E quanto emerge da una prima valutazione dopo le simulazioni eseguite dai RIS nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS avvenuta nel 2013 a Siena. È tutto, grazie per l'ascolto.

Continua il nostro viaggio musicale in questo lunedì pomeriggio del 28 settembre. Ragazzi, stiamo già chiudendo il calendario di questo mese, come vola il tempo, ma vola anche divertendoci, ascoltando la buona musica, ad esempio il nuovo singolo di Cesare Cremonini che apre l'ultima mezz'ora delle parole di oggi, Paparazzi, che è stato il nostro disco in Blu 2000 la scorsa settimana. Allora, di tante novità musicali parliamo in questo periodo e le ascoltiamo, perché nella nostra playlist c'è anche il nuovo singolo di settembre dal titolo Lentiggini, che è uscito proprio nelle ultime giornate. Una storia può finire, ma certi dettagli restano lì a fare rumore. Così è stato presentato questo nuovo singolo del talentuoso Settembre, vincitore anche di Sanremo Giovani di qualche anno fa. Sono proprio le piccole cose a tenere in piedi il ricordo, le chiavi di un appartamento, magari un bicchiere di vino rosso, una macchina ferma, le canzoni condivise, immagini quotidiane che diventano la fotografia di un rapporto quasi rimasto a metà. C'è anche un piangente Settembre all'interno del video, purtroppo, di Lentiggini, ve lo dico, se siete appassionati e fan della sua musica. È il centro emotivo di tutta questa canzone, di questo racconto che appunto narra la storia che insomma non si riesce ad accettare fino in fondo la distanza dall'altra persona, e continua a chiedersi il protagonista, ovvero Settembre, se ci fosse già qualcun altro, forse meglio di lui. E da qui nasce il sentimento più forte del pezzo, la paura di non essere stati abbastanza. Le lentiggini diventano prima una marea e poi una trincea, un dettaglio che cambia significato insieme al ricordo, ma continua comunque a riportare indietro. Beh, certo, bella struggente questa canzone che segna il ritorno di Settembre. Se l'avete già ascoltata ad esempio qui su In Blu 2000, fateci sapere com'è. Vi ricordiamo il nostro contatto, diretta @radioinblu.it, per quanto riguarda la posta elettronica. Continuiamo con un grande classico, questa è 21 Guns dei Green Day.

Non c'è di che, la canzone di Willy Peyote qui su In Blu 2000, buon pomeriggio ancora, buon lunedì. C'è la nostra amica Martina che ci ha scritto da Alba, provincia di Cuneo se non sbaglio, se non ricordo male, dicendo che è un inizio un po' di settimana faticoso per lei, perché non per il lavoro, perché lei ama il suo lavoro, ma ci tiene a precisare che la sua bambina, la sua adorata bambina ha un po' di febbre e quindi questo la preoccupa parecchio. Vabbè dai, malanni di stagione che possono capitare con questi sbalzi notevoli di temperatura, tra l'altro aumento delle temperature anche in questa settimana, quindi già da oggi soprattutto al centro nord ci sarà questa estate ancora eterna, infinita, con l'anticiclone protagonista. Tra poco parleremo di San Giovanni, c'è anche una bella novità discografica che riguarda questo giovane protagonista della musica italiana, ma adesso ci godiamo questo duetto molto romantico tra Karol G e Bruno Mars, si intitola Still.

davvero un grande protagonista del nostro pomeriggio qui su In Blu 2000, perché lo abbiamo ascoltato in solitaria nelle classifiche, Bruno Mars, in questo caso in coppia con Karol G, specializzata con la sua bella voce nella musica latina, in questo caso un duetto romantico che ricorda anche Die With A Smile, la precedente collaborazione di Bruno Mars con Lady Gaga. Still qui su In Blu 2000, alle parole. Allora, parole che spendiamo per questo cantautore veneto che riparte da questa profonda riflessione interiore e anche da un omaggio a Lucio Dalla. Parliamo di San Giovanni, dopo un periodo, lo sapete, difficile per lui dal punto di vista artistico e personale, si è ritrovato San Giovanni, è tornato sulle scene la scorsa estate proprio insieme a Clara con un brano di grande successo dal titolo Le ragazze, e torna sulle scene musicali con questo nuovo singolo in questi giorni, Ti ho cercata, dal sottotitolo Felicità. Il brano anticipa l'arrivo del prossimo album in studio, segna una svolta netta nel percorso di San Giovanni, nato da una lunga e sofferta riflessione legata alla sua esistenza anche sul senso della felicità. Questo singolo è scritto insieme ad Alessandro Lacava, il testo abbandona le logiche, diciamo, commerciali, le ossessioni legate spesso ai numeri delle classifiche, e affronta apertamente il dolore delle delusioni passate, il peso anche delle aspettative del giovane protagonista. Quindi la prospettiva intima di questo pezzo si riflette anche nella composizione di questi scatti di vita quotidiana che presentano la canzone, rigorosamente autentici e privi di filtri. Al centro della canzone c'è il superamento, anche in questo caso, dell'illusione che la felicità debba essere rincorsa all'esterno, tra i riflettori del palco, l'approvazione altrui oppure le gocce amare dopo il panico. Il pezzo è impreziosito anche da questo campionamento di felicità, appunto, di Lucio Dalla. Non rappresenta soltanto un semplice omaggio, ma un vero e proprio atto di profonda riconoscenza verso un gigante della musica italiana che ha aiutato San Giovanni a decodificare le sue emozioni proprio ascoltando la sua musica. Curiosi anche di ascoltarlo con questo nuovo progetto musicale San Giovanni. Intanto ritorniamo alla musica internazionale, qui su In Blu 2000 arrivano gli Eurythmics.

il momento dei saluti finali. Grazie per essere stati insieme al sottoscritto. Ovviamente noi ci risentiamo domani per un'altra avventura all'interno delle parole di Blu 2000. Che ora andiamo in onda? Perché ormai mi sono perso con tutti questi orari tra replay, classifiche, parole. Ah, ecco, le parole iniziano alle 15 fino alle 16:30, proprio in questo momento in cui chiudiamo. E vi auguriamo davvero buon pomeriggio e buona musica su in Blu 2000. Ciao a tutti.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mittola. L'Europa riscopre i valori universali, dialogo e libertà da egemonie. Così Papa Leone nella messa nella cattedrale di Santo Stefano a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Questa mattina al centro congressi Schuman, il pontefice ha lanciato un monito all'Europa: attenti all'illusione del riarmo, la guerra in Europa, una nuova inutile strage. Questa sera il rientro di Papa Leone in Vaticano. Ucraina, più droni russi hanno colpito in pieno giorno il centro di Kiev. Un raid ha colpito l'edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze Ucraine, che ha provocato un morto e 19 feriti. I soccorritori fanno fatica a domare le fiamme. Intanto a Mosca è in arrivo in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa. David Rossi non si è tolto la vita, ma è stato ucciso, quanto emerge da una prima valutazione della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena.
2: David Rossi, il manager del Monte dei Paschi di Siena, trovato morto il 6 marzo 2013 sotto la finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni a Siena, non si sarebbe suicidato ma sarebbe stato ucciso. Sono le indicazioni che emergono da tutte le consulenze convergenti richieste dalla commissione d'inchiesta appositamente istituita dal Parlamento. Finora le due indagini aperte erano state entrambe archiviate come suicidio dalla Procura di Siena, ma dopo le ultime novità è stato aperto un nuovo fascicolo. David Rossi sarebbe stato aggredito nel suo ufficio da almeno due persone robuste e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra ha tentato di aggrapparsi al bordo ed era tenuto dagli aggressori, come in un film, forse in un tentativo di intimidazione, ma poi la presa è mancata e Rossi è precipitato. Le domande ora si spostano sul perché. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Dopo l'Eni anche EP annuncia una riduzione progressiva dei prezzi dei carburanti, code ai distributori, mentre i piccoli gestori parlano di concorrenza sleale. Intanto contro il caro carburante gli autotrasportatori fermano i porti in Sicilia dal 16 al 21 ottobre. La procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggia a Garlasco nel 2007. Dopo aver depositato accertamenti integrativi a fine maggio, i PM hanno depositato ora nuovi atti, fra cui consulenze come quella sulla nota impronta della scarpa e un'altra sul DNA per rafforzare le accuse. I magistrati hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Icaro, la musica continua.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna, speciale dell'area Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.
3: Viva l'Italia!
4: Radio Icaro.
3: Solo musica italiana.
5: Le ragazze ci sorridono.

0: Viva l'Italia! Solo musica italiana!
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
3: Laura non c'è. Viva l'Italia!
4: È andata via.
3: Solo musica italiana.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Sono le 19 e 4 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Buonasera, nuova edizione del nostro giornale su Radio Icaro. La squadra mobile di Rimini ha individuato due presunti responsabili di una rapina aggravata avvenuta a maggio sul lungomare. Si tratta di due 44enni di nazionalità tunisina e marocchina. L'episodio era avvenuto all'alba in piazzale Gondar. La vittima, un 34enne tunisino, era stata aggredita con calci e pugni da più persone. I malviventi gli avevano sottratto cellulare, orologio e catenina. Gli investigatori, attraverso un lavoro certosino, hanno riconosciuto l'aggressione incrociando le indicazioni della vittima con i controlli sul territorio e le banche dati della polizia. È così che sono riusciti a risalire ai due nordafricani. Per anni avrebbe pesantemente maltrattato la moglie e i due figli, costretti a vivere sotto le minacce di morte dell'uomo. Per un 57enne residente a Rimini è stato disposto il giudizio immediato. Ci spiega tutto Lamberto Abbati.
3: 10 anni di maltrattamenti, denigrazioni quotidiane e minacce di morte continue. Un incubo familiare consumatosi tra le mura domestiche del riminese, alimentato dall'abuso abituale di alcol e dall'assunzione impropria di psicofarmaci. Protagonista un uomo di 57 anni, di origine albanese, residente a Rimini, accusato di aver instaurato un clima di costante sopraffazione e ansia nei confronti della moglie connazionale di 48 anni e dei due figli conviventi, fratello e sorella. L'escalation di violenza è culminata nella serata del 9 luglio scorso. L'uomo, in preda a uno scatto d'ira, ha infranto un bicchiere in cucina e si è scagliato con in mano un coccio di vetro appuntito contro la donna, accusata in maniera infondata di averlo tradito. Costretta a fuggire dall'abitazione per salvarsi, la 48enne ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Il genitore, nel corso degli anni, con i suoi comportamenti violenti, ha minato, secondo la procura, lo sviluppo e la serenità psicofisica dei figli, in particolare della ragazzina, vittima di crisi depressive. Alla luce dell'evidenza delle prove raccolte dai carabinieri di Rimini, il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ha richiesto il giudizio immediato. L'istanza è stata accolta dal GIP di Rimini Alessandro Capodimonte, che ha disposto la citazione a giudizio davanti al giudice monocratico per il prossimo 14 dicembre. L'imputato, difeso di fiducia dall'avvocato Marco Lunedei, è attualmente sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata con obbligo di cura.
2: Il Comune di Rimini ha informato che in data odierna la pagina Facebook istituzionale dell'ente è stata oggetto di un furto di account. Già da qualche ora il primo post che appare in ordine di visualizzazione ritrae un lungo video ripreso dalla bodycam di una persona che naturalmente nulla ha a che fare con Rimini, né tantomeno con la sua amministrazione. Chiaro segnale dunque di un hackeraggio. Appena rilevata l'anomalia, gli uffici comunali si sono immediatamente attivati, presentando segnalazione alla polizia postale e avviando le procedure previste per il recupero del profilo. Le attività sono in corso per ripristinare quanto prima il pieno controllo della pagina. Il comune intanto raccomanda ai cittadini di non accettare alcun messaggio, link o invito proveniente dalla propria pagina. Il progetto di ampliamento della Fiera di Rimini fa scoppiare il dibattito politico in città. Botta e risposta a distanza tra PD e Fratelli d'Italia, mentre le associazioni di categoria promuovono a pieni voti l'intervento. Il servizio di Andrea Polazzi.
4: Il cupolone accende le polemiche a Rimini. Alle critiche mosse dal Comitato Osservatorio Ampliamento Fiera, che contesta la mancata condivisione dell'intervento e il suo impatto su mobilità e vivibilità dell'area, si aggiunge un acceso dibattito politico sul progetto, che dovrebbe essere pronto a fine 2027. Ad accendere la miccia è il consigliere regionale e comunale di Fratelli d'Italia, Marcello, che tende la mano ai residenti. Prima di aumentare i flussi verso la fiera bisogna dare risposte concrete sulla viabilità, dice. E poi rincara, parlando di un progetto voluto dai poteri forti che comporterà espropri e disagi. Parole che, secondo il capogruppo del PD Petrucci, sanciscono la definitiva rottura tra il centrodestra riminese e la fiera, infrastruttura strategica e capace di generare un impatto sul PIL cittadino di 2,6 miliardi di euro. Sconfessando, aggiunge, le ripetute accuse rivolte proprio dall'opposizione al comune di scarso impegno nel favorire la destagionalizzazione turistica. Petrucci vede poi le prese di posizione di Marcello come dinamiche politiche interne al centrodestra in vista delle amministrative 2027. Accuse, quelle sulla fiera, respinte però al mittente dallo stesso Marcello, che ricorda come proprio il governo nazionale abbia promosso l'internazionalizzazione del complesso fieristico. Sulla viabilità invece ribadisce la necessità di rivedere il progetto per la nuova statale 16 e contesta l'ipotesi di collocare il nuovo casello autostradale a servizio della fiera a Santa Giustina. Meglio sarebbe, spiega, realizzarlo a Spadarolo. Infine, le accuse al centro-sinistra di assenza di visione strategica. Ma se la politica si divide, le categorie sostengono compatte l'ampliamento della fiera. CNA e Confesercenti, pur riconoscendo le criticità legate a traffico e parcheggi, parlano di un intervento strategico per lo sviluppo della città che deve avanzare di pari passo con quello sulle infrastrutture. Non è però pensabile, rileva il direttore di Confesercenti, Pari, aspettare che prima vengano realizzate tutte le opere pubbliche e solo dopo l'ampliamento, anche perché la concorrenza fieristica non aspetta.
2: Calcio, il Rimini vince ancora nel campionato di eccellenza rimontando lo Stella Grande grazie ai primi centri maglia scacchi di Nisi e Vitucci. Finisce 2-1 per i ragazzi di Gadda che fanno dunque 5 su 5 e allungano in classifica. Sentiamo le parole dell'allenatore dei biancorossi.
0: Più complicata perché per la prima volta siamo andati sotto e quindi abbiamo dovuto recuperare. Credo che però l'abbiamo fatto bene. Siamo partiti i primi minuti non benissimo. Contro una squadra che sapevamo ostica, in un campo al limite, secondo me, per giocare a calcio bene. Lo dico dopo che abbiamo vinto, tra l'altro, non per cercare scuse, ma costringe dei ragazzi a giocare su campi comunque così irregolari è molto difficile. Però poi l'abbiamo vinta, credo, con merito. Poi abbiamo fatto la partita, abbiamo avuto tantissime palle gol, abbiamo rimediata. Credo che è la prima volta e ancora questa partita ci insegna quanto è difficile questo campionato. Credo veramente questa è una vittoria che vale tantissimo.
5: Al 20° del primo tempo è arrivato il primo gol subito in questo campionato, prima o poi doveva capitare. Ecco, è successo però per una prodezza sicuramente di Xuveli, che ha fatto un gran bel gol, però con tante maglie biancorosse lì attorno.
0: Sì, il giocatore avversario è stato bravo, ha fatto un bel gol, però noi non l'abbiamo gestita bene. Adesso la rivedremo, vediamo, perché comunque è partito da lontano, palla al piede, era un 4 contro 1, l'abbiamo fatto arrivare troppo vicino al limite dell'area, bisognava magari affrontarlo prima, però adesso ti dico cose che magari sono dei flash così e sarà da rivedere. Sicuramente non credo che abbiamo fatto benissimo.
5: Quanto valgono questi 3 punti? Forse valgono un po' di più dei 12 precedenti.
0: Ma a livello pratico siamo all'inizio, però io l'avevo preparato i ragazzi durante la settimana, avevo detto questa è una partita chiave che ci può dare uno slancio incredibile, non tanto per quello che riguarda la classifica, proprio per la dimostrazione di continuità che possiamo dare. L'abbiamo fatto, sono molto contento. Io la classifica la guardo, a differenza di quelli che dicono non guardarla, no, io la guardo perché stare là davanti è bello, è una bella soddisfazione. Poi adesso non conta niente, sicuramente non conta niente, però io la guardo perché quando sei davanti a tutti ti deve dare forza, fiducia e voglia di difendere una posizione del genere.
2: Comincia bene anche il campionato di RBR. Nella prima giornata di A2 la Dolbasket Rimini vince 59-84 in casa di Montecatini, disputando un gran secondo tempo. La soddisfazione del coach dei romagnoli, Sandro Dell'Agnello, nel dopogara.
6: Un primo tempo secondo me un pochino altalenante, soprattutto a livello offensivo, perché eravamo un po' troppo prevedibili, poco fluidi nei movimenti e la palla ristagnava un po' troppo, grazie anche poi alla difesa molto energica che giustamente aveva messo in campo Montecatini. Secondo tempo abbiamo cambiato la partita già partendo dal secondo quarto, con una difesa onestamente a tratti impeccabile, ma non per dire, perché i giocatori sono stati veramente molto bravi e da lì abbiamo trovato anche un po' più di fluidità in attacco e abbiamo creato un divario che poi è stato difficile per Montecatini colmare. Montecatini nel primo tempo è stata molto...
7: Radio Icaro Rubicone.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. All'inizio di questa celebrazione eucaristica chiediamo al Signore di esercitare su di noi la sua misericordia curativa, terapeutica, liberante. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio onnipotente abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo, o Dio, che riveli la Tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a effondere su di noi la Tua grazia, perché affrettandoci verso i beni da Te promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro di Giobbe. Un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore e anche Satana andò in mezzo a loro. Il Signore chiese a Satana: da dove vieni? Satana rispose al Signore: dalla terra che ho percorso in lungo e in largo. Il Signore disse a Satana: hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male. Satana rispose al Signore: forse che Giobbe teme Dio per nulla? Non sei forse tu che hai messo una siepe intorno a lui e alla sua casa e a tutto quello che è suo? Tu hai benedetto il lavoro delle sue mani e i suoi possedimenti si espandono sulla terra. Ma stendi un poco la mano e tocca quanto ha, e vedrai come ti maledirà apertamente. Il Signore disse a Satana: ecco quanto possiede in tuo potere, ma non stendere la mano su di lui. Satana si ritirò dalla presenza del Signore. Un giorno accadde che mentre i suoi figli e le sue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del fratello maggiore, un messaggero venne da Giobbe e gli disse: i buoi stavano arando e le asine pascolando vicino ad essi. I sabei hanno fatto irruzione, li hanno portati via e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo. Mentre gli ancora parlava, entrò un altro e disse: un fuoco divino è caduto dal cielo, si è appiccicato alle pecore e ai guardiani e li ha divorati. Sono scampato soltanto io per raccontartelo. Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: i caldei hanno formato tre bande, sono piombati sopra i cammelli e li hanno portati via e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo. Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: i tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando e bevendo in vino in casa del loro fratello maggiore, quando ecco un vento impetuoso si è scatenato da oltre il deserto, ha investito i quattro lati della casa che è rovinata sui giovani e sono morti. Sono scampato soltanto io per raccontartelo. Allora Giobbe si alzò e si stracciò il mantello, si rase il capo, cadde a terra, si prostrò e disse: nudo uscii dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di ingiusto. Parola di Dio. Ascolta, Signore, sii attento al mio grido. Ascolta, Signore, la mia giusta causa, sii attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera, sulle mie labbra non c'è inganno. Dal tuo volto venga per me il giudizio, i tuoi occhi vedano la giustizia. Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte, provami al fuoco, non troverai malizia. Io ti invoco, poiché tu mi rispondi, o Dio. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole. Mostrami i prodigi della tua misericordia, tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo nacque una discussione tra i discepoli chi di loro fosse più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: chi accoglierà questo bambino nel mio nome accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questo è grande. Giovanni prese la parola dicendo: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito perché non ti segue insieme con noi. Ma Gesù gli rispose: non lo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi. Parola del Signore.
2: Ci accompagna questa sera la lettura del libro di Giobbe. Il libro di Giobbe è un libro, a mio avviso, meraviglioso. Introduce nella Bibbia il tema delle sofferenze del giusto. È un tema che può essere anche molto interessante, ma conviene essere buoni? Che convenienza abbiamo a essere buoni? Qualche domenica fa, la parabola degli operai della vigna, che arrivati nella vigna hanno lavorato un'ora soltanto, e gli altri che dicono: che guadagno abbiamo avuto? Noi che abbiamo lavorato tutta la giornata, abbiamo sopportato il peso della giornata, il caldo, e poi alla fine questi hanno preso come noi, che hanno lavorato, benché abbiano lavorato un'ora soltanto. Allora comincia la parabola di quest'uomo che è giusto. All'inizio del libro il libro lo presenta come un uomo giusto, integerrimo, che obbedisce alla legge, ma che è anche molto ricco. E allora c'è questa sorta di discussione immaginaria tra il Satana, cioè il pubblico ministero di un processo, e il buon Dio. E il buon Dio dice: vedi, almeno uno buono al mondo c'è. E Satana gli dice: per forza, è un raccomandato. Gli conviene. Non è che è buono perché è buono perché gli conviene, per convenienza. E in effetti Giobbe è un uomo ricco. E allora inizia questa sorta di sfida immaginaria tra Dio e il diavolo. E Dio dice: va bene, portagli pur via tutto. La sfida è di un Dio che si fida talmente dell'uomo che saprà amarlo in maniera totalmente gratuita, sia nella buona sorte che nella cattiva. È un atto di fede che Dio fa nell'uomo Giobbe e attraverso l'uomo Giobbe nella nostra umanità. Allora arrivano questi quattro messaggeri di sventura. Ognuno porta una notizia tragica. Alla fine di questi quattro messaggi non è che Giobbe è contento, è addolorato moltissimo. Però nudo uscì dal seno di mia madre. Nudo vi farò ritorno. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare anche il male? Ecco che Dio vince, ma Dio vince per merito di Giobbe. C'è un uomo che ama Dio in maniera totalmente gratuita, sia quando Dio gli dà tanto, sia quando Dio non gli dà più niente. Siamo capaci noi di questo amore? Siamo capaci di andare a lavorare nella vigna del Signore alla prima ora, sapendo che poi alla fine anche gli ultimi prenderanno quello che hanno preso quelli della prima ora? E siamo capaci di amare i nostri familiari quando in questo amore non troviamo nessun gusto, nessuna gratitudine, nessuna gratificazione? Siamo capaci di amare i nostri figli quando i loro comportamenti sono per noi motivo di vergogna? Il libro di Giobbe è un libro che ci fa riflettere sulla gratuità del nostro amore, così come è gratuito l'amore di Giobbe. E Giobbe chi rappresenta? Rappresenta Gesù, anticipa Gesù, il giusto che soffre, il giusto che non viene premiato per la sua giustizia, ma che nello stesso tempo non si rassegna a lasciarsi snaturare. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Amate i vostri nemici, pregate per i vostri persecutori, e sono tutte le cose che derivano anche da questo racconto. Poi nei giorni prossimi sentiremo gli amici di Giobbe che infieriscono su di lui e vanno a dirgli: se Dio ti tratta così vuol dire che te lo meriti, vuol dire che non sei buono come sembri. Perché non soltanto Giobbe perderà tutte le sue cose, poi il pubblico ministero dice al buon Dio: va bene, però prova a toccarlo un po' nella sua salute. E allora Giobbe comincerà a grattarsi con un coccio, una piaga maligna, e la moglie che gli dice: cosa credi a fare? Perché credi in Dio? Cosa ci guadagni? Tutte le tentazioni che accompagnano la vita di chi vuole essere giusto e che ha l'impressione che non convenga essere giusto. È la tentazione degli operai della prima ora che dicono: perché anche a loro dai la stessa paga che anche a noi? È un Dio che vuole la salvezza di tutti i suoi figli. È un Dio che desidera vederci salvi. E noi siamo qui a contemplare la bontà e nello stesso tempo la fiducia straordinaria che Dio pone in ciascuno di noi, sulla capacità di amarlo gratuitamente, di amarci fra di noi gratuitamente, anche quando questo non comporta nessun vantaggio pratico.

Affidiamo al Signore le preghiere della Chiesa e diciamo: ascoltaci, o Signore. Perché la Chiesa sia sempre comunità di fede, di preghiera e di carità fraterna, preghiamo. Perché Dio faccia cadere le armi dalla mano dei violenti, preghiamo. Perché lo Spirito del Signore porti salute agli infermi, consolazione agli afflitti, speranza e pace al mondo intero, preghiamo. Affidiamo al Signore i nostri cari defunti, Guerrino, Emma, Cesira e Salvatore, preghiamo. O Padre, fonte di ogni dono, ti abbiamo manifestato con umile confidenza le nostre intenzioni, nella tua immensa bontà esaudisci la nostra preghiera. Per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Padre misericordioso, i nostri doni e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo, e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la resurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria.

veramente santo, sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, consegnando

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nicolò, i presbiteri e i diaconi. Ricordati di Guerrino, Emma, Cesira e Salvatore, che hai chiamati a te da questa vita, e come per il battesimo li hai uniti alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendili partecipi della sua resurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia, con la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Il Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati al banchetto delle nozze dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola.

0: Sì, ha visto giusto. Ogni tanto è bello scoprire che c'è
1: Radio Italo Rubicone
0: che fa bene e aiuta a star meglio con amore.

0: L'anno scorso, oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear.

0: calcio il Rimini vince ancora nel campionato di eccellenza rimontando lo Steria Grande grazie ai primi centri maglia scacchi di Nisi e Vitucci. Finisce 2-1 per i ragazzi di Gadda che fanno dunque 5 su 5 e allungano in classifica. Sentiamo le parole dell'allenatore dei biancorossi.
1: Più complicata perché per la prima volta siamo andati sotto e quindi abbiamo dovuto recuperare. Credo che però l'abbiamo fatto bene. Siamo partiti i primi minuti non benissimo contro una squadra che sapevamo ostica in un campo al limite, secondo me, per giocare a calcio bene. Lo dico dopo che abbiamo vinto, tra l'altro, non per cercare scuse, ma costringe dei ragazzi a giocare su campi comunque così irregolari è molto difficile. Però poi l'abbiamo vinta, credo, con merito. Poi abbiamo fatto la partita, abbiamo avuto tantissime palle gol, abbiamo rimediata. Credo che è la prima volta e ancora questa partita ci insegna quanto è difficile questo campionato. Credo veramente questa è una vittoria che vale tantissimo.
2: Al 20° del primo tempo è arrivato il primo gol subito in questo campionato, prima o poi doveva capitare. Ecco, è successo però per una prodezza sicuramente di Xuveli, che ha fatto un gran bel gol, però con tante maglie biancorosse lì attorno.
1: Sì, il giocatore avversario è stato bravo, ha fatto un bel gol, però noi non l'abbiamo gestita bene. Adesso la rivedremo, vediamo, perché comunque è partito da lontano, palla al piede, era un 4 contro 1, l'abbiamo fatto arrivare troppo vicino al limite dell'area, bisognava magari affrontarlo prima, però adesso ti dico cose che magari sono dei flash così e sarà da rivedere. Sicuramente non credo che abbiamo fatto benissimo.
2: Quanto valgono questi 3 punti? Forse valgono un po' di più dei 12 precedenti.
1: Ma a livello pratico siamo all'inizio, però io l'avevo preparato i ragazzi durante la settimana, avevo detto questa è una partita chiave che ci può dare uno slancio incredibile, non tanto per quello che riguarda la classifica, proprio per la dimostrazione di continuità che possiamo dare. L'abbiamo fatto, sono molto contento. Io la classifica la guardo, a differenza di quelli che dicono non guardarla, no, io la guardo perché stare là davanti è bello, è una bella soddisfazione. Poi adesso non conta niente, sicuramente non conta niente, però io la guardo perché quando sei davanti a tutti ti deve dare forza, fiducia e voglia di difendere una posizione del genere.
0: Comincia bene anche il campionato di RBR. Nella prima giornata di A2 la Dolbasket Rimini vince 59-84 in casa di Montecatini, disputando un gran secondo tempo. La soddisfazione del coach dei romagnoli, Sandro Dell'Agnello, nel dopogara.
3: Un primo tempo secondo me un pochino altalenante, soprattutto a livello offensivo, perché eravamo un po' troppo prevedibili, poco fluidi nei movimenti e la palla ristagnava un po' troppo, grazie anche poi alla difesa molto energica che giustamente aveva messo in campo Montecatini. Secondo tempo abbiamo cambiato la partita già partendo dal secondo quarto, con una difesa onestamente a tratti impeccabile, ma non per dire, perché i giocatori sono stati veramente molto bravi e da lì abbiamo trovato anche un po' più di fluidità in attacco e abbiamo creato un divario che poi è stato difficile per Montecatini colmare. Montecatini nel primo tempo è stata molto brava, specialmente in difesa, a rubarci, diciamo, le linee di passaggio facili, quindi noi facevamo sempre un palleggio, due palleggi in più. E non abbiamo tantissimi ottimi giocatori, ma non tanti giocatori che staticamente battono l'uomo. Quella non può essere la nostra pallacanestro. Montecatini è stata bravissima a far così e ci ha messo seriamente in difficoltà. Poi il secondo tempo la partita si è trasformata, ma più per meriti nostri direi che per demeriti di Montecatini. Io credo che Montecatini onestamente gioca bene e anche una buona squadra.
0: È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. Dalla redazione, una buona serata.
4: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro, la musica continua.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
3: Vai!
1: Che genere di musica fate qui di solito?
4: Oh, ne facciamo di tutte e due i generi. Suoniamo il country e il western.
5: Howdy all, Lele Guerra here. Questo è il Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana in onda sulle frequenze di Radio Ickering Blu alle 18.20 a mezzanotte e 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Also good di Mipso, perché quest'oggi ricordiamo e festeggiamo il North Carolina Day. Ascolteremo canzoni provenienti da quelle terre eseguite da nativi del North Carolina, di cui Raleigh è la capitale e Charlotte è la sua città più grande. Il suo nickname più utilizzato è The Tar Heel State. Il North Carolina era abitato da tribù di nativi americani prima dell'arrivo degli spagnoli, avvenuto nel 1567. Nel 1584 Elisabetta I d'Inghilterra concesse a Sir Walter Raleigh, da cui prende proprio nome la capitale dello Stato, un diritto sui terreni nell'attuale North Carolina. Due capi dei nativi americani, Manteo e Wanachese, accompagnarono Raleigh in Inghilterra. Manteo fu anche il primo nativo americano ad essere battezzato dai coloni inglesi. Virginia Dare è la prima inglese nata in Nord America e nacque sull'isola di Roanoke il 18 agosto 1587. Nel 1663 Carlo II d'Inghilterra concesse una carta per avviare una nuova colonia nel continente nordamericano. La chiamò Carolina in onore di suo padre Carlo I. Nel 1712, a causa di controversie sul governo, la colonia della Carolina si divise tra nord e sud. Tra il 1738 e il 1739 il vaiolo causò un altissimo numero di morti tra i nativi americani. Si stima che l'epidemia abbia ucciso circa la metà dei Cherokee che abitavano quelle terre. Il North Carolina vanta un gran numero di musicisti jazz degni di nota. Ne cito alcuni: John Coltrane, Thelonious Monk, Nina Simone. I Pink Floyd prendono parte del loro nome dal bluesman di Chapel Hill, Floyd Council. Hartel Lane, detto Doc Watson, è nato proprio su quelle terre. In carriera ha vinto 7 Grammy Award e un Grammy Lifetime Achievement Award. Era nato a Deep Gap e ottenne il soprannome di Doc durante una trasmissione radiofonica in diretta, quando l'annunciatore osservò che il suo nome Hartel era strano ed aveva bisogno di un soprannome più facile da ricordare. Un fan tra la folla si è alzato in piedi ed ha gridato: chiamatelo Doc, presumibilmente per assonanza con il cognome del personaggio letterario di Arthur Conan Doyle, compagno di Sherlock Holmes, il Dr. Watson, e il nome gli è rimasto appiccicato. Un'infezione agli occhi gli fece perdere la vista prima del suo secondo compleanno. Si esibì per oltre 15 anni con suo figlio Merle fino alla morte di quest'ultimo nel 1985 in un incidente nella fattoria della famiglia. Doc Watson, Blues Stay Away From Me.

La maggior parte dei coloni inglesi in North Carolina erano arrivati come servi a contratto, erano stati assunti come manovali per un periodo determinato per pagare il loro viaggio dall'Inghilterra al Nuovo Mondo. Nei primi anni la distinzione tra servi a contratto e schiavi o lavoratori africani era pressoché inesistente. La maggior parte delle famiglie di colore libere discendevano da unioni o matrimoni tra bianchi liberi e africani o afroamericani schiavi o liberi. Quando il flusso di lavoratori a contratto che arrivarono in colonia diminuì con il miglioramento delle condizioni economiche in Gran Bretagna, i piantatori importarono più schiavi e le delimitazioni fra lo status di libero e quello di schiavo si irrigidirono notevolmente, trasformando questi ultimi in una casta razziale. Le condizioni sia degli schiavi che dei lavoratori peggiorarono. Il 17 dicembre 1903 Orville e Wilbur Wright pilotarono con successo il primo volo controllato e sostenuto al mondo da un aereo a motore più pesante dell'aria a Kitty Hawk. Il North Carolina utilizza spesso lo slogan First in Flight sulle targhe per commemorare questo risultato. Lo Stato ospita 3 franchigie sportive nella Major League, i Carolina Panthers nella National Football League, i Charlotte Hornets nella National Basketball Association e i Carolina Hurricanes che giocano nella National Hockey League e sono l'unica grande squadra professionistica del North Carolina ad aver vinto la Stanley Cup nel 2006. Randy Travis è nato a Marshfield. Dal 1985 ha inciso 20 album in studio ed ha raggiunto la vetta delle classifiche con oltre 20 singoli. È considerato una figura chiave nella storia non solo della musica del North Carolina ma dell'intera musica country. Ha raggiunto il successo a metà degli anni 80 con il suo album Storms of Life che ha venduto più di 3 milioni di copie, consacrandolo come una delle principali forze del movimento country neo-traditional. In carriera ha venduto più di 25 milioni di dischi, ha vinto 7 Grammy Awards, 11 premi dell'Academy of Country Music, 10 American Music Awards, ha piazzato 23 singoli al primo posto in classifica e vanta oltre 40 apparizioni tra film e programmi televisivi. Nel 2016 è stato inserito nella Country Music Hall of Fame. Dopo il suo ictus quasi fatale del 2013, grazie all'aiuto di sua moglie Mary, continua ogni giorno a migliorare nel parlare, camminare e anche nel cantare. Randy Travis, Digging Up Bones.

Aaron Burdett è stato inserito nella top 10 dei musicisti più importanti del North Carolina da WNC Magazine, e in buona compagnia, visto che con lui ci sono Doc Watson, Steve Canyon Rangers and the Everett Brothers. Da bambino ha scoperto Bob Dylan e i Beatles grazie ai dischi in vinili che ha trovato nel soggiorno dei suoi genitori. Subito dopo ha scoperto John Prine su una musicassetta tirata fuori da un cassetto di un'officina pieno di chiodi arrugginiti in un ranch del Wyoming. A 20 anni ha sentito suonare Doc Watson nel soggiorno di una vecchia fattoria vicino a Boone. Quell'esperienza lo ha portato a cercare di conoscere più stili musicali possibili, stili che ha mescolato aggiungendo del suo. Ha pubblicato fino a questo momento 7 album ed ha accumulato migliaia di esibizioni dal vivo. Aaron Burdett, Can't Look Back.

Buddy Melton è originario della contea di Ivywood. Da adolescente era un aspirante violinista. Durante gli studi universitari il suo desiderio di suonare si è concretizzato ed è diventato un violinista affermato e nel 2008 ha cofondato i Balsam Rage. Il gruppo ha ricevuto in carriera quasi tutti i premi messi in palio annualmente dall'International Bluegrass Music Association, ma nel gennaio 2025 ha annunciato che avrebbe lasciato la band per perseguire altre opportunità. Negli ultimi anni ha registrato spesso e volentieri in duo con il suo vecchio amico Mylan Miller, originario di Waynesville, sempre in North Carolina. Grandi artisti hanno registrato le sue canzoni, di queste 39 hanno raggiunto almeno la top 20. Buddy Melton e Mylan Miller, The Last Moonshiner.

band fondata da un gruppo di amici mentre frequentavano l'università di Chapel Hill. Nel 2001 hanno vinto il premio al Rocky Grass Festival Band Contest. Nel 2009 hanno avviato una collaborazione di lunga durata e soprattutto di grande successo con l'attore nonché maestro del banjo Steve Martin. Hanno fatto tour e registrato con lui, cosa che gli ha consentito di farsi conoscere a livello mondiale. La loro collaborazione li ha portati a vincere un International Bluegrass Music Association Award come Entertainer of the Year nel 2011 e a vincere un Grammy Award come miglior band bluegrass per il loro album del 2013 Nobody Know You. Nel 2017 sono stati inseriti nella North Carolina Music Hall of Fame. Ce ne andiamo ad ascoltare proprio insieme a Steve Martin, Steve Canyon Rangers, California.

È di Boone in North Carolina, lo stato di cui ricordiamo oggi la storia e i musicisti. Il gruppo è composto dalle sorelle Burnett: Anissa al banjo e al violino, Sofia al basso, al violino e alla chitarra ritmica, e Anneli al mandolino e al violino. Completa la formazione Gary Allen, l'unico maschio, alla chitarra. Eseguono un mix di bluegrass, old time, gospel e classic country. Hanno vinto molti concorsi, tra questi il Merfest Band Competition nel 2022, e hanno al momento un prestigioso contratto discografico con la Pine Castle Records. The Burnett Sister Band Fool's Gold.

Jim Lauderdale è nato a Troutman, entrambi i suoi genitori erano cantanti e anche lui fin da bambino cantava, imparato poi a suonare la batteria a 11 anni, l'armonica a 13 e il banjo a 15, grazie all'ascolto prolungato di Ralph Stanley e della musica bluegrass. Dopo la laurea nel 1979 ha passato l'estate a Nashville cercando di ottenere un contratto discografico. Le cose non sono mai decollate, così si trasferì a New York City dove ha incominciato a suonare nella band di Floyd Domino e di tanto in tanto ad esibirsi come solista. Nel 1980 l'incontro della sua vita è stato quello con Buddy Miller. Ha incominciato a suonare della sua band e, forte di un catalogo di alcune centinaia di canzoni da lui scritte, ha ottenuto un contratto editoriale con la Reprise e si è trasferito al secondo piano della casa di Buddy e Julie Miller finché non ha trovato una casa tutta sua a Nashville. Nel 2013 ha fondato la sua etichetta discografica, la Sky Crunch, in modo da poter pubblicare i suoi album come e quando voleva. Fino ad oggi ha pubblicato più di 30 album in studio, in carriera ha vinto 2 Grammy Award ed è stato onorato con un Lifetime Achievement Award all'American Music Association. Nel 2017 è stato introdotto nella North Carolina Music Hall of Fame e nella Nashville Songwriter Hall of Fame. Jim Lauderdale, Who Lives Who?

Jingle the Rail, Who Lives Who. Siamo arrivati al termine dell'episodio di quest'oggi del Country Bunker Medicine Show, una trasmissione completamente dedicata alla North Carolina. Se volete ascoltare altre storie e altra musica di questo genere, non dovete far altro che sintonizzarvi ogni giorno su Radio Icaro in Blu alle 18:20 o a 00:20. Se non avete una radio, c'è lo streaming icaroplay.it o il podcast countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, da Lille Guerra è tutto, grazie per essere stati con me questi 43 minuti. Abbiamo parlato di North Carolina, l'ultimo nome di cui vi voglio parlare, quello di Gina Britt, nata Clinton. Ha sviluppato fin da piccola un grandissimo amore per il bluegrass che l'ha portata ad una carriera professionale sia come solista che come membro fondatore di un grande gruppo tutto al femminile, le Sister City. Si divide tra la carriera nella musica e la sua vita da madre di due figli. Alla fine del 2025 è stata insignita del premio di Musician Spotlight presso la Country Music Hall of Fame and Museum. Ha vinto fino ad oggi 8 International Bluegrass Music Association Award. Gina Britt, Runaway Train.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.